0: It's quelli come me su Belle Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, amici, ciao a tutti quanti, fino alle 18 al 393 7366 170. Stiamo parlando di una cosa,
1: di lavoro, e dovete dirci che lavoro fate senza dircelo, ma facendolo insomma sembrare molto molto molto illegale.
0: Esatto, okay?
1: Cioè deve essere proprio una cosa che dite: ma questo perché non è ancora incarcerato?
0: Sai che io non sto riuscendo a trovare un qualcosa di illegale da associare al nostro lavoro.
1: Adesso ci pensiamo. Adesso ci pensiamo, tranquillo.
0: È duro.
1: Non sto tranquillo. Qualcosa di illegale troviamo. Poi.
2: Ciao Belle Monella.
1: Ciao.
2: Io tolgo pezzi di binario di notte.
1: Cosa? Fai il ladro.
0: Scusa.
1: Siamo noi.
0: Non siamo noi.
1: Abbiamo
0: pezzi di binario. No,
1: dovevo dire quello vero al lavoro, non l'altro, per arrotondare. Porca miseria.
0: Attenzione, dice il vostro. No, questo non c'è dove. Irreparabili, scrive in qualche modo.
1: Ok.
0: Ma non si capisce perché.
1: Non lo so, scegli tu. 393 7366 170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Radio Bella e Monella.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night con Forte su Belle Monella. Stiamo chiedendo a voi al 393-7366-170 di raccontarci che lavoro fate, ma facendolo sembrare un lavoro illegale.
1: Ci scrive lui, dice: il vostro intestino è nelle mie mani e se avete allergie posso fare danni.
2: Assoluti danni. Okay. Chissà, farà il cuoco?
0: Potrebbe essere. Sì,
3: ciao,
0: assolutamente.
3: Ragazzi,
0: ciao.
3: Allora, io per lavoro entro in esercizi commerciali, uffici, banche, scuole, studi medici, stermino sgraditi esseri viventi, trafugo tutto ciò che si trova nascosto nei piccoli anfratti, negli angolini, e dopo un tempo variabile tra 1 e 4 ore me ne esco con un sacco nero sulle spalle.
0: È chiaro, no?
3: Certo. E tanta voglia di morire.
0: E sei baffi l'ammazza vampiri.
1: Giusto. Oppure una disinfestatrice.
0: Okay. Però alla Rambo, cioè, allora, lei Rambo, entra con la pece nera sotto gli occhi, col coltello in mezzo ai denti.
1: Se si taglia, si cauterizza con la polvere da sparo. Cose
0: esatto, cose così. Bello, assolutamente. Bravi. Continuate a raccontarcelo: 393-7366-170. Il lavoro che fate, ma fatelo sembrare in maniera illegale.
4: Radio Bella e Monella.

0: Acquario su Radio Bella e Monella. Continuiamo a chiedervelo al 393-7366-170. Che lavoro fai? Ma fallo sembrare illegale.
1: È arrivato anche Cristian, senti qua.
2: Ciao, sono Cristian.
1: Sì.
2: Io faccio pagare le persone.
1: Ok.
2: Per cagarsi addosso.
1: Cosa?
0: Bello!
1: Non credo.
2: Se riuscite ad indovinare il mio lavoro.
1: Lavori a Gubbio?
2: Sorridono, ridono, no. Gridano, però a volte si cagano addosso.
1: Eccolo qua.
2: Anche a volte.
1: Ah, non si può dire.
0: Ridono e si cagano.
2: E tanti svengono addirittura.
1: Svengono addirittura alcuni, capito?
0: Non lo so.
1: Sicuramente non lavori in un centro di elettronica per telefonini.
0: In caso cellulare o smartphone.
1: Dire. Ma no, cosa c'entra? Scusa. Oppure fa dei clisteri.
0: No, no, so. Lui. Lui fa il solletico a domicilio.
1: Ma non è vero.
0: Fa il solletico talmente tanto forte che la gente ride e poi sbram.
1: Ah, la spagnola, me cago da risa, tipo cose così.
0: Non avrei detto la spagnola, però vabbè.
1: Ciao belli, io infilo tubi e aghi in posti dove nessuno vorrebbe tubi e aghi.
0: E sei collega di colui che fa sì. Perché così nel
1: frattempo. Brava Lavinia. Vabbè, tu fai o la dottoressa o l'infermiera o la OS, insomma, tutto quello che hai nel campo medico.
0: Però sai che avrei detto tubicini invece che tubi? Perché io mi sto. Cioè. Una grondaia non mi fa piacere, capito?
1: Sì,
0: cioè.
1: Chiaro, però.
0: No, non è chiaro.
1: Eh no, però il tubo da gastroscopia o cose di questo genere è un tubo.
0: Capito?
1: Un tubo, non puoi chiamarlo.
0: È un tubo da 20 di diametro, perdonami. Se no, non è più una gastroscopia.
1: No, quello,
0: è piacere indotto.
1: Quello diventa idraulica, non è più una cosa medica.
0: Va bene. Continuate a raccontarcelo: 393-7366-170. Che lavoro fai? Ma fallo sembrare illegale.
3: Radio Bella e Monella. Tu

0: dicono anche il nostro di lavoro cosa potrebbe essere. Dite, voi siete dei sequestratori seriali, degli imbonitori radiofonici.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Chiudiamo così anche questa mezz'ora. 393-7366-170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Piccolissima pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco, si truccherò la pila là, laggiù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ringraziamo il nostro Antonio Leone Cerri, ci ha fatto ascoltare Giusy Ferreri con Non ti scordare mai di me.
1: Vasco Rossi, quanti anni hai?
0: Elisa Calcutta, se piovesse il tuo nome.
1: Quanti anni hai?
0: E quanti anni ho?
1: Se piovesse il tuo
0: quanti
1: nome.
0: Quanti me ne daresti, vo?
1: Bravo, bravo. Grazie ancora, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Per i meno avvezzi era una citazione, eh? Non stiamo parlando in modo poco accurato a livello grammaticale.
1: Bravo, okay. Bravo, bravo. Amici, apriamo gli ultimi 20 minuti insieme in questo preciso momento. Siamo svizzeri.
0: No, vabbè. Perché stai?
1: O siamo svizzeri? Mm. O siamo svizzeri?
0: Ma vedi che stai?
1: Per coprire tutti i cantoni.
0: Ah, ok. Okay.
1: Che non si
0: cosa
1: sa
0: manca
1: mai?
0: Ancora? Scusami, manca pure l'italiano, dillo normalmente.
1: No, l'ho detto.
0: Ah, l'hai detto all'inizio. Bravo.
1: Metà.
0: Bravo.
1: Metà.
0: Assolutamente
1: non
0: bravo.
1: Non guardi in faccia a nessuno. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale al 393 736 6170.
0: Scrive Jesse: io spostandomi di città in città sono una pusher di colesterolo e felicità.
1: Mi verrebbe da dire, sai, tipo i camion dei panini e quant'altro.
0: Può essere. Comunque porta del cibo, secondo me.
1: Esatto, brava. Modo. Porta del cibo.
0: Bravo.
1: Via delle mimose 12, se può.
0: Anche Lia che spaccia pastiglie potrebbe anche venire qui. Insomma, credo sia un farmacista.
1: Sì.
0: Credo sia un farmacista.
1: Diciamo che però.
0: Scusa, ho finito i farmaci antidolorifici, dove vari. Potrebbe essere utile, no?
1: Non credo che facciano il servizio d'asporto. Non credo.
0: Veramente l'innovazione va bloccata.
1: Ho capito, però.
3: Allora.
1: Dica.
3: Ciao a tutti. Ciao. Io per lavoro allora trasformo le strade in un set di Need for Speed.
1: Ok.
3: Poi scavalco cancelli, muretti.
1: Ok.
3: Entro e esco da proprietà private.
1: Giusto.
3: Esercizi commerciali. Però facendo così riesco a fare quasi tutto.
1: Ed è giusto.
0: Bene. Cosa fa il Vise?
1: Il corriere.
0: Il corriere. Mi sembra più giusto.
1: È bastato dire trasformo le strade in Need for Speed.
0: Aspetta che c'è anche Steffi. Rubo soldi allo Stato. Stefania, non lo so.
1: Abbiamo
4: detto.
0: Abbiamo
1: detto dici che lavoro fai e sembra illegale. Non se fai un lavoro illegale diccelo.
0: Non va bene.
1: Era diversa la domanda. 393 736 6170.
2: Radio Bella e

0: Car Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra con Fotografia su Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170, dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.
1: Attenzione ad Elisa che dice: ciao ragazzi, io mi diverto a far impazzire le persone di tutte le età con erbette speciali che vengono distribuite sotto banco. Ah. Intanto qualche liquido profumato e colorato che aiuta ad aumentare le forze e a far girare la testa, ma non finisce qui. Con delle mazzette consegno delle scatoline speciali che da capogiro che creano dipendenza. Sono una barista con la passione di birre, liquori e infusi per gli astemi. Faccio anche l'aiuto pizzaiolo. Saluti da Lisa.
0: Porta anche lei dell'allegria, della tra sana allegria.
1: Ci vorrà resto. Portaci anche una pizza se vuoi, Lisa, o anche qualcosa da bere. Noi siamo qui perché, per attendere.
0: Perché dopo la lingua s'appalla, giusto?
1: Oh no,
0: dai.
1: Monica, ciao, io sono Monica di professione, faccio il Robin Hood, prendo soldi a chi ne ha di più e li do a chi ne ha di meno. Ciao.
0: Non saprei neanche trasformarlo in maniera legale, questo sono sincero.
1: Chi potrebbe magari essere? È a capo di una fondazione di charity.
0: Ok, 393-7366-170, dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Radio Bella Monella.

0: Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Se fai le marachelle come stiamo parlando noi, cioè un lavoro illegale, però ci state raccontando il vostro al 393-736-170 e non si va mica in paradiso.
1: No, assolutamente no. Attenzione, perché Monica ci spiega cosa diceva prima, la Robin Hood, te la ricordi?
0: Sì.
1: Che prendeva i soldi a chi ne ha di più e li dava a chi ne ha di meno. Ciao, sempre Monica. No, non è una fondazione di charity, sono direttore di una banca. Ciao.
0: Carissima. Sì. È vero.
1: Ah, funzionano così le banche, quindi. Però i soldi ai grandi.
0: Robin Hood.
1: L'avrei descritta in maniera diversa.
0: Sì, non l'avrei definito la banca, però cara direttrice,
1: cioè,
0: benvenuta.
1: Un saluto, un abbraccio potente.
0: Benvenuta.
1: Mauro scrive: ricevo e smercio merce non mia, faccio il magazziniere. Mauro da Videlago, Treviso.
0: Grandioso.
1: Salutone.
0: Grandioso.
1: Però vabbè, smerciare merce non tua, insomma, a meno che, sì, se l'hai rubata.
0: Capito? Dai.
1: Per lavoro sempre tra le mani maglieria di grandi marche senza averla mai comprata.
0: È giusto. Ora. Ah, ma ok. Dovrebbe anche qui esserci della sartoria.
1: Sì,
0: di
1: allora
0: base.
1: Dipende, perché o è una commessa di un negozio, un commesso di un negozio, oppure è una sarta. Ora, può essere legalmente una sarta che modifica dei capi, oppure può essere una sarta che modifica illegalmente dei capi, quindi rimane sempre nell'illegalità.
0: Solo lei lo sa. Radio

0: alla fine siamo tutti quanti good boys, comunque dei bravi ragazzi, assolutamente. Non quelli del film, eh.
1: Ah no,
0: infatti, non quelli del film, perché
1: non Goodfellas, quindi.
0: È un lavoro che sembra un po' illegale.
1: Sì, anche descriverlo lo descrivi così, un po' illegale.
0: Un po' illegale.
1: Ma va bene, abbiamo finito per oggi, almeno queste due ore, tu vai via.
0: Assolutamente, ma ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 come sempre in compagnia di Andrea Ferrara.
1: Io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella con me Andrea Ferrara.
0: Un saluto anche ai Nottambuli. Ciao,
1: ciao,
0: a domani.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: Butter Pack. È la voce di J-Ax, apre la nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 13. Oggi volevamo parlare un po' di una situazione che si è fatta sentire sui social riguardante Elena Santarelli.
1: Infatti, perché lei si è arrabbiata molto, è diventata furiosa con alcune mamme alla gara di danza della figlia.
0: Cosa è successo? Praticamente c'era questa gara dove erano, insomma, tutti invitati, ovviamente genitori, parenti, e fatto sta che la signorina Elena era in una delle prime file.
1: Vabbè, ci sta.
0: Cosa c'è di male? Niente. Pare che alcune mamme hanno iniziato, fatalità, perché lei la mettono in prima fila, così colà. E in realtà cosa c'era dietro questa storia? Oltretutto era in prima fila perché una signora, una vecchietta in realtà, le aveva gentilmente ceduto il posto e quindi non c'era nessun sotterfugio dietro. Però subito le persone pronte a puntare il dito.
1: E questo è anche un po' la domanda che facciamo oggi. Cosa porta sempre le persone a criticare il prossimo?
0: Cioè, tipo in questo caso lei è famosa e quindi la gente dice... ah, fatalità perché è famosa, le danno il primo posto. In realtà non era così.
1: Certo, però la Santarelli ha dimostrato negli anni di essere veramente una persona corretta, anche con il passato di quello che ha sofferto, insomma, suo figlio.
0: Cioè, ci sono, anzi, loro in Negramaro con Via le mani dagli occhi.

0: cosa che
1: al 393 736 170, c'è chi dice: a proposito, ma quanto è bella Elena Santarelli?
2: Molto bella. Beh, lei, una bella signora.
1: Lei e la Satta erano stupende. Hanno lavorato insieme, hanno fatto Le Veline insieme o no?
2: Oddio,
1: forse un poco.
2: Non mi ricordo
1: forse
2: più.
1: La Melissa Satta era con Costanza Caracciolo, però forse ha fatto qualcosa anche con la Santarelli, non ricordo.
2: Ma la Costanza era con Giorgia Palmas.
1: Dici?
2: Sicurissima
1: al
2: di 100%. Questo.
1: 100%. Andiamo a googolare.
2: Sì, sì.
1: Dopo andiamo a googolare, vediamo chi ha ragione. Va bene, comunque, si parla di Elena Santarelli perché sui social ha raccontato questo episodio dove è stata un po', insomma, sparlata, etichettata male dalle altre mamme al saggio di danza della figlia.
2: Perché appunto era in prima fila e pensavano fosse stata raccomandata. Ma noi vi stiamo chiedendo anche un po' che cosa porta le persone ad essere così cattive. C'è chi dice: la verità è che certa gente è solo invidiosa, potevano arrivare prima e sedersi in prima fila.
1: Anche questo è vero, chi arriva prima, prima si siede o comunque prende i posti migliori. C'è chi dice: ma davvero nel 2026 stiamo ancora a giudicare le mamme agli spettacoli dei figli? Cioè, ognuno vive la genitorialità come può, un po' di rispetto in più non guasterebbe.
2: Voi che ne pensate? 393 736 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Frank Energy MC con Jovanotti, pedale batteria. Si parla di questa storiella successa a Elena Santarelli. Messaggio che dice: il problema delle donne è che, o perlomeno la maggioranza, è che sono sempre in competizione, dice lei. Trovano sempre qualcosa da ridire.
1: Onesta. Onesta, è vero. Ed è un pensiero collettivo, quindi non solo delle donne. Siamo sempre al centro del commento e dell'attenzione. Quindi tante si fanno un po' influenzare.
0: Arrivano a Sick Look, Mara Sattei, c'è anche Bresh. La canzone si intitola Vuoto Dentro.

0: fregano sole.
1: Elena Santarelli, madre, è stata criticata dalle altre madri per essere in prima fila. Allora ci sono stati commentini: ma guardala, solo perché è bella, solo perché è famosa, solo perché è la moglie di, è per quella in prima fila. Insomma, ovviamente lei ha risposto a tono e motivando anche il motivo per il quale si trovasse in prima fila.
2: Giustamente. Allora, c'è lei che dice: secondo me è un riflesso di insicurezza. Quando una persona parla male degli altri, spesso sta raccontando qualcosa di sé.
1: Questa l'ho già sentita,
2: La verità. Allora, ci stanno gli sfoghi, ed è capitato a chiunque di parlare male di qualcuno, per forza.
1: Tante
2: ci sarà
1: volte
2: un po' di rancore.
1: Può essere anche magari una battutina, sai, perché vuoi fare il simpatico magari davanti ad altra gente, magari ti viene la battutina da fenomeno, no? Può essere anche quello.
2: Sì, può essere
1: anche
2: quello.
1: Anche se le signorine di solito sono cattive e precisetti, non è che fanno tanto le battutine, eh?
2: Va bene, andiamo in pubblicità, tra poco.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La pillola di Italiamo, una canzone più bella dell'altra. Abbiamo ascoltato Blanco, Piangera 90, i The Colors con Pronto, come va? E all'inizio Gali con Chill. In questi giorni bisogna stare chill,
1: Sempre chill.
0: Molto, molto chill.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta da ballare, tutta da cantare. Al 393-7366-170 state un po' scrivendo la vostra. Si parla di questa cosa successa ad Elena Santarelli, quindi personaggio dello spettacolo, che è stata un po' criticata dalle altre mamme presenti a questo saggio di danza della figlia, che le hanno dato della raccomandata.
0: Esatto, c'è chi dice può succedere ovunque in realtà, nel mondo della scuola, sport, danza, gruppi di genitori diventano facilmente delle tribù. Bisognerebbe fermarsi un attimo prima di giudicare.
1: Beh, è un po' come quando succede negli sport, no? Magari quando vanno a vedere le partite di pallone dei figli, i genitori tutti diventano allenatori, tutti sanno dare indicazioni, tutti sanno dove deve giocare il proprio figlio.
0: Io non capisco perché non fanno un passo indietro. Non me lo sono sempre chiesta. Noi invece facciamo un passo avanti perché c'è la nuova di Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.
2: Radio Bella e Monella.

0: chiudere, si potrebbe dire questo: non giudicate, cercate sempre di parlare magari in faccia, non alle spalle, perché poi si creano casini un po' per niente.
1: Esatto, delle dinamiche che poi vanno a rovinare i rapporti per anche cose non dette o dette male, dette a un'altra persona.
0: Anche perché metti che fai un litigio importante tra genitori, magari poi vai a rovinare la bellissima amicizia che c'è magari tra i figli, no?
1: Sì, esatto, facciamo un passo indietro, lasciamo a volte anche che i bambini si sistemino le loro rognitte da soli. C'è Gazzelle, noi no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Raff, in tutti i miei giorni, l'anno era il 2004, adesso noi vi ricordiamo una cosa importante, anche se magari avete un sogno nel cassetto, e il sogno nel cassetto deve essere, in questo caso, quello di fare lo speaker.
1: Perché ci sono gli ultimi posti per i corsi in partenza questo sabato 9 maggio del corso appunto speaker edizione dalle 14 alle 18, 16 ore su linguaggio radiofonico, uso della voce, dizione, esercitazioni pratiche per iniziare a condurre il tuo programma.
0: Quindi se avete esperienza o partite da zero è indifferente, info iscrizioni peterpan.it sezione academy, se no al centralino nel radio ufficio allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce di Coez con Mr. Nobody chiude la nostra seconda ora insieme qui su Radio Belle Monella.
1: Tra poco andremo a parlare di due turiste statunitensi che hanno fatto una cosa che non si poteva fare.
0: Che hanno fatto?
1: Hanno preso delle astici, due astici.
0: Dove le hanno prese?
1: Da un ristorante.
0: Ah, quelle le hanno comprate?
1: Sì.
0: Ok.
1: E le hanno buttate in mare.
0: Ma non si fa, rovinano l'ecosistema.
1: Io non mi esprimo, anzi ci esprimiamo solamente tra poco.

0: scoperto la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
2: Tanto altro da scoprire.
1: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Abbiamo un po' preannunciato questo gesto di queste due turiste statunitensi in vacanza a Pompei, che hanno comprato praticamente degli astici che erano esposti nell'acquario di un noto ristorante campano.
1: Esatto, e cosa hanno pensato bene di fare? Di liberare gli animali nel mare, quindi questi crostacei li hanno buttati in mare.
0: Però c'è da dire che dai, sotto sotto il gesto loro era in buona fede, cioè non hanno pensato e dall'altra parte a cosa stavano combinando, però il gesto era in buona fede.
1: Ma
0: secondo
1: perché?
0: Me. Perché voleva fare un gesto carino verso l'animale.
1: Ma fatti gli affari tuoi.
0: Lo so.
1: Cioè, informati prima di fare le cose, no? Dico io, poi va bene, parliamo insieme. Andiamo a fare un giro nel 2018 a Cantaride. Giornalisti, questa è New York.

0: l'ecosistema, scrivono ovviamente anche i giornali, siamo a Castellammare di Stabia comunque.
1: Esattamente, questa mamma e questa figlia hanno lanciato questi astici in mare ed è successo al ristorante Mercato Pompeiano, dove i titolari avrebbero anche accettato la proposta, quindi.
0: Vabbè, scusa, se loro gli pagano cosa devono fare? Cioè,
1: sì, ma
0: le hanno vendute.
1: Non riesco a capire. Quindi, terminata questa missione, le due texane hanno inviato un messaggio in inglese al proprietario del ristorante e hanno detto grazie per avercelo permesso, se anche vivranno qualche giorno in più ne valsa la pena. Quindi magari gli astici vivono qualche giorno in più, ma è quasi impossibile, però roviniamo tutto l'ecosistema, mandiamo tutto a quel paese, che tanto chi se ne frega, no?
0: Vabbè, non ci hanno pensato, dai.
1: Appunto, io mi chiedo perché fai le cose senza pensare.
0: Perché a quest'ora ti dico io com'è andata. Hanno mangiato un bacio Perugina, hanno aperto e c'era fai qualcosa di positivo e allora hanno comprato gli astici.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: farfalle nello stomaco. Ah, che bella sensazione, tu te la ricordi?
1: È un po' che non la sento, però insomma, belle cose. Adesso è arrivato il momento di andare a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Lorenzo e vorrei ascoltare la canzone che fa. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Ale!

0: Una donna non può, non so se hai visto sui social, è uscito il PT Chu di Federica Abate, di canzoni che ho scritto ma che...
1: Ah sì sì, l'ho visto, la parte 2.
0: Esatto, sta tirando fuori, vuole far sapere, insomma, una cosa carina anche, no? Dopo
1: fa,
0: che
1: fa bene, tu. Fa bene, visto che gli autori passano sempre in secondo piano.
0: Certo, certo.
1: Noi però parliamo di questa notizia in primo piano di queste turiste texane che hanno lanciato gli astici in mare. Allora, abbiamo capito che è stato un grave errore, perché è bene ricordare che gli astici che troviamo nei ristoranti sono di allevamento e sono, certo, specie completamente aliene per il nostro mare, per il Mediterraneo, e quindi possono veramente distruggere l'ecosistema locale. Ma la cosa interessante, Dami, è che questo atto è che vai a proprio a creare un problema con la biodiversità, è punito dalla legge.
0: E quindi devono stare molto attenti, anche perché poi loro l'hanno spaparazzato sui social. Infatti, quindi hanno detto: siamo state noi!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, pilloletta, anche in questo caso tre canzoni, grazie a Matteo Monti.
2: Abbiamo ascoltato Emma con Arriverà l'amore, Achille Lauro e Rose Villain con Fragole e all'inizio Vasco Rossi, Una canzone per te.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.35 a chiudere un po' il discorso di quelle due turiste texane che hanno preso le astici e le hanno...
2: Gli astici. Abbiamo imparato una cosa nuova, è maschile.
1: È vero, abbiamo guardato su internet.
2: Sì.
1: E praticamente le hanno gettate in mare.
2: Le hanno gettate in mare. Hanno palesemente rovinato l'ecosistema, quindi probabilmente andranno a processo.
1: E si sono palesemente anche incolpate con i video sui social, insomma, hanno mostrato il grande errore. Adesso
2: sì,
1: noi speriamo che il tutto non venga preso un po' troppo severamente.
2: Io sì che lo spero.
1: Ma insomma, non, secondo me non è un gesto fatto con cattiveria.
2: Non lo dovevano fare.
1: Non fatelo nelle prossime volte, o magari cercate su internet, ecco.
2: Meglio, visto che abbiamo a disposizione anche l'intelligenza artificiale. Che
1: ecco,
2: dici?
1: Prossima volta scrivete su chat GPT.
3: Radio Bella e Monella.

0: battaglia navale nella nostra ormai post lunch time di Radio Belle Monella. Siamo tornati indietro di un po' di anni, 8 per l'esattezza. Va bene, visto che al 393-7366-170 c'è qualcuno che voleva dire la propria sul fatto degli astici.
1: Esatto, c'è uno che dice: io capisco il gesto di cuore, però bisognerebbe anche informarsi. Non è che liberare animali a caso sia sempre la scelta giusta.
0: Che è quello che abbiamo detto noi.
1: Esattamente,
0: no?
1: Dai. Abbiamo qualcuno che è dalla nostra parte ogni tanto. C'è Ligabue con i ragazzi, sono in giro.

0: Visto che all'andata di Champions League ti abbiamo chiesto un po' di dirci i pronostici, questa sera che c'è il ritorno, c'è la prima.
1: Beh,
0: tra...
1: il pronostico con il Paris Saint Germain l'ho indovinato, sì, l'avevo preso. Bella partita.
0: E questa sera c'è il ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, con l'Arsenal che gioca in casa.
1: Ai ai.
0: Che dici?
1: Sono entrambe molto forti.
0: Entrambe molto forti, sì.
1: L'Arsenal vince l'Arsenal.
0: Vince l'Arsenal. Sì. All'andata hanno pareggiato,
1: Vince l'Arsenal.
0: Vince l'Arsenal.
1: Passa l'Arsenal.
0: Sicuro, questo è il consiglio che dai ai nostri ascoltatori?
1: Sì.
0: Va bene, ufficiale, passa l'Arsenal. Ti ringraziamo.
1: Prego, prego.
0: E domani invece tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain c'è il ritorno.
1: Paris Saint-Germain.
0: Vince di nuovo il Paris.
1: Troppo
0: anche
1: forti.
0: In casa dei tedeschi.
1: Troppo forti.
0: Troppo forti. Radio Bella e Monella.

0: La pesce di Martino, tutti quanti insieme con Propaganda. Finisce quest'oggi la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella.
1: Davvero? Sì, ma è già finita? Già. Va bene, finisce. Dai, noi vi diamo appuntamento a domani, sempre dalle 12 alle 15 con Damiano Menta e la Dall'Anna. Vi lasciamo anche in buone mani con Alvise.
0: Ciao! Ciao.

0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Starter Pack.
1: Buongiorno Elisa, anzi buongiorno un ca di mercoledì.
2: Eh sì, giornata a giro di boba, il tutto in discesa, sì, oggi, buongiorno, buongiorno un ca.
1: Oggi non sembra neanche primavera, una di quelle giornate.
2: Avevano previsto un po' di pioggia, sì, abbassamento delle temperature, però è la primavera.
1: Sì, ma proprio è la primavera, respiriamo
2: è
1: l'aria.
2: Primavera, svegliatevi bambine.
1: Ok, d'accordo, vabbè, questa è l'anteprima di buongiorno un ca. Come sempre fra le 5 e le 6 del mattino riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo ieri a beneficio di quelli che non c'erano o a beneficio semplicemente di quelli che alle 5 del mattino sono svegli e già operativi.
2: Cosa è successo dalle 6 alle 7?
1: Allora, ho letto l'altro giorno una notizia che mi ha veramente incuriosito, cioè il fatto che c'è sempre più gente che pur dovendo svegliarsi molto presto, cioè come noi, insomma, sì, praticamente all'alba, va a dormire tardi.
2: Sì, per... qua.
1: Sì, ma anch'io sono uno di quelli, perché cerchi di recuperare un po' di tempo, no? Dici di prendere un po' di tempo per te stesso, magari per leggere qualcosa o per guardare la televisione.
2: Oppure, siccome tu ti svegli molto presto e le altre persone della famiglia si svegliano più tardi, si cerca di trovare un po' di tempo per stare insieme.
1: Esatto.
2: E quindi sacrifichi un po' di ore di sonno per cercare di fare delle attività, per cercare di discutere con le persone con cui vivi.
1: Esatto.
2: E che non vedi praticamente mai.
1: Per cui ho chiesto un po' alle persone che erano ieri mattina alle 6 con noi a che ora vanno a dormire e perché.
3: Ma perché sono nata povera? Perché io sto a dormire, non stavo andando a lavorare. Come faccio a diventare ricca? Voglio stare a dormire la mattina. Comunque mi piacerebbe tanto avere un di solito sull'orario per andare a letto. Se sono a casa alle 9 già ronfo. Ma avendo due figli adolescenti, uno c'ha partita, uno c'ha riunione, poi c'ho io la riunione della scuola di piccoli. Posso andare a dormire alle 8:30 come a mezzanotte. E il giorno dopo sono sempre traumi. Io voglio una vita tranquilla.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Ma che cosa una canzone?

0: più in fretta.
1: Siamo qui con l'anteprima di Buongiorno Unca, stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri e ieri discussioni accesissime.
2: Andavo a 100 all'ora per vedere la bimba mia.
1: Un po' più di 100.
2: Andavo a 110 per vedere la bimba mia.
1: È di questo che abbiamo parlato, c'è una nuova proposta che prevede di arrivare a 110 km orari, quindi abbassare il limite in autostrada per risparmiare sui carburanti.
2: Perché la crisi dei carburanti impone, o imporrebbe, mettiamola così, un risparmio maggiore, un'attenzione maggiore al fatto di consumare carburanti. Per cui dicono, se diminuiamo di 20 km all'ora il limite di velocità in autostrada, andiamo a risparmiare un po' di carburante. Risparmiamo noi di tasca nostra, ma facciamo risparmiare in generale lo Stato, no?
1: E su questa questione sono arrivati diversi messaggi. Te ne faccio sentire qualcuno.
3: Io faccio 110 all'ora la mattina quando devo accompagnare mio figlio a Bassano a scuola, ma dai, 110. Ma come si fa ad andare a 110 in autostrada? Per carità, lo faccio io nella strada di Bassano, ragazzi.
4: Buongiorno Uca. Allora, sono appena tornato da un viaggio in Polonia e la benzina costa in slotti 6,45 cambiati in euro o al litro 1,52 euro. Buona giornata.
5: Buongiorno Unca. Allora, io sarò anche malfidente, ma io credo che abbassare i limiti per ridurre il consumo sia solo una gran cavolata. Io credo che la gente non cambi modo di guidare e credo che se dovessero abbassare i limiti aumenterebbero solo autovelox per fare multe e basta, perché la gente abituata a correre continuerà a correre.
6: Radio Bella e Monella.

0: Dicono che gli amici si possono contare sulle dita di una mano, Elisa.
1: Eh sì, dicono chi trova un amico trova un tesoro, chi trova il tesoro si frega dell'amico. È così.
0: Sì, sì, sì, credo che la filosofia spicciola, ma ad esempio io se domani vincessi al Superenalotto, chi mi vede più?
1: Ma neanche gli amici?
0: Ma io non ho amici.
1: Vabbè, ma che brutta persona. Allora, detto questo, in realtà, secondo degli studi, abbiamo al massimo 4-5 amici. Quelli veri, quelli fidati, quelli su cui possiamo contare, a cui confidiamo tutto quanto. E quindi abbiamo disquisito un po' su questa questione.
0: Sì, è stato divertente parlare di amicizie, perché l'amicizia è sempre una cosa. Da quando sono arrivati i social network,
1: sì,
0: il termine amico, secondo me, ha perso un po' di valore.
1: Sì, perché su Facebook,
0: sì,
1: su Instagram,
0: siamo amici.
1: Follower, amici, siamo amici sui
0: che?
1: Social, ma non siamo amici veri e propri.
0: Cioè, manco t'ho visto, manco so chi sei, manco ti conosco. E secondo me sarebbe bello ritrovare il termine amico nel vero termine,
1: nel vero senso della parola,
0: cioè della persona,
1: sì,
0: disposta a fare qualcosa per te, ad aiutarti, a starti vicino nel bene e nel male, in ricchezza e povertà.
1: No, ma lo stesso, in ricchezza e povertà sta sempre insieme a te quando ne hai bisogno.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È tempo di anticipare cosa dicono le stelle.
1: Sì, sì, ma stiamo molto veloci perché Giuseppe Chetto non ha dato grandi indicazioni.
0: Non aveva voglia di far niente.
1: No, piove, è andato male a vedere le stelle, a captare i messaggi delle stelle, tutte queste cose.
0: Ovviamente, ovviamente, sto scioperato buono a nulla che non ha voglia di far niente nella vita, ma insomma vabbè.
1: Segno meno fortunato di oggi, quello della Vergine.
0: Ah, cari verginelli, siete messi male oggi. Pensa a te in questo momento quante parolacce stanno dicendo quelli della Vergine.
1: Poveri.
2: Radio Bella e Monella.

0: Siamo arrivati alla fine dell'anteprima di Buongiorno un Cama. Adesso Paolo Zippo c'è perché sapete, ieri mi ha abbandonato per un'ora.
1: Oggi
0: io sono rimasta da sola.
1: Oggi
0: piangendo.
1: Ci sono per tutta la trasmissione, fine in fondo. Non me ne vado via, nessuno mi muove dallo scranno di Buongiorno un Cama.
0: Speriamo che sia così. Tra l'altro, hai un sacco di argomenti: la canzone sotto la doccia, e poi c'è il rumorazzo. Oggi giornata pregna di cose.
1: Per cui ci risentiamo fra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Mi seduce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú, me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
4: sono le 5:57.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: labiale da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
5: Carrefour. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.

0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E voilà, un'altra giornata insieme, un'altra mattinata, un altro inizio di giornata. Cerchiamo di affrontarlo bene. Cercheremo di affrontarlo bene. Buongiorno.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

siamo fatti così. Siamo ragazzi, sono le 6 e 5 del mattino di mercoledì 6 maggio del 2026. Buona giornata a tutti, buongiorno un ca, ben arrivati. Io spero veramente che questa sia una giornata positiva per tutti. Diciamo che le previsioni meteo, almeno sul centro-nord Italia, non indicano una giornata meravigliosa, anzi abbassamento delle temperature, piogge, chi più ne ha più ne metta. Poi si sa che alle volte le previsioni del tempo ci azzeccano al 100%, alle volte ci azzeccano all'80%, alle volte ci azzeccano per niente, soprattutto quando decidiamo di andare al mare, le previsioni dicono che farà bello, cioè farà brutto, invece diciamo no, non vado al mare e fa bellissimo. Vabbè, lasciamo stare questa cosa qua, ben arrivati nella mattinata di Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, l'appuntamento con la musica, ma anche le quattro chiacchiere che ci piace fare tutte le mattine insieme. E oggi ho una chiacchiera molto interessante per voi, voi che in questo momento state ascoltando la radio guidando, voi drizzate le orecchie, ma prima la sigla. Buongiorno.

0: specifica per la quale ho detto che questa prima parte della mattinata, parzialmente ovviamente, ma non del tutto, voi sapete che qui siamo aperti e tutto, però parzialmente potrebbe essere dedicata, anzi sarà dedicata a quelli che guidano al mattino, a quelli che affrontano la giornata già sulle quattro ruote, che sia per questioni professionali al 100%, nel senso che guidano un mezzo per lavoro, sia che voglio dire guidiate la macchina per recarvi al lavoro, o la moto, la bicicletta, può essere qualsiasi mezzo a dir la verità, però una delle cose che capita al mattino come in tutto il resto della giornata è la fenomenologia, senti che parola difficile che riesco ad affrontare, la fenomenologia di coloro che transitano sulla strada insieme a voi. Vi spiego l'antefatto, perché c'è un antefatto. Ieri sera stavo tornando a casa, io in questi giorni, finita la radio, sto recandomi a Venezia per questioni di lavoro, e di conseguenza tutti i pomeriggi poi alla fine ritorno a casa, sera 7:30. Sto per rientrare a casa, faccio una rotonda, inizio a fare la rotonda e dall'altra parte della rotonda uno la prende contromano. Non sto scherzando, perché vabbè, ci sono dei lavori per tagliare, lui per tagliare e evitare di fare il giro più largo per non perdere, quindi che ne so, un minuto di tempo in più, decide di tagliare la rotonda. Vabbè, io gli suono, perché cosa devo fare, ti suono, sei un imbecille, stai prendendo la rotonda contromano in città, e questo mi manda a cagare. Ma come? Cioè, invece che chiedere scusa, invece che alzare una mano così in maniera per farsi perdonare una roba da sequestro della patente, da straccio della patente rapidissimo, no, mi mandi a cagare. Vabbè, e allora ho deciso che questa mattina avrei cercato la solidarietà degli ascoltatori di Buongiorno Luca, ma soprattutto avrei cercato le vostre testimonianze, perché sarà capitato anche a voi qualche volta di trovare un fenomeno così, che sia un fenomeno su quattro ruote, che sia un fenomeno su otto ruote, che sia un fenomeno su due ruote, che sia un fenomeno su due ruotine, che sono quelle dei monopattini, ma credo che potremmo tranquillamente confrontarci a vicenda e cioè, voi consolate me, ditemi che non sono l'unico che incontra della gente imbecille in questa maniera. Il numero è 393-7366-170. Sono sicuro che stamattina gli ascoltatori di Buongiorno Unca hanno molte cose da raccontarmi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: grazie, intanto grazie, perché sto scoprendo, grazie ai vostri messaggi stamattina, di non essere un caso patologico, a parte di non attirare gli imbecilli come fa la calamita con il ferro, perché ieri per un attimo ho temuto questa cosa qua quando mi è capitata questa avventura, tant'è che ho deciso, ho detto no, guarda, domani mattina ne voglio parlare con gli ascoltatori di Buongiorno Ca, perché mi sembra veramente una follia, gente che guida malissimo, gente che contravviene ad ogni regola, perché cazzarola uno che ti prende una rotonda contro mano e poi non solo non si scusa ma ti manda cosa gli dici? Cioè, o sei uno che scende alla macchina, lo prende, ma non è il mio caso, non sono tipo così, oppure dici ok ragazzi, questo mondo va al contrario.
1: Tipo, mi è capitato pure a me a Padova, stanno rifacendo il tram,
0: sì, ovviamente,
1: e uno veniva contromano, gli suono per dirgli che era contromano e questo mi fa il dito medio, dice, mandandomi a fanculo.
0: Ecco, sì.
1: Ce ne sono tanti. Buongiorno a tutti e buona giornata.
0: Ma io non capisco, allora, nessuno, io dico sempre, no, nessuno di noi è quello puro verginello che non ne fa mai una, cioè capita magari per disattenzione o per fretta o per qualsiasi altra cosa di magari fare qualche mossa quando sei alla guida, qualche manovra che non è propriamente, voglio dire, favorevole agli altri, però in quel caso, cioè, a me capita, almeno alzo la mano, chiedo scusa, mi faccio vedere, dico guarda, sono stato un po' imbecille. No, questi vogliono pure avere ragione.
2: Fenomeni a Melody, che sono 27 anni che vado via con il bus e ne vedo di cotte e di crude, di stupidi e più stupidi che mai. Vabbè, ciao Zippo, stammi bene e buongiorno Unca.
0: Grazie.
2: Vania da Zero Branco.
0: Grazie anche a te, buongiorno Unca anche a te, mi piacerebbe avere veramente qualche testimonianza, perché io l'ho detto, chi guida per professione poi ovviamente stando molte ore al volante ne vede magari molte di più di noi che usiamo l'automobile solo ed esclusivamente per trasferimento, però questa di ieri credo mi rimarrà nell'animo e nel cuore parecchio a lungo. Vabbè, continuate a raccontarci la vostra fenomenologia di gente incontrata sulla strada che vi ha fatto impazzire, che aveva palesemente torto e poi vi ha mandato veramente a fa.
3: Radio Bella e Monella.

0: Sono le 6:22 del mattino, buongiorno, anzi buongiorno Unca, questa è Belle Monella, stiamo cercando di affrontare le prime luci dell'alba di questa giornata che sarà piuttosto grigia, anche piuttosto umida, temo dal punto di vista meteorologico, ma che noi qui a Belle Monella cerchiamo di rendere un po' più frizzantina, subito partendo bene stamattina. Vi ho raccontato questa avventura che mi è capitata ieri, che più che un'avventura era veramente una cosa che mi ha lasciato di stucco. Faccio una rotonda, uno l'affronta contromano perché voleva tagliare un pezzo, perché sarebbe stato costretto a fare un giro un po' più largo per rimettersi sulla carreggiata che voleva affrontare. Io faccio una faccia di suono e questo mi manda a caghe, come dire guarda che cretino questo, ma perché mai mi suoni? No, imbecille, se facciamo un frontale, vabbè. Ma ho chiesto pareri ed opinioni agli ascoltatori di Buongiorno Unca, ho detto raccontatemi anche voi, avrete incontrato qualche fenomeno sulle strade, vero?
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno.
1: Io mi sono convinta che quelli che fanno un errore per distrazione, per stanchezza eccetera, sono quelli che alzano la mano, si scusano e magari veramente abbassano anche la testa. Chi invece ti manda a fanculo sono proprio quelli che sono merde nel DNA,
0: così,
1: che guidano perennemente così, poi quando succede qualcosa è colpa degli altri. E io ho la fenomenologia vicino a casa, che c'è il tipo grandioso che prende una strada contromano perché con una serie di sensi unici, no, lui per entrare nel suo garage dovrebbe fare 200 metri, non li fa, piuttosto ne fa 50 contromano, e se qualcuno arriva dalla parte opposta, cioè dalla direzione giusta, pazienza. Quando deve uscire dal suo garage in retromarcia non guarda, lui esce, se arriva qualcuno deve immaginare che lui stia uscendo dal garage perché vede la luce del cancello che lampeggia.
0: Meraviglioso.
1: E poi, siccome è un genio del male, arriva in rotonda e guarda a destra. E questo l'ha visto fare diverse volte lui. Cazzo, guardi a destra, come può arrivare una macchina da... Ah, giusto, l'hai trovato tu quello che prendeva la rotonda contromano.
0: Sì, l'ho trovato.
1: Cazzo,
0: io.
1: Cazzo, ha ragione lui.
0: Vedi che ha ragione lui. Cioè, questo signore ieri prendeva la rotonda contromano, quindi io avrei dovuto guardare a destra. Giustamente.
2: Claudio Zippo.
0: Sono io, sono Paolo.
2: Claudio Zippo.
0: Sono sempre Paolo.
2: Sei già tu un fenomeno che giri con quel tuo 14.
0: Vabbè, hai ragione.
2: Già. Buongiorno Unca dal Bibionese.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Grazie, grazie, grazie, perché mi state raccontando delle storie veramente educative, direi.
1: Buongiorno un caro.
0: Ciao.
1: Ma ogni tanto c'è anche qualche gioia. C'è una rotonda qui nel mio paese che è giù per una discesa, e quando in fondo alla rotonda le biciclette, soprattutto le biciclette, la fanno in contromano.
0: Aia.
1: Per evitare di fare il giro largo.
0: Aia.
1: E un giorno io ero nella strada successiva che stavo per uscire e sono arrivato giù questo gruppo di biciclette, una quindicina, tutte in fila per modo di dire, perché non sono capace di andare in fila, e un bel gruppetto l'ha passata a sinistra, un gruppetto l'ha fatta completa sulla destra, rotonda, come bisognerebbe fare.
0: Okay.
1: Ma quando sono rientrati nella corsia si sono scontrati fra di loro.
0: No!
1: Hanno fatto una petola incredibile, bellissimo, ogni tanto qualche gioia.
0: È la famosa legge del karma, dice qualcuno. Torniamo fra pochissimo con Buongiorno un caccia e anche la canzone Sotto la doccia da cantare insieme.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno un
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi, avete studiato?
16: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: ben arrivati anche a quelli delle 6:30.
1: Secondo scaglione.
0: A quelli che arrivano un po' più tardi. Se vi siete persi la prima parte della trasmissione, sappiate che stiamo parlando di una cosa molto interessante, ovvero della fenomenologia di quelli che riusciamo ad incontrare ogni tanto in macchina, ovvero dei fenomeni che commettono qualche manovra o qualche, diciamo così, o hanno qualche comportamento non propriamente a regola o proprio veramente da imbecilli alla grande, e che pretendono pure di avere ragione.
2: Buongiorno K. Paolo, una bellissima mi è capitata un po' di tempo fa. A 200 metri da casa c'è una rotonda. Okay. Io arrivo, mi metto sulla corsia di sinistra, che okay, è quella che serve per andare dritti e girare a sinistra, okay, dovendo andare via dritto io. Sulla corsia di destra c'è la freccia a destra, quindi devi girare solo a destra. Io tengo sempre d'occhio perché su quella rotonda lì succede molto spesso. Cosa succede? Ti arrivano da destra, sulla corsia di destra, dovrebbero girare a destra, invece vanno via dritti. Ti trovi in mezzo alla rotonda questi deficienti che cercano di infilarsi. Okay. Allora io quando sono verso l'uscita, io metto la freccia a destra per andare via dritto praticamente, quando sono verso l'uscita arriva il deficiente che si vuole infilare, io non gli lascio strada, inizia a suonare il clacson, quell'altro mi manda a fanculo, io ovviamente proseguo, lui mi segue, 50 metri dopo c'è la pattuglia dei vigili che ferma, che ha visto tutto, e io guardo sullo specchietto retrovisore, appena passo io subito dopo, tac, bloccato il pirla dietro. Che vendetta, ragazzi.
0: È il karma, ma tu sei fortunato perché a me sta roba qua non capita mai. Cioè, ieri sei su questa rotonda che ho affrontato e questo signore che ha affrontato contromano, ma contromano in pieno proprio, cioè senza problemi, lui doveva tagliare un minuto di strada, due minuti proprio alla grandissima, ha deciso che per tagliare questa cosa la rotonda andava presa contromano. Io mai trovo una bella pattuglia pronta a fermarlo, mai, mannaggia.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Amici del mattino, è tempo di canzone sotto la doccia, come tutti i giorni, come tutte le mattine verso quest'ora abbiamo l'opportunità, la possibilità insieme di ascoltare una canzone super arcia ultra famosa, ma soprattutto di cantarla insieme. Il 393 736 6170 è già pronto ad accogliere i vostri messaggi. Avrete poco tempo oggi, poco tempo, attenzione, per la canzone molto breve e di conseguenza bisogna essere veloci e reattivi nel rispondere alla nostra chiamata. Durante la canzone un messaggio vocale qui a Bella e Bonella, canticchiandocene un pezzettino, bastano veramente poche parole, non serve sapere la canzone, tanto questa meno male il titolo della canzone che è nel ritornello lo sapete tutti, per cui insomma non serve essere bravi, non serve saper cantare, non serve sapere le parole, non serve nulla. Quello che serve in questa prova del mattino alle 6:40 è aver voglia di partecipare alla nostra trasmissione e farci sapere che ci siete in una maniera un po' alternativa in quella che stiamo per regalarvi. E allora questa mattina 2 minuti e mezzo circa per cantare con noi e con Raffaella. A far l'amore comincia tu. Ecco, basta dire quello e siamo a posto. Aspetto i vostri messaggi. Avete

0: Sinclair negli ultimi, ma io stamattina ho deciso di pescare direttamente l'originale di questa Farla amore, comincio. Scusate, non la so neanch'io. Chissà com'è andata la prova della canzone sotto la doccia stamattina tra i nostri ascoltatori.
1: Scoppia il cuore, scoppia mi scop.
0: Yeah!
1: Scoppia il cuore, libe, è un disastro se te ne vai. Scoppia il cuore.
0: Qui siamo molto bene.
2: Ah, fa l'amore e comincia tu. A far l'amore comincia tu.
0: Non era.
3: A far l'amore comincia tu. A far scoppia il cuore. Scoppia il cuore.
0: Anche
3: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno un can anche a te.
4: A far l'amore comincia tu.
0: Sì.
4: A far l'amore comincia tu.
0: Sì.
4: Amore,
0: sì,
4: comincia
0: no,
4: però.
0: No.
4: Comincia.
0: No, questi appelli.
4: Comincia
0: così,
4: perché
0: no,
4: io
0: no,
4: ci provo, ma tu.
0: Niente.
4: A far l'amore comincia tu.
0: Niente.
4: Amore. Sì, che non venga a Natale l'altra volta.
0: Alberto, il giorno che dovrai comunicarcelo, proclamiamo festa nazionale. Assolutamente.
5: Oh.
0: Sì.
5: Oh.
0: Sì.
5: Po.
0: Sì.
5: Oh.
0: Sì.
5: Oh.
0: Sì.
5: A far l'amore comincia tu. Io non ce ne posso più. Buongiorno giornata di merda.
0: Probabilmente.
5: Buongiorno ca.
0: Ma noi la tireremo su questa giornata di.
1: Far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Ciao tipo.
0: Ciao, ne facciamo ancora una.
5: A far l'amore comincia tu. Pasqualino da Bruniera.
0: Non era male. Sappiate che la canzone sotto la doccia passa tutte le mattine. Stamattina, oddio, non c'era molto testo in questa canzone, ad essere sincero. Ma domani mattina chissà cosa combineremo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno.

sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti.

0: Bianca, grazie per la canzone sotto la doccia. Anche stamattina una valanga di messaggi sono arrivati anche dopo la canzone, e che non faccio in tempo ovviamente a mettere in onda. Ma siete sempre molto carini e molto partecipativi in questo appuntamento delle 6:40, perché voglio dire, non c'è, è facile far cantare la gente alle 10, alle 11, a mezzogiorno, nel pomeriggio, ma alle 6:40 di mattina è complicato, e noi siamo diventati veramente una bella squadra la mattina. Ma torniamo per un attimo a quello che è stato, diciamo così, l'input che ho cercato di dare agli ascoltatori di Belle Monella stamattina, ovvero il fatto di incontrare dei fenomeni per la strada che compiono delle azioni, diciamo così, leggermente sbagliate, leggermente errate, contrarie non solo al codice della strada ma anche al buon senso, e che poi pretendono di avere ragione. Come ho detto prima, può capitare a tutti una cosa del genere, perché una disattenzione, un attimo, il momento da imbecille, no? Come lo chiama qualcuno, però sbagli, chiedi scusa, ma se sbagli e vuoi avere anche ragione.
1: Buongiorno, Luca. Ehi, zippo. Riguardo ai coglioni che fanno manovre assurde in strada, chiunque guida ne ha trovato uno nella vita.
0: Credo
1: o uno al giorno.
0: Anche più.
1: Comunque, un detto dice: è a mare ed è semo, se sempre piena. Okay. Dunque, abbiamo capito tutto. Ciao,
0: sì,
1: Paolo.
0: Sì, ma quello che dico io è che ognuno di noi, cioè, guidando, se guidi tanto, soprattutto prima o poi nella vita hai sbagliato qualcosa, cioè hai fatto una manovra sbagliata e sei uscito da una precedenza, però gli chiedi scusa, dici: guardi, veramente perdonami. No, ti mandano anche a che.
2: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
2: Ciao, da Claudio 70 qua. Ciao, ascolta, vuoi mettere quando che te stai affrontando una curva ti trovi l'intelligente che arriva in sorpasso, quando riesce a rientrare? Vediamo che quelli nella lista dei intelligenti.
0: Mettiamo anche quelli. Mettiamo
2: ciao,
0: anche
2: quelli. Buona giornata a tutti i belle monelli da Claudio.
0: Guarda Claudio, quelli oltre che, voglio dire, imbecilli, cioè, sono pericolosi, e questa è la cosa più terribile.
3: Ciao,
0: secondo
3: Zippo.
0: Me.
3: Ciao. Buongiorno a tutti, sono Chiara da Montecchio. E questa mattina ho sentito un pezzettino di A fa l'amore comincia
0: meno
3: tu.
0: Meno male.
3: Zippo, cos'è? Qual è l'unico pezzo che ti ricordi di questa canzone?
0: A fa l'amore comincia tu.
3: Zippo, sei a senso unico. Bravo. Okay. Vai avanti così. Tengo. E comunque A fa l'amore comincia tu. E dopo qualche cosa succede, tua moglie, chi c'è, insomma, lì?
0: Sì. Ma qui no, ma io.
3: Ok, l'ho sparata anche stamattina, l'ho cazzata delle 6:52. Ciao.
0: Qui non lo faccio, no, davvero.

0: lavoro. Non so se sarà esattamente così la situazione, però mi piace immaginare il popolo di Buongiorno UK là che la mattina, mentre, che ne so, sta andando al bagno, al ritmo di la testa gira, se ne va sculettando in giro per la casa. Che spettacolo. Non sono riuscito a mettere tutti i messaggi, ma con tutte le mattine purtroppo non riesco a mettere tutti i messaggi perché ne arrivano tanti. Questo fa piacere ovviamente, perché questo nostro piccolo, che era partito come un piccolo club del mattino, è diventato un grosso club del mattino, e di conseguenza c'è un'ora di tempo, cioè un'ora di tempo, e abbiamo ovviamente la musica da trasmettere. Ci ritroviamo fra poco, ritorna anche Lisa, parleremo di rifacimenti. Dici, che rifacimento? Restate là, se siete curiosi vi regaleremo un'ora di cose molto interessanti stamattina.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423-7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-7366-55 0423-7366-55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 7:01.
8: Radio Bella e Monella, traffico.
9: Buona giornata, situazione sulle autostrade, rallentamenti sulla A1 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci

0: Sono 6 chilometri di coda tra il bivio della 1 con Planare Firenze Nord e il bivio con la 1 variante in direzione di Milano. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Veicoli scortati invece nel nodo di Milano tra Melegnano e allacciamento con la A1 tangenziale est verso Napoli. Passiamo alla A4. Code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Verso Brescia invece code a tratti fra Cormano e Milano Est. Ci sono code per operazioni doganali in corso sulla A9 tra Como Monte e Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sulla A24 coda di 1 chilometro fra Tor Cervare fine Complanare per traffico congestionato, questo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 4 i chilometri di coda tra fine Complanare e bivio con la A24. Buon viaggio!
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno anche in questa giornata uggiosa. Portiamo noi il sole, forza, forza.
1: Sì, ma che sapore ha una giornata uggiosa.
0: E io pensavo sapore di sale.
1: No, magari, sarebbe bello. Quella dovremmo metterla se ci fosse il sole. Fra l'altro di sapore di sale e sapore di mare parleremo nella terza ora di Buongiorno
0: Luca.
1: Visto,
0: perché, visto.
1: Ma nella prima ho parlato dei fenomeni che incontriamo per la strada, perché ieri mi è capitato uno che ha preso la rotonda contro mano e sì, pensava di aver ragione.
0: Benissimo,
1: no, ma perché l'ha
0: benissimo.
1: Fatto? Perché siccome ci sono dei lavori,
0: sì.
1: Voleva evitare di fare il giro largo, no? Allora detto,
0: vabbè,
1: ma sì.
0: Grazie, ma non è che uno prende e fa la rotonda come vuole, ci sono anche delle regole.
1: Ma mi ha anche mandato, cioè quando gli ho suonato, sì. Ho detto, vabbè, se la vita è così. Ma attenzione, in questa seconda ora di Buongiorno Luca abbiamo altre cose per la testa, altre cose perché diventeremo o potremmo diventare tutti più belli.
0: Sì, guarda, io avrei qualche ruga, poi non ho naso da sistemare un po' di cose.
1: Dici?
0: Sì, sì.
1: Cioè, sistemeresti tu? Cioè, adesso...
0: No, ormai. Guarda.
1: Ma ormai c'hai 30 anni, mica, come ormai?
0: No, ma sai, è importante secondo me anche accettarsi, perché a volte
1: sì.
0: una cosa che noi consideriamo un difetto, che non ci piace per gli altri, è un pregio, un
1: magari
0: tratto
1: sì,
0: caratteristico.
1: Sì. Se non l'avete capito, amici, stiamo preparando per parlare di chirurgia estetica, ma perché? Per una ragione semplice, perché sta cambiando un po' il modo vivere la chirurgia estetica rispetto ad una volta, no? Quando prevedeva dei cambi abbastanza importanti.
0: Beh, diciamo che anche sotto questo punto di vista la medicina estetica è andata avanti,
1: sì,
0: ha fatto passi
1: fa
0: da gigante. E basta vedere le star di Hollywood, basta vedere, mi viene in mente Il Diavolo Veste Prada, che è uscito la scorsa settimana, no?
1: Sì,
0: sono tutte più belle di 20 anni fa.
1: Mary Streep è sempre uguale.
0: Mary Streep è una che probabilmente non si fa nulla,
1: sì.
0: E fa bene.
1: Cioè,
0: è
1: meravigliosa, io la trovo sempre meravigliosa Mary Streep. Vabbè, vai. Praticamente la chirurgia estetica cambia, no? La parola chiave oggi sarebbe naturalezza, cioè
0: esatto.
1: Rifarsi, ma senza che la gente si accorga che ti sei rifatto, è difficile, vero, sta roba qua.
0: Beh, qualcosa sì, può venir bene, nel senso che però a lungo andare, siccome uno diventa schiavo di questa cosa qui, a lungo andare ci si accorge, dai, che uno fa.
1: Allora, quali sono le tendenze moda della stagione, della season 2026?
0: Il naso sicuramente
1: naso,
0: rifatto,
1: okay,
0: però
1: d'accordo.
0: Invisibile è la questione.
1: C'è rifatto leggermente, non è che ti rifai e sembri un altro. Sì.
0: Il seno un po' più proporzionato, niente okay. Eccessi, poi filler, botox,
1: cioè,
0: come
1: quindi
0: se
1: tu mi stai dicendo che la sesta è passata di moda da quel punto di vista là, sì.
0: E probabilmente sì, anche okay. Se qualcuno se la vuole fare.
1: Queste robe che sembrano delle mongolfiere.
0: Anche perché guarda che portare una sesta ci vuole impegno.
1: Sì, ci vuole anche un muscolo, nel senso che
0: sì,
1: cioè, perché pesa. Il filler e il botox.
0: Beh, quelli vanno per la maggiore.
1: Quelli per togliere un po' di rughette, me le farò anch'io qui, le zampe di gallina.
0: Quindi nessuno vuole più essere come Anna Magnani, che ci ha impiegato una vita a farsi le rughe.
1: Esatto.
0: Simbolo di saggezza. Tutti vogliono essere belli, giovani. Mi viene in mente anche la madre, no? Delle Kim Kardashian.
1: Kardashian, sì.
0: Si è rifatta, sembra 20 anni più giovane. Allora, ragazzi, di che team siete? Siete della squadra mi piaccio così come sono,
1: sì.
0: Non mi rifarei niente.
1: Oppure
0: un aiutino, perché no? Oppure se l'avete fatto, volete confessarci.
1: Dai, mi piacerebbe tanto che qualcuno dicesse: guarda, ho rifatto il naso, il seno, quello che è, che ci dicesse: sono felice di averlo fatto, oppure no, mi sono pentito o pentita di averlo fatto.
0: Per il naso c'è sempre la scusa: avevo il naso storto, il setto nasale deviato.
1: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cioè, ci stavamo stupendo perché ha una voce pazzesca. Beh, ragazzi,
1: sai che ho visto Anna Oxa dal vivo, credo in questo periodo qua.
0: Sì.
1: Lei era bravissima e bellissima.
0: Sì,
1: io ero
0: vero.
1: Innamorato pazzo di Anna Oxa. Mi piaceva.
0: Beh, anche
1: morire.
0: Molto audace, anche come
1: sì,
0: si presentava al festival,
1: sì,
0: di Sanremo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Vabbè, ma non è di questo.
1: No,
0: chissà
1: no.
0: Se lei si è rifatta qualche cosa.
1: Questa è una cosa che no, sì, secondo me è qualcosa. Sì,
0: sì,
1: i personaggi
0: sì,
1: dello spettacolo tendono inesorabilmente, inevitabilmente, secondo me, prima o poi a qualcosina.
0: Anche quelli giovanissimi, sì.
1: Sì, alle volte sì.
0: Le donne soprattutto.
1: Sì, ma anche no, non
0: sì,
1: pensare.
0: Sì, però guarda, ieri ne parlavo e dicevo, ma è possibile che nelle trasmissioni televisive uno vede, non lo so, Samira lui.
1: Sì.
0: Uno
1: Samira è bellissima davvero, perché io
0: sì, ma anche
1: davvero.
0: Lei qualche ritocchino se ne fa.
1: Sì, non lo so, non lo so, però è bellissima.
0: Vede, non so, le veline, tutte queste cose
1: sì,
0: qui, capito? E noi donne ci dobbiamo prendere tipo, senza nulla togliere, Gerry Scotti, Carlo Conti, Amadeus.
1: Hai ragione, no, hai ragione.
0: Non c'è per condicio, cioè c'è rimasto Stefano De Martino perché ce l'hanno messo lì, hanno detto diamo una gioia a queste donne.
1: Hai ragione, su questo hai perfettamente ragione. Questa è una delle cose che probabilmente non va del mondo dello spettacolo, del fatto
0: sì,
1: che il conduttore bravo può anche non essere bello.
0: Sì.
1: La conduttrice brava deve essere necessariamente anche bella, e questo secondo me è una discriminazione. No, sono perfettamente d'accordo.
0: Vale anche
1: questo
0: per gli attori,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: attori
1: sì,
0: bravissimi
1: sì,
0: che non è che siano proprio una bellezza.
1: Anche sull'uomo in certi settori,
0: sì,
1: però, cioè, se non hai l'immagine, non è.
0: Oggigiorno sì.
1: Esatto.
0: È molto più importante l'immagine, quindi alcuni ricorrono anche a dei ritocchini per migliorarsi, quindi vi stiamo chiedendo se voi vi accettate così come siete o se qualche ritocchino lo fareste. Sentiamo
1: sì,
0: lei.
1: Senza aver problemi di soldi, ma quindi.
2: Ciao, sono Chiara da Montecchio. Io mi accetto così come sono perché sono povera. La chirurgia estetica costa.
1: Ah, sì, è vero.
2: Ciao.
1: No, ma mettiamo il caso che non ci siano problemi economici, cioè
0: sì,
1: che i soldi li abbiate. Rifareste o non rifareste?
3: Buongiorno, Unca. Rifarmi? No, l'unica cosa che rifarei è la cartilagine alle ginocchia. Sì, se ci fosse la possibilità di innestarla, quella la rifarei. Ciao.
1: Mettiti le ginocchia di titanio, come Godrek. Un robot. 393 7366 170. Confessateci, club mi rifaccio o club mai nella vita?
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: ultimo.
1: Ultimo chi?
0: Io no. Ultimo lui.
1: Ah, ultimo lui. Ah, no.
0: I tuoi particolari. Magari sono anche i tuoi difetti. Quelli che tu ritieni i difetti che vorresti sistemare con la chirurgia. A meno che non ci sia una problematica vera e propria. E magari sono i tuoi punti di forza.
1: Allora lo sai, Allora io lo sanno tutti che sono rasato completamente, sì. No? Perché ho cominciato da giovane a perdere i capelli. Quindi a un certo punto della mia vita ho detto, vabbè, chi se ne frega, taglio. Mm-hmm. E tanti mi hanno detto, ma potevi andare a farsi. Adesso vanno tutti in Turchia, sì, a farsi la cosa. E io ho detto, ma perché? Sto bene così, chi se ne frega? Cioè, sì, voglio di andare in Turchia a farmi fare le robe in testa, che poi in Turchia ti va male, cosa vai a chiedere? Ma insomma, lasciamo stare, senza condannare chi lo fa, ovviamente. Però non ho mai sentito la necessità dei capelli. Non so perché. È così, per quanto mi riguarda, se posso dare una mia testimonianza personale, poi ci sono molte altre cose che rifarei. Cioè, allora, esempio, il bicipite, sì, tipo l'addominale, l'addominale obliquo.
0: Chi era? Elettra Lamborghini che si è rifatta l'addominale, gluteo, queste cose qui. Allora, non avete visto benissimo Samira? Perché ho tirato io fuori Samira. Lui ha detto che non si è rifatta nulla.
1: Ma non lo so, è molto
0: è
1: bella.
0: È bellissima, non c'è niente da dire, è bellissima. Non è tutta naturale.
1: Non lo so. Io non lo so. L'ho vista una volta e l'ho trovata veramente molto bella.
0: Bellissima, niente da dire. Bella. Allora, vi stiamo chiedendo se vi rifareste qualcosa oppure assolutamente no. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Io mi rifarei subito, all'istante, tante cose. Però mi immagino la scena davanti al chirurgo. Guardi, signor chirurgo, io vorrei questo, giusto per essere un po' più carina. E il chirurgo mi guarda e mi fa: signora, io sono un dottore. Per i miracoli deve rivolgersi più in alto. No, ci resterei troppo male. Quindi resto cozza, va? E povera.
0: Ma povera, ma no, già, non è che non è vero, però sei tanto simpatica.
1: Sì, sì, già vedo. Entri nello studio medico, lo studio medico si chiama Il Paradiso della Bellezza e ti accoglie la signorina con questa aurea.
0: Oh, sarebbe carino. Sì, allora sentiamo invece lei.
1: Dai, sentiamone un altro.
3: Buongiorno. Ma voi mi leggete nel pensiero?
1: Perché?
3: Stamattina mi guardavo allo specchio e dicevo: ma se avessi soldi qua sarebbe proprio ora di cominciare dalle zampe di gallina. Poi continuerei con il contorno occhi. Poi una pompatina alle labbra ci starebbe tutta. Sì, sì. Mamma mia, se avessi soldi. Hai voglia? Ciao.
4: Radio Bella e Monella.

0: My Love su Radio Belle Molella. Stiamo parlando di ritocchini, chirurgia estetica. Vi accettate così come siete o qualcosa rifareste?
1: Restate là che ne parliamo ancora.
2: Radio Bella e Molella. Buongiorno.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
8: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Vieni in fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
8: Delex.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fatto è tutto, va bene amici, stiamo parlando di bellezza, un argomento che io sento particolarmente mio.
1: Sì, soprattutto i tocchini.
0: Tu la faccia, credi?
1: No, non è per
0: ma,
1: te.
0: Mai,
1: cioè, anche i miei pensieri.
0: Sì.
1: Allora, detto questo, io sento solo le donne.
0: Sì.
1: Gli uomini, la chirurgia estetica maschile sta prendendo piede tanto quanto.
0: Beh, ad esempio, abbiamo parlato prima il trapianto dei capelli, c'è sta roba dell'andare in Turchia, che tu vedi i voli che tornano dalla Turchia con tutta gente con la fascia in testa.
1: È vero.
0: Ad esempio, che non è che hanno preso un colpo,
1: cioè, o un'insolazione.
0: Un'insolazione gravissima. Perché non confessate, uomini?
1: Uomini, perché non confessate che, non so, vi fareste l'addominoplastica?
0: Beh, l'addominoplastica sarebbe, cioè, non mi facesse tanta paura.
1: La faresti pure tu?
0: No, allora adesso no, chi se ne frega adesso. Cioè, però forse qualche anno fa.
1: O magari vi rifareste il naso, o un lifting come fanno gli attori. Insomma, confessate anche voi, qua sono solo donne.
0: Ma perché la chirurgia plastica viene associata spesso e volentieri al sesso femminile? È un'altra cosa sbagliata. Sono pieno di uomini che si fa, vuol dire anche le orecchie. Sventola, ad esempio, una.
1: Quella è un'operazione dolorosissima, tra l'altro.
0: Non lo so, non l'ho fatto. Ho avuto un amico che se l'è fatto e che era molto felice perché lui aveva le orecchie abbastanza sventola e di conseguenza dopo gli è cambiata la vita, fra virgolette. Cioè, si sentiva più a suo agio con gli altri e secondo me, se uno si sente più a agio, ben venga.
1: Sentiamo lei.
2: Ah, se avessi soldi, di cose da rifare ce ne sarebbero. Dal seno prosciugato, dall'allattamento, la pelle che cade, si vede sul viso. Però, sinceramente, se avessi soldi, preferirei più viaggiare che rifarmi. Sì. Buongiorno, Anca.
1: È un po' come Anna Magnani.
0: Ah sì, cioè io invecchio naturalmente, mi piaccio come sono.
1: Sì.
0: È la cosa che dico anch'io tutte le mattine.
1: Mi accetto.
0: Guardandomi
1: magari
0: allo specchio.
1: Non mi piaccio del tutto, mi accetto.
0: Mi accetto, mi piaccio, mi vado bene. E soprattutto perché sono povero.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: diatriba anche tra me e Paolo, sì, fuori onda, stiamo parlando, sì, sì, sì, di chi si rifà, chi non si rifà, tutte queste cose.
1: Non facciamo nomi qui alla radio, se non ci denunziano, abbiamo detto tutti si sono rifatti, tutti, quelli, quell'altro, quel terzo, quel... Ah, quanta gente si rifà! Che...
0: Allora, siamo impazzito parlando proprio di questo. Mancano un po' gli uomini.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: io
1: sì,
0: ribadisco il mio appello, uomini, siccome uomini, anche voi ricorrete o ricorrereste magari al ritocchino, alla chirurgia estetica, uomini, o magari no.
1: Uomini, adesso, l'altro ieri era, sì, il compleanno di Rocco.
0: Mamma mia, perché questa cosa? Uno può volersi rifare anche sistemare le zampe di gallina, scusa, sugli occhi.
1: Allora, l'altro ieri, io ho detto solo l'altro ieri era il compleanno di Rocco, non ho detto altro. Sì, sei stata bastato, tu a capire male.
0: No, non è che ho capito male.
1: Sei stata
0: male,
1: tu a capire.
0: Rocco Siffredi è famoso per una roba, il resto non si è rifatto niente.
1: Per la sua loquacità.
0: Ma lui non mi sembra rifatto comunque.
1: No, non lo so.
0: No, dico diviso.
1: Ah, diviso, no, non credo. Ha compiuto 60 anni, credo. Secondo te Rocco a 60 anni ancora...
0: Ma che ne so, non ho neanche mai visto un suo film e mai lo vedrò.
1: E ti manca una parte però della vita.
0: La cultura.
1: Sì, sì, dai, sentiamo.
2: Buongiorno, ca. Allora, io se potessi mi farei allungare le gambe.
0: Ecco.
2: Perché io sono bassa, io ho sempre voluto essere un po' più alta, quindi mi farei allungare le gambe. Però Dio mi ha dato le tette e poche gambe, mi dispiace.
1: Era lì,
2: ciao,
1: quel
2: amici,
1: giorno. Era lì quel giorno, cioè, perché lui parla così. Io oggi a te darò le tette. Io me lo vedo, non questo, lo signore, so, con la barba bianca.
0: Guarda, te darò. Mi sa che è una visione un po' distorta.
1: Vabbè.
0: Io mi sono sempre piaciuta come sono quando ero giovane, il mio viso, il mio corpo, ok, però dice più passa il tempo più rialzerei un pochino i contorni di occhi e bocca,
1: basta praticamente. Poi discussioni su chi si è rifatto,
0: sì,
1: su chi non si è...
0: Sì,
1: ragazzi, che porta abbiamo aperto stamattina.
3: Radio Bella e Monella.

0: oggi veramente sembra una trasmissione fatta a uso e beneficio delle donne. Uomini, dite la verità, vi rifareste anche voi qualcosa? Cioè, magari, che ne so, andreste in una spa per perdere quei 3, 5, 7, 10.
1: Qui abbiamo Michael che 15. Dice: a me sta prendendo un po' male. Ho compiuto 40 anni qualche giorno fa, i capelli stanno abbandonando il mio corpo. Oh, la famosa piazza, ma lo accetto e vado avanti.
0: Ma guarda, io ho cominciato a perdere capelli che avevo 25 anni, per cui cioè, dopo un po' ti abitui, cioè, non è un problema.
1: No, allora c'è gente che si fa un certo complesso, dice sì. Non mi piaccio senza capelli.
0: Sì,
1: e quindi
0: essere,
1: posso capire che
0: essere.
1: Diventi difficile convivere con questa cosa.
0: Sì, sì, sì, soprattutto se sei abituato magari ad avere i capelli lunghi e cose sì. del genere. Ma guarda, ma io ci penso ogni tanto quando mi dicono: ma tu hai sofferto, cioè, no, e poi pensa quanti soldi ho risparmiato.
1: Sì, vabbè. Però è una questione soggettiva in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, assolutamente.
1: I capelli,
0: ma tutto
1: posso
0: una
1: capire. Negli uomini, ancor peggio nelle donne.
0: Beh, vabbè, nelle donne si diventa un handicap piuttosto
1: sì.
0: importante, psicologico più che altro.
1: Sentiamo lei.
2: Io non sono bella. Piaccio. Ah! Come disse qualcuno. Quindi niente chirurgia. Buongiorno, Luca.
0: Quella è una meravigliosa battuta di Jerry Calà in Vacanze di Natale. Io quel film, un film che adoro in assoluto, trovo che sia uno dei più bei film della commedia italiana.
1: Abbiamo Tibet che ha una massima per voi. Dice: bisogna sapere invecchiare e rimanere giovani dentro.
0: Ma io dentro sono 15-16.
1: È vero. Confermo.
0: Olascopo.
1: Confermo e sottoscrivo. Oggi tre aggettivi per descrivervi. Partiamo subito con l'Ariete: impulsivo, passionale, permaloso.
0: Toro: determinato, riservato, pratico.
1: Gemelli: sono curiosi, testardi, ma anche dei chiacchieroni.
0: Cancro: sensibile, affettuoso, però permaloso.
1: Benissimo. Leone: forte, carismatico, creativo.
0: Vergine: meticoloso, divertente, geloso.
1: Andiamo alla Bilancia: sì. simpatico,
0: sì, è vero.
1: Diplomatico,
0: sì, è vero.
1: Indipendente,
0: sì, è vero. Sì, abbastanza.
1: Vedi che Giuseppe che
0: genio,
1: ma vedi che è bravissimo.
0: Un genio della lampada. Scorpione: intelligente, misterioso, leale.
1: Sagittario: avventuroso, intraprendente e delicato.
0: Capricorno: ambizioso, responsabile, riflessivo.
1: Andiamo all'Acquario: innovativo, lunatico, onesto.
0: Adesso arriva il tuo.
1: Sì.
0: Pesci: intuitivo.
1: Ma sì, abbastanza.
0: Sognatore:
1: a voglia.
0: Buono.
1: Sì, a giorni alterni. Radio Bella e Molesta.

0: attenzione, perché ci arrivano delle indiscrezioni su Rocco Siffredi.
1: Perché io prima ho detto Rocco, ho sbagliato, pensavo ne facesse 60, ce ne abbia fatti 60 l'altro giorno, invece ne ha fatti 62.
0: Sì, fonti certe dicono 62 anni, ha una bellezza per me particolare.
1: E te credo.
0: Un segno particolare. Ha un pochino magro e ho letto che nel 2021 si è sottoposto a operazioni alle spalle.
1: No, quando abbiamo letto il messaggio.
0: Ma che operazioni si è fatto Rocco alle spalle?
1: Non lo so, ma ci è sfuggita una consonante, per cui per un attimo abbiamo pensato che l'operazione fosse da altre parti, ma sbagliavamo noi soprattutto.
0: Sì, malpensanti, malfidenti.
1: Sì, esatto, siamo malfidenti, però voglio dire, diciamo che non è la dote più conosciuta di Rocco la spalla. Vabbè, ma comunque noi torniamo fra poco per la terza ed ultima ora di Buongiorno Luca. Se ce la facciamo a sopravvivere.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
8: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: 8:02. Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: alle ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Quant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mezz'ora insieme. Siamo sempre Elisa
1: e Paolo Zippo.
0: Siamo noi, quelli del mattino, quelli che dalle 6 alle 9 tutti i giorni vi accompagnano, cercano di farvi iniziare la giornata, anche se è piovosa, anche se è fastidiosa, anche se avete dovuto prendere l'ombrello stamattina, facendovi pensare stamattina più che nelle altre mattine al sole.
1: Sì, all'estate, al mare, alle spiagge. Una volta però possiamo fare una puntata sulle montagne, perché facciamo sempre le puntate sul mare, le montagne che sono bellissime. Cosa piangi? Che vai un mese al mare?
0: No, quest'estate vado anche una settimana a Parigi.
1: Vabbè, piangi ancora di più, ma scusa, ma guarda.
0: Paris,
1: no, ragazzi, va via tre settimane e ancora piange. Ma io non lo so.
0: Allora, ma è lontana ancora la mia feria.
1: E beh, intanto vai via il 2 giugno e vai sempre.
0: In Grecia vado. Vado a meteore in Grecia, sì. Però non vado in spiaggia, vado nella zona montana, nella zona interna della Grecia.
1: È bello.
0: Ma di spiagge parliamo perché è uscita la The World 50 Best Beaches,
1: che è la classifica internazionale basata sul lavoro di un sacco di esperti, giudici, eccetera, ambasciatori.
0: Pensa che sfiga essere chiamati a giudicare le spiagge del mondo, cioè girare il mondo pagati per giudicare le spiagge. Io voglio fare quel lavoro,
1: candidati,
0: voglio fare quel lavoro lì.
1: E in pratica loro decretano quelli che sono le spiagge più attrattive, le spiagge più belle del mondo.
0: Diciamo che esiste una top of the tops, cioè una classifica mondiale che elenca le spiagge proprio quelle imperdibili assolutamente. Poi esiste questa classifica invece che di anno in anno va a scoprire anche delle spiagge nuove ed interessanti. 2026 la insegna la natura comunque.
1: Esattamente, e tra l'altro ci sono diverse spiagge molto attrattive in questa classifica. Al primo posto c'è Entula Beach nelle Filippine. Lì c'è un mare bellissimo sicuramente.
0: Filippine.
1: Sì, con tutte queste scogliere, calcare, eccetera. Subito dopo c'è Teri Beach
0: Cefalonia in Grecia, che è l'isola, fra l'altro, molto vicina e molto frequentata dagli italiani, Cefalonia.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì. Terzo posto, Wharton Beach in Australia.
1: Però!
0: Tu, la spiaggia più bella che hai mai visto in vita tua?
1: È probabilmente in Puglia.
0: In Puglia. Io adesso ci penso e poi lo racconto anch'io.
1: In Puglia, secondo me, quella delle due sorelle a me è piaciuta tanto, ma anche tutta la zona dall'altra parte.
0: E tu sei andata nella spiaggia delle due sorelle?
1: Sì, anche.
0: E le due sorelle non hanno detto niente?
1: Non hanno detto niente, erano lì, sì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: spiagge, spiagge meravigliose, è stata fatta una classifica che viene fatta annualmente, che decreta quelle che sono le spiagge più belle del mondo.
1: Le Filippine in testa, ve lo diciamo subito, Filippine, secondo posto la Grecia con Cefalonia, al terzo posto Virgin Beach in Australia, ma nella top 10 c'è anche della roba interessante, no, non vicinissima, ovviamente.
0: East Beach, Vomo Island, nelle isole Figi.
1: Le Figi. Oh. Nosy Irania in Madagascar.
0: In Madagascar.
1: Sì.
0: Dingura, che non so se si pronunci così, però alle Maldive.
1: Ok, e la sorprendente Playa Valandra in Messico.
0: Che bello, ma io farei un giro intorno al mondo per vederle tutte.
1: Beh, vedi, candidiamoci.
0: Grecia mi sembra la più vicina, anche il Madagascar, dai, non...
1: Sì, non è lontanissimo, però insomma qualche ora, cioè, credo che ci vogliono tipo 7-8 ore per arrivare in Madagascar.
0: Vabbè, però vabbè, si può fare.
1: L'Italia c'è, non spaventatevi, non è stata una classifica ma tutta esterofila, siamo presenti con delle spiagge fra l'altro meravigliose.
0: Cala dei Gabbiani, 18ª posizione, quindi siamo in Sardegna, esatto, poi c'è la Pelosa, esatto, sempre in Sardegna, quindi a Stintino, insomma la Sardegna che ha delle spiagge meravigliose, ce lo confermava anche qualche ascoltatore.
1: Sai qual è il problema, secondo me, delle spiagge italiane alle volte? Che anche quelle molto belle sono molto frequentate. Io lo so che sembra strano, ma io in determinate spiagge metterei il numero chiuso.
0: Mm.
1: Cioè, tipo a prenotazione, no?
0: Eh sì, vabbè, a prenotazione.
1: Sì, perché no? A numero chiuso. Se no a numero chiuso, chi prima arriva meglio alloggia.
0: Sì.
1: No.
0: Vabbè, funziona così, chi prima arriva meglio alloggia.
1: No,
0: chi
1: no, perché, no, perché se possono entrare tutti, alla fine, ma questo succede anche su altre spiagge, cioè ad esempio sull'isola di Rodi,
0: sì,
1: c'è una meravigliosa spiaggia, una baietta che si chiama Anthony
0: Quinn
1: Bay.
0: Ma penso che per legge tu non possa mettere la spiaggia a numero chiuso.
1: Lo so, ma io lo farei.
0: O metti tutti ombrelloni e uno deve accedere.
1: Ma è brutto.
0: Però per accedere deve pagare.
1: È brutto, cioè quando sei tutto ammassato, che la bellezza
0: so
1: di uno spazio naturale viene confuso da centinaia di migliaia di persone, tutta quella poesia finisce là.
0: Allora facciamo così,
1: voi
0: siete frequentatori di spiagge anche meravigliose, mettereste il numero chiuso?
1: Io,
0: per accedere
1: io metterei
0: alla
1: il numero chiuso, ma no, non a pagare, cioè numero chiuso, cioè tot in una spiaggia, non sto parlando delle spiagge
0: per andare in quella spiaggia,
1: sì,
0: e dicono no,
1: ma non sto parlando della
0: chiuso.
1: Spiaggia di Rimini o di Riccione o di Jesolo, di Bibbia, cioè quelle spiagge che sono bellissime, ma sono, diciamo, spiagge fra virgolette popolari. Io sto parlando di posti talmente importanti per natura, per quello che hanno intorno, per come sono, che meritano di essere conservati e non messi in mezzo da migliaia di persone che ci vanno.
0: Allora diteci voi cosa ne pensate al 393 73 66 170. Radio Bella.

0: perché ci sono un sacco di spiagge, non sapevamo, anche in Italia.
1: Meno male.
0: A numero chiuso, sentiamo.
1: Meno male, io sono contentissimo di questo.
0: Beh, bisogna cercare di preservare.
1: Di preservare la natura, perché
0: l'ambiente,
1: poi,
0: sì.
1: Non tutta la gente, diciamolo sinceramente, non tutta la gente è civile.
0: No.
1: Anzi, ci sono degli animali pazzeschi che vanno nei luoghi naturali a rovinarli. Allora è giusto preservarli questi posti. Ma sentiamo.
2: Buongiorno Cam, ci sono in Italia spiagge a numero chiuso, devi accedere pagando, e oltre un certo limite non fanno più entrare nessuno, quindi esistono assolutamente, sono di solito in alcune riserve.
0: Beh, ci dicono per esempio quella Turredda in Sardegna, è una delle spiagge a numero chiuso, si accede previa prenotazione.
1: Ma guarda, io sono felice di saperlo, supponevo ci fosse, ma sono felicissimo di sapere questa cosa.
0: Sentiamo anche lei.
3: Ciao, buongiorno Unca. Allora, io non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che Calaviolino in Toscana sia a numero chiuso, tutti prenoti fino al giorno prima, credo, non so se anche al mattino. E basta, e quando raggiungono il numero tu non puoi più entrare, credo ci sia proprio, c'era proprio il baracchino, diciamo, che controlla che tu abbia la prenotazione, e se non ce l'hai non entri. Quindi ce ne sono spiagge a numero chiuso, non credo sia l'unica.
1: Bene, vedi
3: ciao,
1: che sono d'accordo con me che bisogna su determinati posti, non tutti.
0: Non tutti,
1: non mi permetterei mai.
0: Le riserve naturali, quelle più delicate.
1: I posti talmente delicati che la presenza di migliaia di persone può rovinare. C'è quel posto meraviglioso che non so come si chiama, quella scogliera stupenda dove adesso è vietato andarci, e che non mi ricordo il nome, magari qualcuno dei nostri ascoltatori può aiutarci.
0: Ah, quello che è in Puglia.
1: Esatto, e la gente ci va lo stesso. E la gente ci va lo stesso,
0: capito?
1: Mamma
0: mia, la scala, quella bianca.
1: Brava,
0: non si può più accedere perché c'è gente che l'ha vandalizzata.
1: Esatto, quelli che
0: non
1: si portano le pietre a casa. Voglio portarmi a casa una pietra della scogliera. Cazzo te ne fai,
0: no,
1: della
0: l'hanno
1: scogliera?
0: Colorata, adesso non mi ricordo com'è andata la cosa.

0: settembre.
1: Buona domenica, Isa.
2: Grazie, sì, peccato che non sia già domenica.
1: No.
2: Allora, sì, mi dicono la Scala dei Turchi,
1: esatto,
2: è proprio quella,
1: esatto,
2: che è bellissima.
1: Esatto.
2: C'è chi ha avuto la fortuna di visitarla prima che venisse chiusa al pubblico, io invece no. Puoi fare il giro via mare,
1: sì.
2: Io ho beccato pure il mare mosso, quindi vabbè, non è stato il periodo
1: da star
2: migliore
1: benissimo
2: del mondo.
1: Proprio, soprattutto se soffri
2: però
1: di mal di mare. Vedi, capisci?
2: Sì, sì.
1: Ci sono questi luoghi che vanno preservati inevitabilmente, purtroppo per colpa di qualcuno che si comporta in maniera incivile, vengono poi chiusi e c'è
2: e
1: lo
2: poi mi chiedo, ma perché? Cioè, davanti a tale meraviglia, come puoi metterci lo zampino per tutta?
1: A fra poco!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno!
5: Consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 a

0: Bello Coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store proseguono gli sconti fino al 50% su tutta la collezione. Chateau Dax, design ed eleganza dal 1948. Gli store diretti aziendali Chateau Dax li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: eccoci qua, quelli di Buongiorno un Cancro, una volta a parlare d'estate. Cioè, oggi lo so che non è una giornata di quelle meravigliose per parlare d'estate, di sole, in mare. Magari nei giorni scorsi, quando faceva un po' più caldo, sarebbe stato meglio. Però, ragazzi, noi ne parliamo proprio per instillare in voi la voglia di affrontare questo periodo in attesa di quelle che saranno le ferie. Vi abbiamo parlato di questa classifica mondiale delle spiagge. Tra l'altro, sono arrivati diversi messaggi che ci dicono: ma questa spiaggia qui, ma quella spiaggia là, ma quella è famosa nel mondo. Esiste già questa classifica di cui abbiamo parlato, che si chiama, aspetta, ve la cerco il nome esatto, si chiama The World's 50 Best Beaches. Non è la classifica assoluta, ogni anno vengono prese 50 nuove spiagge praticamente. Poi esiste una classifica che è praticamente il best del best, in cui ci sono delle spiagge che non vanno neanche messe in classifica, sono talmente belle. Ad esempio Cala Colorizé, che è stata vincita nel 2025, sì, non c'è più nella classifica delle best.
1: Ormai
0: perché
1: hanno detto basta.
0: No, ma perché è entrata in quest'altra classifica dove ci sono proprio le best. Quelle che proprio, cioè, nella vita devi vederle almeno una volta, almeno in fotografia.
1: In fotografia sì, sarebbe bello vederle.
0: C'è
1: dal
0: quella
1: vivo
0: delle Filippine, io credo la vedrò solo in fotografia. Adesso non lo so, può darsi.
1: Non dire mai.
0: Magari.
1: Un anno invece di andare in Grecia parti e vai
0: alle Filippine,
1: spiagge.
0: Ma no, perché non è la stagione giusta.
1: Quando è Capodanno che tu prendi dentro.
0: Ma dovrei prendermi 3 settimane, non posso prendermi 3 settimane a Capodanno.
1: 3 settimane, prendine 2.
0: E 3 settimane d'estate, sennò tu ti arrabbi.
1: Io mi arrabbio, no.

0: Rumorazzo.
1: Eccoci qua, siamo pronti, prontissimi per giocare con voi.
2: Oggi non ho capito bene, allora ho scelto il rumorazzo, non lo so, secondo me è difficile.
1: Sì.
2: Secondo me è difficile, però non lo so, perché i nostri ascoltatori si sono dimostrati nel corso di questi mesi dal quali abbiamo fatto questo gioco veramente molto bravi, per cui secondo me qualcuno me sgama pure oggi.
1: È probabile. Allora, come funziona? Vi facciamo sentire un rumore e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
2: Non pensiate che ci sia il classico premio di tutte le radio a disposizione. Noi andiamo molto oltre, molto oltre, entriamo nello spirituale e vi regaliamo la gloria eterna.
1: Sì.
2: Che paraculi che sia. 393-7366-170, vogliamo sentire il rumore di oggi?
1: Certo che sì.
2: No, non lo so. Ancora una volta, dai, mi piace. Non è facile, eh?
1: No.
2: Non è facile.
1: È questo.
2: Non
1: è... Adesso andrò avanti così in loop tutta la puntata.
2: Sì, attenzione. Di che rumore si tratta?
1: Vediamo se siete bravi al 393-7366-170.
2: Aspetta che vedo il primo messaggio. Primo messaggio? No, no, il primo messaggio è sbagliato. Vedremo gli altri.
0: Il rumorazzo. Sono cresciuto.

0: così, allora, caro Paolo.
1: No, vabbè, io penso io.
0: Caro Paolo, i nostri ascoltatori sono preparatissimi.
1: Sì, sono preparatissimi, però mi va sempre male. Io cerco rumori sempre più difficili, versi sempre più complicati, cose che siano difficilissime da inventare. Loro mi sgamano sempre, mannaggia.
0: Sentiamo
1: quasi
0: qualche
1: sempre,
0: messaggio.
2: Un'anatra in amore.
1: No, no, no, non era un'anatra in amore. Però no, l'anatra in amore, l'anatra in amore fa.
0: Neanche l'asino col raffreddore, sebbene l'immagine,
1: l'immagine
0: sia molto carina.
1: Sì, sì, carina da vedere, sì.
3: Secondo me è il verso di un gabbiano in calore.
1: Neanche il gabbiano incalorato.
4: Buongiorno, bella Monella. Secondo me è un uccello.
1: No,
0: vabbè,
1: per,
0: a parte
1: no,
0: che è super generica.
1: No, voi sapete che noi, cioè, siccome diamo la gloria eterna, pretendiamo anche precisione e dettaglio.
0: La pompa della bicicletta? No.
1: No.
0: Una trombetta?
1: No, neanche la trombetta, mannaggia.
5: Buongiorno, sono la Fede. Madonna, ma che roba è? Uno struzzo? È uno struzzo?
0: No,
1: però mi hai dato una buona idea, magari poi in futuro. Ce l'ho becchiato.
0: Ma c'è qualcuno, non è neanche un pavone. No. Ed è Lucio che è riuscita ad indovinare.
1: No, ragazzi,
0: il rumore, dice, è il verso del pinguino.
1: Adesso io, Lucio.
0: Vogliamo risentire Lucio, il verso
1: Lucio,
0: del pinguino?
1: Risentiamo il verso.
0: Senti
1: del pinguino, Lucio, però. Lucio, adesso diciamocelo, cioè io avrei portato avanti questo rumorazzo per almeno 3 o 4 puntate.
0: Ma lui è preparatissimo.
1: Ora tu mi obblighi a cercarne un altro per venerdì.
0: No, noi ti obblighiamo a essere di buon umore,
1: sì.
0: Perché la fortuna te la regaliamo attraverso la gloria eterna.
1: Complimenti, Lucio, bravissimo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno.
8: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Abbiamo finito, Elisa! Anche per questa per mattina, oggi. Buongiorno, un ca volato via!
1: Esatto, io rimango, ragazzi, eh.
0: Eh sì.
1: In solitaria, tra l'altro.
0: Sei da sola perché. Presto dammi un bacio, presto dammi un bacio. Abbiamo finito, Elisa! Anche per questa
1: per
0: mattina,
1: oggi.
0: Buongiorno, un ca volato via!
1: Esatto, io rimango, ragazzi, eh.
0: Eh sì.
1: In solitaria, tra l'altro.
0: Sei da sola perché la povera Monica non sta bene.
1: Esatto.

0: ragazzi, capita, alle volte veramente, cioè quei periodi in cui dici ma cosa sta succedendo?
1: Sai, il cambio di stagione, nel caso di Monica no, però diciamo a volte il cambio di stagione, raffreddori, allergie, tutte queste cose qui.
0: Amici, noi ci risentiamo domani mattina invece a partire dalle 5 con l'anteprima, sempre riepilogando tutto quello che abbiamo fatto oggi.
1: Io vi dico a fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita Alpe Cimbra e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
9: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 9 in punto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno da Ester Ruletto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore, dirigente sportivo, si è spento a Brescia nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti. In 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi. Ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare.

0: rare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

Marrakesh, quando volevo capire, apre la nostra puntata con me in solitaria. Monica, sapete, è ammalata, per la giornata di oggi non ci sarà, speriamo in domani, ma oggi abbiamo un sacco di carne da mettere al fuoco, perché oggi 6 maggio è la giornata mondiale del colore. Allora, visto che la giornata è un pochino uggiosa, il colore di questa giornata è sicuramente grigio per tutti quanti, ma il colore è tra i protagonisti assoluti nella nostra vita, perché pervade non solo la creatività, le arti visive, anche la lingua italiana, perché ci sono tanti detti, ma ne avremo modo di parlarne, che riguardano proprio i colori. Oggi facciamo una sorta di gioco, diamo un colore alla nostra giornata, quindi completate la frase: oggi la mia giornata è puntini puntini puntini. Diamo un bel colore sgargiante, che non sia il grigio, che non sia il nero, dai. Che colore date oggi alla vostra giornata? 393 73 66 170.

0: Posso segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce, oggi giornata mondiale del colore, tra i protagonisti assoluti della nostra vita, perché quante cose ci sono colorate nel mondo, e poi tra l'altro è stimolo di creatività, di arti visive, di lingua italiana, e quindi vi sto chiedendo di colorare la vostra giornata. Diamo un bel colore a questo 6 maggio, giornata piuttosto uggiosa. Allora, Tibet ci manda un cuoricino arancione, quindi il suo colore per oggi è un bel arancione che tende al giallo, quel sole che manca oggi. Davide scrive: se ti dico che oggi la mia giornata è di colore marrone, si capisce? Eh sì, ma dai, cerchiamo di dare un bel colore sgargiante. Comunque il marrone quest'anno mi va alla grande a livello di moda. Sentiamo lei.
2: Ciao Elisa, sono Ciao. Marta. E allora, il colore di oggi è verde, verde acqua, perché mi piace tantissimo il mare, spero quest'anno di fare le ferie al mare.
1: Sì.
2: E poi verde speranza, perché spero finalmente di avere la mia casa, che è da tanto che aspetto. Ciao, un bacione, buona giornata a tutti.
1: E allora te lo auguriamo, quindi oggi la sua giornata è verde di diverse sfumature. La vostra invece di che colore è? 393-7366-170. E se avete una giornata un po' nera, un po' marrone, beh, potrebbe soddisfarvi la canzone che fa. Cosa dovete fare? Inviare un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino di una canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti, quindi tutto il tempo per richiederla bene.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Torniamo con Comuni Mortali. Oggi giornata mondiale del colore. Oggi la giornata è uggiosa, quindi oggi diamo un colore alla giornata. Dovete completare la frase: oggi la mia giornata è puntini puntini puntini. Per esempio Laura dice: oggi il mio colore è l'azzurro, che mette tranquillità. È vero, è uno di quei colori davvero meravigliosi, un po' tutte le gambe. Chi ha detto verde, chi ha detto arancione. Poi abbiamo Rossana che dice: ciao, oggi sono vestita in fucsia, quindi è il colore di oggi, quello che preferisco, anche se piove bisogna mettersi un po' di tono. E allora date anche voi qual è il colore della vostra giornata. 393 7366 170. Intanto vediamo chi si è aggiudicato lo spazio della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Salve Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Non so più se t'amo o no, anche la mia più cara amica sta dicendo lascia stare, grazie.
0: Non so più

0: 9 Coez con Domenica in questa giornata. Oggi 6 maggio, giornata mondiale del colore. Allora stiamo giocando. Date un colore alla vostra giornata al 393-7366-170. Un bel colore sgargiante per questa primavera. Sfidiamo anche il meteo. Noi ci prendiamo una piccola pausa. A fra poco.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
19: Italiamo. La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?

0: canto dell'Ino Cerri, sempre presente, sempre attivo. Che terzina, ragazzi. Luna Pop, Se ci sarai, ce la siamo cantata tutta. Michele Bravi e Mica con Bella d'estate. Poi Umberto Tozzi con Notte rosa. Grazie al nostro Antonello Cerri, chissà che colore dà alla giornata di oggi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eh sì, perché oggi 6 maggio, giornata mondiale del colore. Il colore protagonista nella nostra vita, protagonista nell'arte, nella natura, in un sacco di cose. Anche se oggi è una giornata uggiosa, vi sto chiedendo di completare la frase "oggi la mia giornata è", e dovete completarla con un colore. Per esempio Sergio dice: mi sono svegliato di buon umore, quindi oggi la giornata è lime, quel verde lime bello acceso. Il colore della mia giornata è il fucsia, e ci manda anche una foto. Wolfango, lui ha questo giacchino color fucsia bello bello acceso. Poi abbiamo Sara che dice: ciao Elisa, la mia giornata oggi è lilla primavera, mi piace. E voi date un colore alla vostra giornata al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Molesta.

0: padre e madre, oggi giornata mondiale del colore, la vostra giornata che colore date? Allora, per esempio, abbiamo lui che dice facciamo un bel giallo lime come la mia macchina, anche se puntini puntini puntini vuol dire che non è proprio una giornata meravigliosa. Luisa invece sì che è una giornata bella, il mio colore è rosso passione. Oh, che meraviglia! Poi sapete che anche nelle accezioni letterarie, nella lingua italiana, per esempio, si dice vedere rosso, essere al verde, ci sono un sacco le notti in bianco, ci sono un sacco di espressioni, diciamo, colorate. E quindi oggi vi chiediamo di dare un colore a questa giornata un po' grigia già di per sé, al 393 7366 170.
1: Radio Bella Moletta.

0: con Innamoratissimo. A proposito di colori, c'è chi è di parte, chi dice rosso nero il colore migliore al mondo, e c'è chi avrebbe da ridire su questa cosa, non la sottoscritta che non è tifosa. Allora ragazzi, se volete continuare a dare un colore alla vostra giornata, fatelo al 393 7366 170. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
1: La tua attività merita

0: pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e bentrovati. La mobile di Padova ha arrestato nella notte tre albanesi, erano in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina, in manette un 32enne e un 34enne già con precedenti, oltre a un 50enne incensurato, tutti residenti in Italia. In una successiva perquisizione la mobile ha rinvenuto una seconda mattonella da 1 chilo di cocaina in sasso e altri 150 grammi della stessa sostanza.
6: I finanzieri di Venezia hanno fermato un imprenditore veneto residente a Dubai, sospettato di aver riciclato i proventi di una frode carosello realizzata da un'associazione criminale di origine asiatica. L'operazione è collegata a una precedente indagine della procura padovana su un giro milionario di fatture false, durante la quale era emersa la figura di questo imprenditore, un 59enne nato nella provincia di Treviso e cresciuto in quella di Venezia. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari in Italia.
5: Un 45enne albanese, latitante da 4 anni, considerato in un'operazione della squadra mobile di Venezia con la polizia di Tirana, sarebbe stato elemento di spicco di una collaudata organizzazione criminale operante a Venezia.
6: Mobilità di Marche ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità 2025, che si è chiuso con circa 2 milioni di utile che, come l'anno scorso, verranno distribuiti proporzionalmente tra i soci secondo le rispettive quote. Alla provincia, socio di maggioranza in MOM, sono stati assegnati oltre 799.000 euro, il 50%, serviranno per rinnovare subito il modello dello sconto provincia sugli abbonamenti.
5: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento, a risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutto.

con Rolling Stones aprono quest'altra ora con me, Elisa, in solitaria. Siamo pronti per giocare anche questa mattina. Sapete, Monica è oggi non c'è, ma domani ritornerà sicuramente. Le facciamo gli auguri di pronta guarigione. Detto questo, siamo pronti per giocare con le notizie vere, le notizie false. Quindi vi racconto tre cose. Possono essere tutte vere, possono essere tutte false. Alcune vere, alcune false. Sta a voi trovare la sequenza corretta. Siamo pronti? Andiamo con la sigla. Subito con la prima notizia. In uno zoo si è creata una vera e propria amicizia tra un formichiere e una scimmia. I due stanno sempre insieme e tra l'altro mangiano anche nella stessa ciotola. Sarà vero o sarà falso? Andiamo alla seconda notizia che ci porta in Francia. Dal 4 maggio tutti gli studenti possono accedere alle mense universitarie pagando soltanto un euro a pasto, indipendentemente dal reddito. Sarà vero o sarà falso? Terza e ultima notizia. Londra, alla Chelsea Old Town Hall, c'è un team italiano che ha stabilito un nuovo Guinness World Record e ha realizzato un tiramisù lungo 4 metri 58 centimetri, quasi il doppio del precedente record. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta. Radio Bella.

0: Eccoci qua, allora siamo pronti per capire chi è riuscito ad indovinare la sequenza corretta e chi no tra le notizie. In uno zoo si è creata una vera e propria amicizia tra il formichiere e una scimmia. I due stanno sempre insieme, tra l'altro mangiano nella stessa ciotola. Sarà vero o sarà falso? La seconda, dal 4 maggio in Francia tutti quanti gli studenti possono accedere alle mense pagando un euro a pasto indipendentemente dal reddito. E la terza notizia, a Londra, la Chelsea Old Town Hall, c'è questo team italiano che ha stabilito un record, ha fatto un tiramisù lungo 4,58 metri, quasi il doppio del precedente record. Queste erano le tre notizie, potevano essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Sentiamo, buongiorno.
1: Vero, falso, vero, un saluto Arianna.
0: No, Arianna.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Falso, vero, vero.
0: No.
3: E buongiorno, per me vero, vero, vero.
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, no.
4: Vero, vero, vero.
0: No, niente, non è vero, vero, vero. Sentiamo anche questo.
5: Ci provo.
0: Vai.
5: Vero, falso, vero.
0: Ai, ai, ai.
5: Saluto da Cristina.
0: Cristina, no.
6: Ciao, sono Pierina da Treviso. Allora, le risposte sono vero, falso, vero. Ciao e buona giornata.
0: Anche a te, buona giornata, però non è la sequenza corretta. Invece chi ha risposto in maniera corretta è lui, per esempio.
7: Ciao a tutti, la risposta di oggi è vero, vero, falso. Sono
0: sì.
7: Michele.
0: Bravo Michele, brava anche la Manu e bravo Fabrizio dal Friuli Venezia Giulia, bravo Diego, ma la più veloce è stata Caterina dalla provincia di Treviso, chiaramente da Vedelago, che ci ha già inviato anche tutti quanti i dati. È vero, il formichiere e anche la scimmia hanno fatto amicizia. La falsa era quella di Londra, perché a Londra hanno fatto sì questa competizione, però il tiramisù non era lungo 4 metri ma 440 metri. Adesso ragazzi c'è la canzone che fa.
8: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Dante Delia con Al mio paese e andiamo subito a scoprire chi si è aggiudicato tra le varie richieste che sono arrivate, ne sono arrivate anche di molto belle, chi è stato il più veloce con la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Sarete Bella e Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa. Io vivo in vacanza da una vita, perché no? Tra una discesa e una salita, perché?

0: grandi in vacanza da una vita, ma magari. Allora noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi tenetevi pronti con il telefonino perché giochiamo per aggiudicare dei super super biglietti. A fra poco.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
6: Carrefour. Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
11: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
10: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
11: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
10: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: È arrivato anche il nostro Matteo Monti con Fabri Fibra, applausi per Fibra, Zucchero con Senza una donna e poi Calcutta con Oroscopo. Bravo il nostro Matteo Monti, voi tenetevi pronti che si gioca.

0: Marini dal 1981 e adesso, ragazzi, pronti per giocare, pronti per aggiudicare dei biglietti super.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un evento che ci porta nel mondo della grande musica, delle grandi opere liriche. Si intitola L'emozione dell'opera, le più belle melodie dell'opera lirica. Si tiene proprio questo sabato 9 maggio alle 20.45 al Palasport di San Martino di Lupari, e quindi un appuntamento meraviglioso con le più belle melodie dell'opera lirica eseguite dall'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, che è un'eccellenza, con tantissimi ospiti. Insomma, una full immersion nella musica classica e nei drammi dell'opera lirica. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti omaggio per andare a vedere questo super concerto? Ripeto, è questo sabato 9 maggio alle ore 20.45 a San Martino di Lupari. Al mio via, perché sono dei biglietti richiestissimi, al 393 7366170. Dovete inviare un messaggio audio oppure un messaggio scritto dicendo, scrivendo, ci vado io. Facile, dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: Radio Bella e Monella.

0: Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio su Radio Belle Manella. Abbiamo giocato per quei biglietti dell'emozione dell'opera, le più belle melodie dell'opera lirica, evento che si terrà il 9 maggio alle 20.45 al Palasport a San Martino di Lupari. Abbiamo aggiudicato i biglietti, ragazzi, attendo chiaramente i dati per chi non è riuscito a vincere questa volta. Sapete che nei prossimi giorni regaleremo altri biglietti sensazionali, quindi rimanete sempre sintonizzati su Radio Belle Manella.
1: Radio Belle Manella, tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro.

0: Ok del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno dalla redazione. Dalla Regione Veneto 1.280.000 euro per rafforzare i servizi locali. Le priorità sono protezione civile e territori montani. Sentiamo di cosa si tratta dall'assessore agli enti locali della Regione, Marco Zecchinato.
4: Prioritariamente queste risorse andranno a coprire delle funzioni di protezione civile per garantire il servizio di reperibilità, in particolare nell'area di pronto intervento, quindi un intervento importante che viene svolto sul territorio in occasione di emergenze quando bisogna intervenire velocemente. 80.000 euro invece sono specifici e solo relativi alla provincia speciale di Belluno, questo perché la provincia speciale ha delle funzioni ulteriori, in particolare su caccia e pesca.
5: Firmato il nuovo contratto di concessione per la gestione della sosta tra il Comune di Vicenza e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Municipi S.p.A. insieme a Gesto Park S.r.l., un passaggio che chiude una fase di transizione complessa e apre un ciclo nuovo per la mobilità urbana cittadina. Il contratto valido fino al 31 agosto 2031 e con un valore complessivo stimato di circa 30,8 milioni ridefinisce in modo organico la gestione della sosta e dei servizi collegati.
3: E con questa informazione per ora ci fermiamo, il prossimo flash tra circa un'ora, sempre su queste frequenze. Rimanete con noi e buona giornata.

0: canzone da cantare.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutti

0: Canzone d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ma andiamo oltre, ma che è successo, sì. Monica? Ti vedo più magra, più giovane.
2: Bionda?
1: Come? Ah no, scusa, Elisa. Sì. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Paola, eccoci qua.
1: Eccoci qua, sorelle d'Italia, no, cugine, cos'è? Cugine diverse.
2: Cugine diverse d'Italia.
1: Allora, come sempre, care disagiate e disagiati, stiamo sul pezzo. Se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività innocua, cara certo. Elisa, cari amici a casa, probabilmente non avete mai vissuto l'esperienza capitata al nostro Robbie Williams.
2: Poveretto.
1: La pop star, sì, ha raccontato su Instagram di aver perso addirittura mezzo dente, Elisa, semplicemente mentre era impegnato nella routine serale che facciamo tutti. Che è successo? Che è successo?
2: Lui ha condiviso tutto quanto online con un po' un tono ironico. Dopotutto parliamo di un dente che si è scheggiato e dice: la mia lingua ha scoperto qualcosa di nuovo, una fessura, un nuovo angolino, ma in realtà era un dente spezzato. E quindi Robbie Williams ha paragonato il risultato al look del protagonista, non so se l'hai visto, Scemo più scemo, quel film lì comico.
1: No, sai, io guardo solo film impegnanti,
2: solo intellettuali.
1: Esatto, però posso rendermi l'idea da sola. E allora vi chiediamo se vi è mai successa una cosa come Robbie Williams. Magari aveva la capsula, un dente appena rifatto, perché non è che scheggi un dente con lo spazzolino.
2: No.
1: Allora, con quale oggetto vi siete mai procurati qualche fastidio? Avete avuto qualche incidente domestico, no? Come lui, con lo spazzolino, oppure può essere
2: col coltello quella volta che vi siete tagliati la verdura,
1: passi l'aspirapolvere e ti dai una botta sul piede distrattamente,
2: mi capita tante di quelle volte,
1: ti attorcigli il filo del folletto mentre stai facendo le pulizie, no, sulla gamba. Ti è mai successo?
2: No, quello no.
1: Sì.
2: No, perché l'aspiratore centralizzato.
1: Va bene, incidenti domestici con oggetti di uso quotidiano, giusto?
2: Sì, magari facendovi i capelli vi siete impigliati con la spazzola un sacco di nodi. Insomma, raccontateci piccoli incidenti domestici.

0: ma non tutta la vita. Stiamo parlando di piccoli incidenti domestici. Sì. Capitano, sono all'ordine del giorno. Sì. E vi stiamo chiedendo di raccontarcene uno, magari anche simpatico.
1: Come
0: no?
1: Facciamo tutte le mattine, ragioniamo, giochiamo su sta roba qua. No, Robbie Lee Williams, lavandosi i denti, gli è partito mezzo dente con lo spazzolino. Vabbè, aveva un dente posticcio, può essere. A voi cos'è successo? Mi rivedo molto da Rossano Veneto in Cristina, come tutte noi donne dipendenti dalla piastra, ci lisciamo, ci facciamo le beach waves.
0: Sì, quelle le fai tu che sei
1: esatto,
0: brava.
1: Le beach waves. Allora, ciao cugine, mi sono ustionata la fronte con la piastra per i capelli.
0: Aia.
1: A me succede, Cristina, magari lei non li ha tanto lunghi, sì. Io avendoli lunghi, mi ustiono il coppino, la nuca dietro, sì. Perché non vedo bene, poggio male la piastra e a volte mi capita.
0: A me è capitato l'orecchio.
1: Non è un succhiotto, perché proprio lì dove si facevano da ragazze i succhiotti, no? Fai ancora con Tomorose i succhiotti?
0: No.
1: Ah, non li fai?
0: Non mi è mai capitato, non mi piace.
1: Ma è un gioco erotico.
0: Vabbè, falli tu.
1: No,
0: tu,
1: io non ho la materia prima, mi faccio il succhiotto con la piastra, hai capito?
0: Che è meno piacevole sicuramente.
1: Esatto, hai ragione. Leggiamo veloce il prossimo, perché è una cosa tipica da maschio. Da Sossano, Luca, ho lasciato il filo lungo del carico batteria del telefono per terra, mi si è impigliato il piede mentre correvo a rispondere al citofono con la testa contro lo spigolo della credenza. Sono
0: male.
1: Finito in pronto soccorso. Ecco, è una roba seria.
0: Sì, questa sì è una
1: porca
0: cosa seria.
1: Miseria.
0: Attenti a inciamparsi alle scale, tutte queste cose. Allora parliamo di piccoli incidenti domestici, non cose gravi.
1: No.
0: Raccontateci il vostro al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ma sono matta io.
1: Dita nella piaga che avremo poi domani in intervista alle 10:15. Sì, sì, sì. E grande. Ci racconterà del nuovo album.
2: Bene.
1: Detto
2: allora,
1: questo, stiamo parlando di che fastidio, piccoli incidenti domestici, cose che ci fanno finire magari il pronto soccorso per cose non gravi, chiaramente. Sì. O magari, sai, quando passi, sei a piedi nudi, prendi lo spigolo, tutte quelle cose lì.
2: Queste cose qua, esatto, che poi ti traumatizzano, perché poi se ti capita una volta ci stai molto attento. No. Ad esempio, dice il nostro, anzi la nostra Marzia da Campo San Piero in provincia di Padova, dice: io una volta mi sono scottata forte con la moka perché la mattina sono un po' rintontita, ho preso la caffettiera senza la presina mentre bolliva, un dolore atroce, adesso finché non bevo il primo caffè non tocco più niente che scotti per sicurezza. È rimasta scottata, come si dice, no? Come
1: sì, infatti.
2: Eufemismo. Poi,
1: ma è un attimo quando si cucina, anche a me è capitato, è caduto al piano, sì. Io stavo estraendo una pirofila dal forno e mi sono bruciata la pancia.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Porca miseria, hai capito? Alex da Codevigo dice: ciao sorelle, mi sono quasi ciecato una volta con il tappo dello spumante. Era un prosecco allegro, il tappo è partito prima che potessi tenerlo. Sì. Mi ha preso in pieno lo zigomo. Porca
1: quello
2: miseria.
1: Può far male, davvero. Allora, ragazzi, piccoli incidenti domestici, cose che capitano, cose che sono all'ordine del giorno. Chi si grattugia il dito con la grattugia?
2: Chi
1: si taglia con il coltello, insomma, raccontateci il vostro piccolo incidente quotidiano.
2: E se sono qui che ce lo raccontano, sono ancora vivi, no?
1: Beh, certo.
2: E quindi sono anche incidenti che poi ci ridi su, mica tanto. Di solito capitano quando sei di fretta.
1: È vero.
2: La mattina. Vogliamo sentire cosa è capitato a voi.
3: Radio Bella Moletta, tutta da cantare. Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: sì. Stavo ascoltando, dai, fai presto, torna a casa che facciamo un figlio. Cioè, sì. Vai, come ispirare un uomo, mi raccomando, quando andrai ad abitare con il tuo amore, non fare questi discorsetti qua, che poi mi si ammoscia tutto.
1: Lungi da me.
0: Allora
1: detto questo.
0: Sì, allora leggiamo prima della pubblicità. Dai, veloci. La Silvia da Biancata in provincia di Treviso dice: ho un cane dipendente dalle palline, fondamentalmente stronzo. Qualche settimana fa stavo lavando i piatti, ma lui aveva deciso che era il momento perfetto per giocare, non riusciva a trovare la sua pallina, è andato in giardino, ha preso uno di quei sassi decorativi dell'aiuole, lo ha preso in bocca, è rientrato e me lo ha fatto letteralmente cadere sul pollicione del piede sinistro.
1: Ai ai ai ai.
0: Ha un po' smadonnato, però si è tenuta l'unghia nera per due
1: settimane. Povera unghia nera,
0: Silvia,
1: no,
0: il cagnolino. Però insomma devi averti mollato
1: una pietra bella,
0: cioè,
1: grande,
0: voglio dire, per farti l'unghione nera, anche perché ci ha mandato la foto, il cagnolino piccolino non è insomma un mastino,
1: no,
0: voglio dire.
1: Altro che gioco, però. Si stava vendicando di qualcosa.
0: Esatto. E allora, piccoli incidenti domestici, dai, quella volta che vi siete fatti un pochettino di male, ditelo alle sorelle.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco, su Bella e Monella. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Ultima chiamata prima dell'estate.
11: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
12: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la pila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Rossa, eccetera.
1: È la mensa, musica vera. Ah, ecco. Fat Boy Slim con Praise e Al Mare un bel mashup. E poi Fabri Fibre e Joan Tile con Milano Baby. Questo il trio che ci ha presentato il nostro Antonino.
0: Beh, mica cioè male, è bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, stiamo parlando dell'incidente che è successo a Robbie Williams su Instagram. Lo si vede che sorride perché sì, mentre si lava i denti con lo spazzolino gli parte mezzo dente. Rimaniamo sul tema, quella volta che ti è capitata una roba leggera che però ti ha insegnato a stare più attento. Lo dico perché ci scrive ad esempio da Campo San Martino Deborah, dice: un piccolo incidente mi è successo quando stirando mi sono distrattamente toccata il polso.
1: Quanto male, sì.
0: Mi è rimasta la cicatrice.
1: È un attimo, stirando i panni, tutte queste cose qui.
0: Ma quindi aveva un ferro da stiro
1: rovente.
0: Sì, ma classico, normale, sì. Non quelli super tecnologici, stirella, robella.
1: No. Ah no,
0: forse con il ferro.
1: Beh, a
0: normale
1: parte che anche con quello verticale, sì, se esce il vapore tu metti la mano davanti, chiaramente il vapore ti ustiona.
0: Non lo so, non stiro,
1: non è che sia tanto carino.
0: Sono 20 anni che non stiro, hai capito? Compro tutta roba che appendi e metti, capito? Quindi
1: che è stratega
0: prima,
1: la signorina
0: prima mi stirava
1: Paola.
0: Mia mamma prima mi stirava,
1: quindi
0: mamma,
1: niente camicie, a parte che adesso fanno anche quelle nostre
0: stropicciate. Sì, infatti non ho mai stirato in vita mia, ma ci sto pensando.
1: Pieghi bene.
0: E adesso vendono questa cosa che è una sagoma, metti l'abito e te la stira. È
1: allora,
0: una cosa...
1: mia madre l'ha provata, non è rimasta proprio soddisfatta.
0: Ah, no?
1: Ha detto non è proprio uguale.
0: No, io adesso che ho un corteggiatore, camicie, volevo dire
1: sì,
0: no brillanti, no
1: sì,
0: diamanti, no cazzi roba. Fammi sta roba qua per lo stiro, no? Che ho visto in televisione, dici che non è...
1: Non lo so, prova.
0: Non è provo, va bene.
1: Regalate, prestate questo aggeggio alla signorina Paola e vediamo come funziona. Allora, stiamo parlando di piccoli incidenti domestici che vi sono capitati. Raccontateci il vostro al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: dici non succederà
1: più. Esatto. Allora raga, si è aperto un dissing su chi dice che lo stiracamice automatico, il manichino stiracamice automatico è efficace, chi dice mica tanto, come la Elisa, no, che si è pronunciata su sta roba. Stiamo parlando del ferro da stiro, spesso ti scotti anche con il ferro da stiro. Allora è scoppiato il dissing, sì, perché c'è un'ascoltatrice che ti contraddice. Sentiamo, Silvia si chiama.
2: La sagoma stirante funziona benissimo.
1: Ecco, ecco.
2: È una famiglia di fighettini tra la Elisa e la Loredana. Qua è dura la faccenda. Sura Paola, fatela regalare. Ti svolta la vita.
1: Grazie Silvia. Quali ori brillanti e cene di lusso. Regalami il manichino che...
0: Stirante.
1: Ma brava.
0: Ma ce l'hai le camicie?
1: No.
0: Ecco, visto.
1: Allora andiamo a Cavarzere, dove c'è Rosy che ci racconta il suo incidente domestico, ma è ancora viva tra noi.
0: Sì, bene.
1: Brava Rosy.
3: Buongiorno, splendide creature.
1: Ciao Rosy.
3: Sotto la mia compagnia. E io ricordo un incidente che mi è rimasto particolarmente impresso per vari motivi. Ero tutta orgogliosa, soddisfatta che il giorno prima mi avevano montato tutta la cucina nuova.
1: Bella.
3: E alla sera sono stata su fino a tardi apposta, perché ero tutta orgogliosa di questa cucina.
1: Certo.
3: Ho messo tutti i calici di cristallo dentro sulla vetrinetta.
0: Ho già paura.
3: Che c'era.
1: Ah,
3: e la mattina dopo apro le antine per tirare fuori una tazza sul primo ripiano.
1: Occhio.
3: Sono crollati giù tutti e due i ripiani che c'erano dentro, che erano anche quelli di cristallo.
1: Sì.
3: E quindi una bomba, ma proprio una bomba, si è svegliato persino mio marito in camera da letto.
1: Pensate.
3: E tutti i pezzettini microscopici di cristallo per tutta la cucina.
1: Povera Rosy! Madonna, la cucina
0: così,
1: nuova.
0: Perdere i bicchieri di cristallo, che poi è terribile, perché quando rompi un bicchiere, e lei ne ha rotti più di uno,
1: sì,
0: e si accumulano tutti i vetri, vanno in giro per tutta la casa, li trovi anche dopo mesi.
1: Che poi se sei abituata ad andare in giro scalza d'estate, no? Io
0: sì, un attimo tagliarsi, dici.
1: Porca miseria, e poi il dispiacere. Rosy, guarda, compriamo un set di bicchieri di cristallo per Rosy, dai.
4: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
5: Non è per niente divertente.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Salvati questo numero 393.

0: siete Pino e Daniele, che male c'è, siamo ormai in chiusura.
1: Ah, che peccato.
0: Ma abbiamo ancora qualche messaggio, qualche storia?
1: Sì, allora direttamente dal parco del Delta del Po, il nostro Giannino, l'opinionista, che a volte si capisce, a volte no, questa volta si capisce, senti un po'.
2: E qualche anno fa il dentista mi mette su un ponte, mi dice stasera... attento a quello che mangi, non mangiare cose dure, ma domani tutto a posto. Io seguo le indicazioni, la sera successiva mangio un piatto di pasta, a un certo punto sento qualcosa di strano in bocca, ponte se n'era andato, peccato che me l'ero mangiato.
1: Se l'hai mangiato il
2: non
1: ponte?
2: Non mi dico la mattina dopo per il recupero, è stata una cosa raccapricciante.
1: Guarda, lascia stare.
0: La questione denti è una questione disastrosa.
1: E anche il recupero del ponte, appunto.
0: E anche i soldi che ci spendi, tra
1: l'altro. Salutiamo da San Donà di Piave Matteo, quella volta che ho messo il dito sulla griglia del forno per sentire se era caldo, poi sono diventato intelligente.
0: Però hai constatato, era calda evidentemente la griglia.
1: Poi da Montebelluna Dennis, quella volta che per Halloween ho fatto la prova trucco prima di andare ad una festa, mi hanno venduto la colla per le unghie invece che quella per le ciglia finte. Non vi posso raccontare il bruciore all'occhio per togliere quella roba, un mix di dolore e paura.
0: Sono andato in pronto soccorso.
1: A sto punto.
0: Cioè,
1: mamma
0: la colla
1: mia.
0: Per le unghie, anche quella bella resistente, anche metterla sulle ciglia.
1: Ma non è stato un incidente per sbadataggine.
0: No, hanno sbagliato
1: a vendergliela. Dennis, hai tutta la nostra solidarietà. Poi salutiamo tutti gli altri che insomma hanno avuto tanti incidenti. Anna con la grattugia, Marta la cittadella col tappetino della doccia, scivolata, altro che antiscivolo.
0: Aiuto.
1: E da Piazzola sul Brenta Elena con lo stendio di biancheria, c'è inciampata piede nero per 2 settimane, poi veramente abbiamo una lista bellissima.
0: Beh, gli incidenti come sono, capitano.
1: Se non fai un cazzo a casa tua non ti succede niente.
0: Giusto. Sei servito e riverito.
1: Bravo.
0: E allora ciao Paola.
1: Ciao Elisa.
0: Ci sentiamo, ciao.
3: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso.
4: Marsiglia allo 0423 7367.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia.

0: pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: giornata da cantare.
1: Ora, mezzogiorno in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con una santa sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro. Ricoverato a Brescia, era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai

0: tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Gaia con Bossa Nostra inizia la pausa pranzo, paciarotta
1: e scrocchiarella
2: dalle 12 alle 15 su Bella e Monella. La pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
1: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 6 di maggio, 12:15, le nostre 3 ore di pausa pranzo. Sai che qualcuno ci dissa per il nostro nome?
0: Davvero? Sì, chi è che ci dissa?
1: Non lo posso dire.
0: No, dovresti dirlo in onda. Perché non
1: il nome? Il nome e cognome?
0: Sì.
1: Così tutti vanno a scrivere su Instagram.
0: Certo, come ti permetti di dire che non siamo paciarotti e scrocchiarelli? Comunque noi in queste 3 ore giochiamo, noi cantiamo, parliamo, perché abbiamo un bel po' di notizie, e per interagire con noi il numero è 393-7366-170.
1: Adesso si torna negli anni 2000, c'è Paola Turci, questione di sguardi. Radio Bella e

0: rigira la Dallan, ci ha preso anche questa volta, perché ieri l'Arsenal ha vinto contro l'Atletico de Madrid.
1: Quanto ha vinto?
0: 1-0 di misura.
1: Incredibile. Sono troppo forte.
0: Brava, sembra.
1: Dovrete, poi quella volta che è iniziata a puntare, la sbaglio.
0: Sempre così.
1: Però
0: sempre
1: non sbagliamo così. Mai quando è ora di cantare, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: che sei in forma. E stasera c'è Bayern Monaco Paris Saint Germain. All'andata è finita 5-4 per il Paris Saint Germain.
1: È vero, 5-4.
0: Quanto finisce?
1: Allora, anzi, mi stai chiedendo il risultato?
0: Intanto chi passa?
1: Allora, come ho detto ieri, passa il Paris Saint-Germain.
0: Quindi finale Arsenal-Paris Saint-Germain.
1: Beh, sarebbe fighissima.
0: E il risultato, ti azzardi a spingerti oltre?
1: No, potrei dire c'è una vincita schiacciante oppure no.
0: Dici tu.
1: Boh,
0: oracolo, ci dica.
1: Proviamo... 4-2 per il Paris Saint-Germain.
0: 4-2, quindi altra partita spettacolare, piena di gol.
1: Beh sì. È qua in Italia che c'è poco spettacolo.
0: L'hai detto, eh?
1: L'ho detto, quindi 4-2.
0: Passa il Paris Saint-Germain. Finale Arsenal-Paris. Sì. 4-2 per il Paris Saint-Germain, quindi totale 9-6.
1: 9-6, esatto, vabbè, perché vabbè. Si sommano, no?
0: Eh sì, si sommano.
1: Hai visto quante cose so io?
0: Brava. Va bene, adesso è tempo di andare a scoprire chi è stato il fortunato o la fortunata scelta per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Molla le tue amiche sceme, se indovini il tuo nome ti offro da bere. Grazie, ciao.

0: Rosin immensamente. Beh, se dovesse andarmi male la carriera radiofonica, posso provare a far guadagnare i soldi alla gente con le puntate. Potrebbe nuovo, essere così.
1: Il nuovo Penguin.
0: Il nuovo business. Va bene.
1: Allora, nella prossima mezz'ora si gioca. Ci sarà il gioco della parola misteriosa. Vi dico solo questa cosa qui,
0: Cosa stai
1: la
0: vedendo?
1: Totale responsabilità delle parole oggi è stata presa in mano dalla signorina Dall'Anna.
0: È vero, tutto in mano mia, notizie, parole, tutto quanto, ed è per questo che è facilissima.
1: Vedremo.
2: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: E

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Una canzone più bella dell'altra. Abbiamo ascoltato gli articolo 31 con Tranky Funky.
2: Poi c'era Giorgia con In vacanza con me e J-Ax con Ostia Lido.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Pronti scattanti, perché oggi si gioca come sempre al gioco della parola misteriosa. 393-7366-170. Vi diamo 5 parole, voi dovete trovare quella che si collega bene a queste qui.
2: Se ci riuscite, il più veloce o la più veloce si porta a casa la nostra maglietta, la t-shirt di Radio Bella e Monella. Quindi le 5 parole di oggi sono:
1: ladro, emergenza, agente, stato, luce.
2: Le ripetiamo: ladro, emergenza, agente, stato, luce. 393-7366-170 per una t-shirt di Radio Bella e Monella. Qual è la parola?
0: 73 73 66 170.

0: J Balvin, Baby, era il 2020 su Radio Bella Monella. Le parole di oggi le ripetiamo e sono ladro, emergenza, agente, stato e luce.
1: 393-7366-170 per giocare con noi. Vado veloce perché siete tanti e tanti ci provano con la parola guardia.
0: No, non è guardia.
1: No, c'è Alessandro che dice allarme.
0: No,
1: no, non è allarme. Pronto?
2: Governo?
1: No, non è governo. Chi c'è poi? Sentiamo.
3: Ciao, provo con allarme.
1: No.
3: Marta.
1: Ciao anche. Marta, può essere polizia, dice Francesca.
0: No, non è polizia.
1: Pronto?
4: Furto?
1: No,
0: neanche
1: non è
0: furto.
1: C'è Manu da Maserata che dice anche lui governo. No, Barbara, sirena. Non è sirena. C'è la Sabri che prova con intervento. No, poi.
0: Ciao, la parola di oggi è infiltrato. Ma sai che non sei lontanissimo, eh? Dai, le ripetiamo. Penso di aver dato un indizio.
1: Dato l'indizio.
0: Forse.
1: Non,
0: sì.
1: non c'era bisogno.
0: No, non c'era.
1: Ladro, emergenza, agente, stato e luce. Al 393-7366-170.
0: Qual è la parola misteriosa di oggi?

0: Ripetiamo le parole che erano molto molto belle, molto anche complicate, quindi complimentoni.
1: L'ho pensata proprio di mio pugno stamattina, mi sono svegliata, ho detto aspetta, adesso la creo io, non mi faccio influenzare da niente.
0: Ladro, emergenza, agente, stato e luce. Sentite un po' di voci delle persone che sono riuscite ad indovinare quest'oggi.
2: Potrebbe essere spia?
0: Potrebbe essere.
2: Ciao Radio Bella Monella, Daniela. Ciao. Da Padova, la parola può essere spia?
0: Può essere.
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti, per me la parola di oggi potrebbe essere spia.
0: Confermo.
1: Bravo.
3: E per darci anche un significato,
0: vai.
3: Potrei dire lo stato di della spia.
0: Sì.
1: Spia di stato.
3: Accesa o spenta. Mm. La spia di emergenza.
1: Sì.
3: La spia della luce.
0: Sì.
3: Un agente spia. E chi non beve in compagnia si dice o è un ladro
1: o una spia.
0: Bravo Cristian,
1: erano belle oggi le parole,
0: erano belle, però vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Quest'oggi è una signorina, ci ascolta da Treviso e si chiama Giada. Complimenti.
1: Brava Giada, bravissima, lei è stata molto molto veloce, non so neanche come abbia fatto, perché appena abbiamo detto l'ultima parola e niente, l'ha indovinata. Brava Giada. Radio

0: Massimiliano è bellissimo di Radio Sorriso, ma non è mica te, Damiano.
1: Grazie di questa bellissima dedica. La porterò con me sempre nel cuore.
2: Ecco.
1: Reddy Brock, non è mica te, chiude la nostra prima ora insieme. Non scappate, perché nella prossima si chiacchiera.
0: Si chiacchiera, e evito di fare questa battuta perché sarebbe troppo brutta.
1: Cosa?
0: Non la farò mai, te la faccio in fuori onda, così lascio anche un po' gli ascoltatori qui. Dopo la pubblicità. E non parte. Bella e monella,
3: tutta da cantare. Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa.
6: Fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle

0: Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 13 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le notizie. È finita con 8 arresti e 24 denunce l'operazione delle fiamme gialle padovane con la polizia locale che ha stroncato una banda di cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. Dall'11 al 13 maggio torna a Venezia lo Space Meetings Veneto, appuntamento di riferimento mondiale per l'industria spaziale ed aeronautica. Presenti oltre 250 aziende provenienti da 26 paesi.
5: Domani apre ad Albignasego in provincia di Padova il nuovo supermercato Prix. Il responsabile marketing Riccardo Spluga.
6: Questo nuovo supermercato è stato realizzato sempre tenendo come primo obiettivo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Grandissimo parcheggio, facilità di accesso massima vicino ad una rotatoria. Daremo 10 euro di spesa gratis, praticamente, quindi uno sconto sulla spesa minima di 50, che così potrà permettere al nostro cliente di provare i nostri 1000, se vorranno, chiaramente prodotti a marchio privato, prodotti di grandi marche e anche e soprattutto frutta, verdura, formaggi, salumi per la maggior parte di fornitori locali.
5: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi. Grazie.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare

0: Al verde?
1: Devi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
0: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: abbiamo giocato, adesso si chiacchiera.
1: Beh, c'è da dire che Julie è sicuramente la star del momento, perché
0: ha fatto
1: canzoni con tutti, è ovunque.
0: Lui potrebbe uscire a fare ape con la Federica Abbate e chissà quante cose si racconterebbero.
1: Sì,
0: magari lo fanno già.
1: Va bene, comunque, oggi argomento di giornata è quello che riguarda il pisolino, quindi per quelle persone che dopo magari il lavoro, che hanno lo stacco, che hanno la pausa, si appoggiano quei 20 minuti, un quarto d'ora a letto, beh, tanta roba.
0: Uno studio dell'University College London, che è stato pubblicato su Sleep Health Journal, quindi un giornale che si occupa di sonno, ha analizzato i dati dei quasi 380.000 partecipanti, quindi tutte queste persone, tra i 40 e i 69 anni, e hanno trovato quello che in fondo sapevamo già, cioè chi fa il pisolino abitualmente tende ad avere un cervello molto più sano.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Rush con Loredana Bertè. Una stupida scusa, si continua nella nostra pausa pranzo, si parla di pisolino, potrebbe, pensate un po', fare il pisolino, farvi invecchiare meglio.
1: Esatto, quindi non è tempo perso, è un investimento sul nostro cervello. Lo studio però dice che il power nap ingrandisce letteralmente il cervello. Non è proprio così. Dice che chi fa il pisolino abitualmente tende ad avere un cervello che invecchia meglio, capito Dami? Quindi, e non è solo merito quindi dello stile di vita in generale.
0: Esatto. Fare il pisolino può fare la vostra parte, anzi noi curiosi anche un po' di capire come siete presi voi, cioè avete tempo per il pisolino?
1: Uno.
0: Lo fate?
1: Due, quando vi mettete lì a dormire siete tranquilli? Siete nel mood di dire adesso mi riposo, spengo la mente e non penso ad altro?
0: D'altra parte fare il pisolino secondo me è anche un piccolo trauma, perché quando ti svegli sei già in ritardo, sì, ed è già ora di tornare al lavoro e ti viene l'ansia.
1: Io poi ho i sensi di colpa, madonna quante cose che non

0: Gali Paprika, stiamo parlando di salute del nostro cervello, soprattutto di pisolino.
1: Esattamente, al 393-736-6170 lo sapete il numero per dire la vostra. Altre piccole nozioni che vi diciamo in termini proprio pratici, di salute cerebrale, equivale circa a 2-6 anni di invecchiamento in meno fare il pisolino, ovviamente.
0: Sono tanti. Ciao cari, niente pisolino, preferisco vivere, faccio ora fare l'eterno riposo quando sarà la mia ora, dice Nazareno. È vero, c'è questo modo di dire, ma quando riposi è quando sarai sottoterra. È vero, abbiamo dei ritmi molto molto alti, molto troppo sostenuti, però non tutti riescono a permettersi di fare il pisolino. Tu riesci a permettertelo?
1: Beh, sono qua io.
0: Eh no. E dopo?
1: E dopo? Neanche. Sono dall'altra parte.
0: Neanche, non ce la facciamo.

0: sempre bello fare il pisolino, vi ricarica anche un po' le batterie, certo, bisogna avere tempo, però ragazzi, lo dice la scienza, vi fa invecchiare in maniera più lenta, quindi fatelo.
1: Allora, se siete anche persone che hanno un orario spezzato o comunque avete un pochettino di tempo al pomeriggio, secondo me dovreste farlo. Ci ha scritto Lucia al 393 7366 170 e dice: l'ultima volta che io ho fatto un pisolino è stato all'asilo, io neanche lì li facevo.
0: Come fai a ricordarti i pisolini dell'asilo?
1: Beh, erano obbligatori, eh?
0: Sì,
1: il pisolino dopo pranzo dovevi farlo per forza. Io ero già davanti alla classe, mettevano le panchine, io ero già lì pronta ad aspettare il panino con la Nutella.
0: Ma come fai a ricordarti?
1: Io me le ricordo, sì. Però, certo.
0: Va bene, finisce un'altra mezz'ora, pronti, perché nella seconda si continua a fare la chiacchiera con voi. Il numero è sempre lo stesso:
1: 393 7366 170. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: L'8 maggio il Parca festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: anche qui un sacco di belle canzoni. Abbiamo appena ascoltato i Subsonica con Universo, il remix di Bufufer.
1: Neri per caso con le ragazze e il mashup degli 883 Travis di Human League, Don't, tieni il tempo. Molto
2: tieni
1: bello.
2: Il tempo. Italiano. La musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo in diretta. Stiamo parlando di sonnellino e di quanto faccia anche bene al nostro cervello. Sono arrivati un po' di messaggi e sentiamo un po' anche che cosa ne pensate.
1: Beh, c'è il messaggio vocale di Luca che è un po' lunghino, comunque insomma, per fare un piccolo riassunto, lui dice che si mette la sveglia quando fa il pisolino. Molte volte capita che non si sveglia ed è successo pochi giorni fa che si è addormentato ed è arrivato un'ora in ritardo al lavoro.
0: Posso dire una cosa? Le sveglie sono il male del mondo. Io non riesco più a sentire il suono della sveglia e la metto con il telefono e non c'è un suono migliore di quello. Cioè, quindi devo andare a peggiorare per forza.
1: Infatti chi dice mai fidarsi del mi sdraio un attimo perché è una trappola.
0: È vero.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: fare, perché c'è la nostra pagina Instagram Radio Belle Monella, è uscito un nuovo Reels per quanto riguarda Perishow e i magici giorni che abbiamo passato lì con voi e con tutte le persone che sono venute a trovarci.
1: Sono anche molto contenta, perché poi quando ci sono questi eventi muove la città, muove, certo, le persone, muove l'economia, tante persone da fuori arrivano e spendono i soldini.
0: Anche se in realtà ho letto un sacco di articoli in questi giorni che è partita una petizione dai residenti nella provincia di Treviso che vogliono che Aprishow 2027 non si faccia Treviso.
1: Che vecchi dentro qua. Allora, di solito sono sempre gli anziani che si lamentano, ma proprio anche se sono se è qualcuno di un po' più giovane è proprio vecchia dentro, gente che non ha voglia di divertirsi, che non ha voglia di far festa e che non capisce che le città hanno bisogno di questi eventi, certo, altrimenti certo muoiono, è la verità.
0: Io potevo far festa direttamente anche da Zero Branco, perché da Zero Branco si sentiva tutto.
1: Sì, beh, ancora da quando partivo da qui per venire a Treviso, 15 chilometri si vedevano i fari. Comunque è stata un'esperienza bellissima e spero che si ripeterà. Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: Vasco Rossi, come nelle favole. Mi ricordo che l'ho cantata ad un matrimonio. Io non ce la faccio, è difficilissimo cantare i matrimoni. Sì, perché io mi commuovo.
1: E quindi, piangi?
0: Dopo sì. Poi boh, entro in una dimensione un po' strana. Dopo, quando è finito tutto, piango.
1: Vabbè, non ti vede nessuno, può farlo.
0: Perché se qualcuno mi vede piangere succede qualcosa.
1: No, dico, non durante l'esibizione.
0: Beh, ovvio, ecco. Abbiamo una cosa bella a proposito di cantare.
1: Se sei un artista, solista o fai parte di una band, a Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te.
0: Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine dell'iscrizione perché avete tempo fino al 10 di maggio.
1: Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna, sul palco di un evento aperto al pubblico.
0: I vincitori, che saranno un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
1: Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it. Radio Bella e Monella.

0: Antonella. Beh, abbiamo parlato di Pisolini, abbiamo fatto i complimenti per Apri Show, abbiamo anche ricordato appunto questo bel contest anche per mettervi in gioco, per parlare anche di un evento che si terrà a Montebelluna. Ma sai di cosa parliamo tra poco?
1: Parleremo di oro, ragazzi. E non è la canzone quella che gira, che avete sentito.
0: Non
1: qui
0: è bling
1: radio.
0: Bling, non esatto. È neanche oro di mango, ma parliamo proprio del prezzo che sale, ma vedremo tra poco. Non vi spoileriamo proprio nulla.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia,

0: ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
0: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 14:03.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: A San Martino di Lupa di Padova, il 9 e il 10 maggio, due eventi organizzati dal Lupe Basket, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e Comune di San Martino di Lupari. Il marketing manager di Lupe Basket, Alberto Antonello.
7: Sabato 9 maggio, concerto L'Emozione dell'Opera, in collaborazione sempre con l'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, in cui ci saranno le più belle melodie dell'opera lirica realizzate da questa grande orchestra. E il giorno successivo, un concerto di tenore diverso, ma comunque di grande livello proprio artistico, che è un omaggio al grande Franco Battiato, con la voce di Giulio Casale, frontman degli Estra, e i brani saranno eseguiti sempre dall'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e la direzione e gli arrangiamenti del maestro Walter Bertolo. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito lupebasket.it. Entrambi gli eventi, quello di sabato inizierà alle 20:45, mentre quello di domenica alle ore 18, entrambi hanno un biglietto a prezzo unico di 15 euro disponibile sia su Viva Ticket online che in alcuni rivenditori autorizzati nel nostro territorio, oppure se c'è l'accesso al palazzetto dello sport che le persone passano davanti possono entrare e chiedere anche informazioni al nostro bar, che saranno comunque lieti i nostri collaboratori di indirizzare le persone nella maniera più facile per acquistare i biglietti.
6: È tutto, a più tardi.

0: Per il maestro? Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
1: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: La lieva che su-

0: Fornaci, You and Me, come sempre, io e te, caro Dami, nel post lunch time della pausa pranzo, Paciorotta e Scricchiarella.
1: 9 minuti dopo le 14, come annunciato, si parla di oro, un po' per dire che è uno dei momenti migliori per vendere, anche se spero, insomma, che non vi trovate nel momento di vendervi l'oro, cioè è sempre bello tenerlo per ricordo.
0: Esatto, dipende poi da chi c'è stato regalato, no? Quindi il rialzo anche del prezzo dell'oro sta incidendo molto in modo significativo sulle abitudini dei consumatori e sul mercato delle gioiellerie. A me è capitato di provare a vendere un bracciale d'oro, mi sembra.
1: Te l'hanno valutato bene?
0: No.
1: Ah, e quindi non hai accettato il prezzo?
0: No, non ho accettato, no, perché poi c'è il valore affettivo.
1: Certo.
0: C'è sempre
1: certo.
0: valore però, affettivo.
1: Non è che ti possono pagare il valore affettivo, cioè.
0: No, ovvio, però tanti ci marciano sopra, su questo ne sono sicura.
1: Si torna indietro nel tempo, l'anno esattamente il 1996, è la voce di Jovanotti.
0: Questa è l'ombelico del mondo, dai che ce la balliamo tutti.

0: arriva canzone, oltretutto che ormai è passato un anno. Sabrina Salerno era venuta anche a trovarci nei nostri studi.
1: È vero.
0: Va bene, adesso tocca a voi però cantare la vostra canzone italiana preferita di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Tutto al 393 7366 170.
1: Ascoltate bene il jingle, soprattutto voi che siete nuovi arrivati in Radio Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Palma, Anita e Mischilla, e tante ragazzuole si stanno accorgendo, e noi ce ne siamo accorte ancora con Roller Coaster, di quanto sia buono Emis.
1: Beh, di fatto è un bel ragazzo.
0: Ma tante, anche le più giovani, ma che buono Emis, eh? Devi ascoltare la zia Leonora qua.
1: Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Scappa

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, a chiudere un'altra mezz'ora qui su Bella e Monella. Si torna anche a parlare dell'oro, però rimanete qui, mi raccomando, non scappate.
1: State qui su Bella e Monella. Se poi volete commentare le nostre notizie, 393-7366-170. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
14: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
15: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
14: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
15: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
14: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
18: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
17: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Salutiamo e ringraziamo Matteo Monti per la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato anche i Pooh con Dimmi di sì.
2: Nella pillolina c'era anche mio fratello Rove con Avion e Irene Grandi all'inizio con Boom Boom. Grazie Matteo Monti.
1: Torniamo in diretta, stiamo parlando di oro e di quanto possa anche essere un modo per fare qualche dindino, giusto?
2: Assolutamente sì, anche perché al giorno d'oggi vale un sacco di soldi e poi ovviamente dipende dalla vostra situazione. Io opto sempre per tenerli per valore affettivo, però poi ognuno prende le proprie decisioni.
1: Certo, dipende anche che situazione economica si stanno vivendo le persone. Secondo l'esperto, il ritiro d'oro usato è oggi fortemente legato quindi alla convenienza economica più che a un reale necessità.
2: Infatti dicono appunto che c'è sempre stata una quota di persone che vende per bisogno, come dicevamo prima, ma in questo momento è soprattutto il prezzo elevato a spingere molto il farmaco, quindi il guadagnare dei soldi.
1: Il valore dell'oro infatti ha raggiunto livelli molto alti, con l'oro a 18 carati pari al 75% del puro, che è a 24 carati. Ci sono veramente degli esperti che studiano un sacco di cose. Poi mai visto i documentari, quelli che vanno proprio nelle miniere, ti fanno vedere che trovano l'oro? Sono strafighi in Australia. Vabbè, prova a guardarli.
2: Guarderemo.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sara Silvestri, Gino e l'Alfetta su Belle Monella. Insomma,
1: c'è tanta gente anche che non solo vende l'oro per racimolare qualche soldino, ma c'è gente a cui piace comprare dei gioielli usati, no? Quindi gioielli di altre persone, possono piacere ovviamente in base anche alla tipologia di pietra, no?
0: Sì, bellissimo. Beh, bellissimo. Comunque rientra tutto il mercato del vintage, quindi abbiamo parlato anche di vestiti qualche giorno fa.
1: Sì, vero.
0: Adesso ritorniamo anche nel mondo dei gioielli. E poi più passa il tempo, più secondo me un oggetto acquista fascino.
1: Certo, certo.
0: No?
1: Altra cosa che sta acquistando un sacco di valore ultimamente è il mercato degli orologi. Tanta gente adesso fa le collezioni, tanti personaggi sui social anche hanno preso un po' la palla al balzo anche per parlare di orologi.
0: Certo, io posso collezionare tutto, però orologi niente.
1: Nada,
0: per
1: nada.
0: Me non boh, non lo so, sarà perché forse non ho i soldi per permettermi un Rolex probabilmente.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: l'intervento di queste tre ore insieme che abbiamo passato nella pausa pranzo Pacciarotta e Scocchiarella.
1: Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 per passare un bel giovedì insieme.
0: Noi vi lasciamo in buone mani come sempre con Alvise. Ciao, domani.
1: Ciao.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 15.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Chi lavora nell'ambito industriale e nell'edilizia la conosce, è Rivit, l'azienda di Ozzano dell'Emilia in provincia di Bologna, che da oltre 50 anni fornisce sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera. Con noi oggi l'amministratore delegato Francesco Montanari.
5: Siamo un'azienda che sicuramente è piuttosto nota a livello nazionale, siamo uno dei leader appunto nel sistema di fissaggio e poi in particolare sicuramente nella diciamo nostra regione Emilia Romagna, nella provincia di Bologna, anche perché abbiamo una location molto vicino all'autostrada, molto visibile, quindi molti ci conoscono ma magari non sanno bene cosa facciamo. Quindi niente, Rivit nasce quindi più di 50 anni fa e abbiamo festeggiato il 50° nel 2023 come piccola attività di rivendita e con la produzione diciamo di sistemi di fissaggio, in particolare appunto rivetti a strappo, e poi si è diciamo espansa con vari anche appunto cambiamenti poi di sede, seguendo un po' la crescita dell'azienda fino alla sede dove siamo appunto oggi a Ozzano Emilia. Direi che la tappa importante negli ultimi anni è stata l'acquisizione appunto rivetti a strappo, e poi si è diciamo espansa con vari anche appunto cambiamenti poi di sede, seguendo un po' la crescita dell'azienda fino alla sede dove siamo appunto oggi a Ozzano Emilia. Direi che la tappa importante negli ultimi anni è stata l'acquisizione dell'azienda nel 2021 da parte

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina e negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio, 15:06. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi qui su Belle Monella, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Bisogna riequilibrarsi con questo pomeriggio velocissimamente perché ragazzi, sta piovendo, e quindi tutti voi che siete in macchina, che molto spesso in alcuni casi ci si dimentica come si guida, bisogna riequilibrarsi. Torniamo nel 1994, facciamo un bel respirone profondo tutti quanti insieme, ma ad accompagnarci c'è Raf, quindi siamo in mani sicure. E via, un bel respiro e quanti ricordi.

0: dai due.
1: Brescia con la Tana del Granchio su Bella e Monella, canzone che lo ha portato per la prima volta sul palco dell'Ariston. Di solito in questa prima mezz'oretta siamo abituati a parlare di musica, adesso però parliamo sempre di questo tema, ma non di musica fatta da qualcuno, ma di come la andiamo ad ascoltare. Cioè c'è un grandissimo ritorno per quanto riguarda le cuffiette con il filo. A guidare questa controtendenza rispetto a tutti gli altri che magari si comprano le cose con il Bluetooth è la generazione Z, cioè quelli che sono nati tra il 1997 e il 2012, che alla ricerca di questa esperienza di ascolto più immediata e meno frustrante stanno pian pianino abbandonando quello che potrebbe essere un po' la complessità del Bluetooth, che magari è legato a una carica e molto spesso magari si dimenticano di caricare le cuffie, a il Bluetooth stesso che non funziona, a determinate cose che pian pianino possono rovinare l'esperienza della musica, dei podcast e di tanto altro. Questo trend, diciamo che ha trovato una grande base di consolidamento nelle prime settimane del 2026, perché hanno riscontrato un aumento dei ricavi del 20%, che appunto testimonia come questa semplicità del, viene chiamato plug and play, cioè tu vai a mettere il cavetto all'interno del telefono e ascolti direttamente, sia tornata a essere una priorità per i consumatori, in special modo per i ragazzi molto più giovani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

nuovo singolo di Safe. Buona domenica su Radio Bella e Manella. Stiamo parlando di questo ritorno delle cuffiette con il filo, questo fenomeno che è alimentato sicuramente da un mix di comodità e anche stile, perché soprattutto in questo momento fa vintage. E in realtà alcune icone globali tipo Addison Rae, Zendaya, Lily Rose Depp e tante altre vengono fotografate proprio con questi classici auricolari, quelli che molto spesso quando vediamo qualcuno che li indossa non è che diciamo guarda che figata, sta ritornando un po' indietro nel tempo, diciamo ma guarda questo boomer che non si evolve e va avanti con la tecnologia. No, assolutamente. Comunque una che invece fa proprio una battaglia è l'attrice Zoe Kravitz, ok, che ha riassunto perfettamente il sentimento legato a il Bluetooth per un recente podcast che lamentava continui fallimenti di questa tipologia di tecnologia, e ha detto il Bluetooth non funziona, punto, e lei ha sancito così la fine del Bluetooth. Guarda, io adesso devo capire, perché sul mio smartphone non si possono più inserire se non attraverso il foro dove vai poi a caricare anche il telefono eventuali auricolari, però mi piacerebbe tornare con quelli col filo, anche se in realtà il filo dava fastidio a tutti quanti, siate sinceri. Radio Bella e Monella.

0: cuffie Bluetooth o cuffie a cavo. Ma io preferisco sempre le cuffie Bluetooth.
1: Ok.
0: Gran parte delle volte vanno, però a un certo punto quando il telefono comincia ad essere vecchio o le cuffie cominciano ad essere vecchie non si collegano più.
1: Fanno fatica
0: a collegarsi, a volte sì, a volte no. Bisogna bestemmiare perché si colleghi.
1: Quello non serve,
0: però è sicuramente molto più comodo. All'epoca delle cuffie col cavo andavano sempre, però il problema è che ne ho rotte un casino, perché si agganciava col cavo di qua, si agganciava col cavo di là, scendevi la macchina di stare, rimaneva il telefono dentro e poi ti portavi dietro le cuffie. È un casino.
1: Vabbè, però anche tu stai un po' più attento. Però sicuramente c'è chi continua a preferire il Bluetooth rispetto a il cavo, anche se sta tornando tanto in voga. Detto questo, ci prendiamo una piccola pausa, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Benji e Fede con Annalisa, Tutto per una ragione, Patti Boomer con Il pompiere paura non ne ha e Paolo e Chiara in conclusione con Vamos a bailar. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso. Oggi in palio mettiamo una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Quattro indizi sono quelli totali. Due difficili, due facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare un 3-2-1 via partenze, colpi di cannone, cose varie. No, assolutamente. Andiamo con i primi due indizi. Stiamo cercando una persona che è nata 78 anni fa e quindi possiamo dire di aver già ristretto un po' il campo. Questa persona nata 78 anni fa è un conduttore televisivo romano, ok? Questo conduttore televisivo romano, nato 78 anni fa, ha prestato la sua voce al personaggio di Filottete. E in conclusione, quello più facile di tutti, ha condotto per anni I fatti vostri. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sara Toscano con Taki su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Detto questo, quali erano i quattro indizi? È nato 78 anni fa questo personaggio che stavamo cercando. È un conduttore televisivo romano. Ha prestato la sua voce al personaggio di Filottete e ha condotto per anni I Fatti Vostri. Sono arrivate tantissime risposte sbagliate. Ad esempio c'è qualcuno che ha detto Funari. No, non stavamo cercando Funari, non stavamo cercando Paolo Bonolis, non stavamo cercando neanche Max Giusti, come non stavamo cercando...
1: Ciao Radio Bella Monella, ciao Alviso, ciao. Una buona giornata.
0: Grazie anche a te.
1: È Gerry Scotti.
0: Non è Gerry Scotti.
1: Grazie, ciao Paola da Padova, grazie, ciao.
0: Mi dispiace Paola, non è Gerry Scotti.
2: Ciao Belle Monelli, ciao. Può essere Giampiero Magalli?
0: Non è Giampiero Magalli, non so se abbia fratelli, quello che stavamo cercando, ma sicuramente non si chiama Giampiero.
3: Ciao, sono Tiziana, ciao. Il personaggio è Gianfranco Magalli.
0: No, non è Franco.
3: Scusatemi, Giancarlo Magalli.
0: Dai, non è Franco, non è Piero, ma era appunto Giancarlo Magalli. E sentiamo qui chi c'è.
4: Il personaggio misterioso di oggi, sì, è Giancarlo Magalli.
0: Esattamente. Tanti avete scritto Giancarlo Magalli, avete anche mandato vocali Giancarlo Magalli, veramente siete stati in tantissimi. Congratulazioni però ad Antonella da Belluno, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella.

0: Marrakesh, volevo capire su Belle Monella. Chiudono la prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tempo poco e si torna in due. Fino alle ore 18 ci sono io e ci sarà anche Andrea Ferrara. Tra poco. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
1: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
1: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi.
5: .it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano, coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese per traffico intenso. In direzione Varese, coda di 4 km tra lo svincolo Lainate, Arese e Legnano per un incidente. L'entrata consigliata verso Varese è Legnano. L'uscita consigliata provenendo da Milano, Saronno su A9 Lainate-Chiasso. È tutto.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
4: Perché se non Dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise. Sono le 16:07 e siete su Bella e Monella.
1: Addirittura, l'orario straordinario che già ci porta dentro il momento. Attenzione, sta diluviando in tutto il Veneto, quindi un saluto a quelli che sono fuori dal Veneto. Nel frattempo,

0: Andrea con voi per due ore dalle 16 alle 18, anche Alvise ci sarà comunque, fidatevi, oltre ad Alvise.
1: No, ma... cioè, è solo la mia controfigura. No, no.
0: Bella così, mi è piaciuta molto. La segniamo e dopo la buttiamo di là però. Non lo utilizzeremo più. Signori, oggi è un mare di cose da fare, ma si comincia belli sgargianti con le notizie urca urca, non subito però,
1: Davvero?
0: Sì, non subito, non ho voglia di correre così tanto, bisogna andare più calmi perché sono arrivato, mi sono completamente bagnato.
1: Perché
0: arrivato.
1: Uno gli ha fatto notare, sai che nel 2026 hanno inventato comunque le ombrelle. Ma no. E lui fa, ma cosa stai dicendo? A Vicenza c'era il sole. Io, amici Scusa. Vicentini, insultatelo, ve ne
0: no,
1: prego.
0: No, non c'era il sole, però non c'era, non stava nemmeno piovendo nel momento in cui sono
1: Ho
0: partito.
1: Capito, però il tempo non prevede bagni turchi.
0: Alvise, o Alvise, io sono un ottimista, hai
1: no,
0: capito?
1: No, tu sei un pirla, è diverso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: aprire questo nostro momento, quello delle notizie urca urca con Andrea e Alvise su Belle Monella.
1: Ah, caro Andrea, parliamo di Michela Magalli, ok?
0: Ah, sarà
1: Michela
0: Magalli.
1: Esatto, che tra l'altro è stato il nostro personaggio misterioso di prima, quindi
0: che
1: vedi
0: bello.
1: Che tutto il cerchio della vita torna.
0: No, vedo quanto sei pigro, perché c'è una notizia su Magalli, quindi ho deciso
1: tutti
0: di fare,
1: una bella spaventata di cavoli tuoi. Michela Magalli dice: a papà i feticisti chiedono le foto dei piedi.
0: Ma chi?
1: Ora,
0: ma cosa stai dicendo?
1: Aspetta, perché la notizia, poi il titolo continua. Però la mia domanda è: sì. Michela, a papà chiedono le foto dei piedi di papà, che uno dice
0: insomma
1: o altre foto di piedi
0: a caso, gente a caso, tipo una passava per strada, ma quella
1: Giancarlo Magalli non è che ci fai la foto e c'è la mano,
0: certo.
1: Non credo che vada così, però comunque in tutte le situazioni è brutta la cosa.
0: Allora,
1: però se uno va a chiedere i piedi di Giancarlo Magalli
0: è brutta, sono fatti della gente che le chiede, non è
1: sono
0: una
1: fatti
0: cosa...
1: vostri, esatto,
0: sì,
1: come
0: è una cosa drammatica, però è parecchio strano, okay.
1: Ecco, dopo questo primo prologo, quindi a papà i feticisti chiedono le foto dei piedi, lavoro come clown per adulti, se mi piace una persona non importa se sia maschio o femmina.
2: Clown per adulti?
1: Io questo
2: cosa...
1: non lo so.
0: Cosa fa Michela Magalli? Perdonami, io sono molto curioso. Adesso andiamo a cercare chi è.
1: Adesso non vorrei che magari fosse tipo, sai, il clown di corsia, però credo che sia un altro termine.
0: Non l'avrei chiamato così comunque,
1: clown
0: fosse questo. Perdonami.
1: Mi vengono tante battute.
0: Vabbè.
1: Meglio andare avanti con la musica.
3: Radio Bella e Monella.

0: Colors con Rolling Stone su Radio Belle Monella. Stiamo parlando delle notizie urca urca.
1: No, stiamo ancora parlando di Michela Magalli, la figlia di Giancarlo. Ah no?
0: Allora, noi per dovere di cronaca, in quanto giornalisti, siamo andati a verificare e se il babbo ha
1: così
0: un piedino di fatta, è giusto che venga chiesto
1: questo,
0: così.
1: Questo sicuramente
0: sotto compenso, è sotto compenso.
1: Michela è un influencer, quindi noi la salutiamo, esatto, la abbracciamo.
0: E Google dice anche appassionata di tendenze.
1: Esatto, però non sappiamo ancora cosa sia un clown per adulti. Questo ce lo dovrà spiegare lei quando vuole.
0: Esatto, quando la intervisteremo.
1: Passiamo alla seconda notizia urca urca.
0: E parliamo di un volto che per anni è stato associato a un come si può dire, a un servizio telefonico, ok?
1: Non possiamo sempre parlare di Michela Magalli.
0: No, parliamo di Meghan Gale.
1: Ah, grande Meghan.
0: Che
1: salutone.
0: Torna in uno spot però con una avversaria della precedente. Ti ricordi che anni fa fece la pubblicità della Omnitel, sì, nonché Vodafone di oggi?
1: Certo, certo.
0: Adesso invece è tornata per Iliad.
1: Ah, hai capito.
0: È un po' come Beautiful, capito? Tornano in case di moda diverse sostanzialmente.
1: Vabbè, ma se non sbaglio si affidano alle stesse linee telefoniche, quindi rimane sempre lì, no?
0: Ma attenzione, perché Meghan Gale torna in uno spot. Cosa fa oggi la modella simbolo degli anni 2000? Me l'hai appena raccontato.
1: In effetti.
0: Te lo domandi, il marito calciatore, i figli e il passato, l'Italia sempre nel mio cuore.
1: Chi è il marito di Meghan Gale?
0: Ma soprattutto, fa la passata Meghan Gale?
1: Non credo.
0: Fa marito, i figli e il passato.
1: Passato di verdure.
0: Come lo fa Meghan Gale, il passato di verdure? Radio Bella e Monella.

0: con Diesper e basta con Yakuza a chiudere questa nostra primissima mezz'ora e a chiudere anche le nostre notizie urca urca.
1: Assolutamente, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna e si chiacchiera insieme poco poco, siamo qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKT e online. NKT, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
14: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti Emerema, ci ha fatto ascoltare New Trolls con Quella carezza della sera.
2: Lucio Battisti con Il nastro rosa.
1: E Cocchi Renato con E la vita, la vita.
2: La vita è bella, grazie anche al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Oh, bene, caro Andrea, apriamo il nostro discorso. 16:41 minuti, siete su Bella e Monella. Tu lo sai, ne abbiamo parlato lunedì che è uscito Il diavolo veste Prada 2.
1: Sì, sì, esatto, ha fatto un successone.
2: Il diavolo veste Prada 2, perché mi sono mangiato un po' le R, mi dava fastidio.
1: Vuoi dire un'altra volta Prada, giusto?
2: Basta, assolutamente.
1: Attenzione, perché a quanto pare, giusto quello che stiamo per dire, Il diavolo veste Prada 2 ha fatto un successone soprattutto in Italia.
2: Esatto, c'è una classifica che è arrivata con i paesi dove sta incassando di più. Di questa lista 2, 4, 6, 8, 10, l'ultima è la Spagna con 5,2 milioni, sì. Giappone 6,1, Francia 8, Germania 8,3, Cina 8,5, Australia 9,4 milioni, ma questo dato non lo teniamo da conto perché l'Australia non esiste,
1: giusto,
2: ce lo insegnano gli amici terrapiattisti. 11 milioni e 7 in Messico, nelle UK, quindi Inghilterra, Scozia,
1: Regno
2: Unito, 12 milioni in Brasile, 12,6 secondo posto.
1: Il Brasile è gigantesco, ragazzi, però
2: esatto,
1: al primo posto
2: diamo la rumba a tutti noi italiani con 16 milioni virgola 6, ok,
1: 16 milioni virgola 6 per vedere Il diavolo veste Prada.
2: Sai perché? Perché questo sequel, come Top Gun Maverick, come tanti altri, sono venuti fuori dopo tanti anni, quindi si è creato un hype incredibile legato a questa tipologia di film.
1: Si poteva evitare?
2: Assolutamente.
1: Forse sì.
2: Questo, vogliamo parlare con voi al 393-7366-170, sempre di film.
1: Parlando di cinema, quindi, qual è il film che avete maggiormente atteso?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Happy Hour su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è il film che avete atteso di più durante la vostra vita, perché ci sono quei film, come facevamo riferimento prima a Top Gun Maverick, che abbiamo aspettato 20-30 anni, al Diavolo Veste Prada, che comunque anche qui una ventina di anni bene o male quasi sono passati, e tanti tanti altri. Qual è quello che voi avete atteso di più? Mentre analizziamo le vostre risposte, però, abbiamo anche una classifica globale dei film più attesi. Partirei dalla 20ª posizione. Oggi partiamo là.
1: Mamma mia, come sei friccicariello oggi.
0: Lo so, però ne diciamo 5, rapide.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: 20ª posizione, Deadpool and Wolverine 2024.
1: Certo.
0: Attesissimo, altissimo, per il ritorno di Hugh Jackman. Bello, non è male. Come
1: sai perché era tanto atteso questo film? Semplicemente perché Deadpool è sempre stato uno di quei personaggi molto violento, volgare e quant'altro. Sì. E essendo appena entrato in Disney, la Disney tendenzialmente si dissocia. Però è andata come
0: È andata bene. 19ª posizione per gli Avengers, quello del 2012, per intenderci. Barbie al 18esimo, ok, 2023. Oppenheimer, sì, che in realtà sai, era tutto in contemporanea, no? Al 17esimo. 16esimo, Inception, ancora nel 2010, il grande film di Christopher Nolan, sì, con Leonardo DiCaprio, straordinario. E al 15esimo, Twilight Breaking Dawn parte 2.
1: Davvero?
0: Okay, era l'ultimo Twilight. Era l'ultimo Twilight. C'era una moda devastante, c'erano tutte le ragazzine e i ragazzini che volevano vederlo. Una cosa,
1: io mi domando, non potevamo già fermarci alla scrittura?
0: Sì.
1: Purtroppo no. 393-7366-170, il film che hai atteso di più.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: canzonella tutta da cantare. Yeah.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: ubriaco di te a chiudere un'altra ora, ragazzi.
1: È un'altra sul Monte Volo.
0: Con Andrea e Alvise.
2: Esatto, 393-736-6170, il film che hai più atteso nella vita, quello che proprio avevi l'asma.
0: Anche l'altro, eh? Com'è? Anche l'altro film.
2: Ah, anche
0: dopo un'altra ora.
2: Sì, ah, ok.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Domani i lavoratori portuali in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione lanciata dal sindacato USB prevede un presidio al Ministero del Lavoro per chiedere di inserire il lavoro portuale come attività usurante ai fini della previdenza sociale. Interessati sono anche i lavoratori e le lavoratrici che operano a Venezia. Emergono i dettagli riferiti all'arresto a Tirana di un uomo di nazionalità albanese ricercato per narcotraffico e latitante dal 2022. Il 45enne, indagato tra il 2019 e il 2021 dalla Procura della Repubblica di Venezia, all'epoca viveva a Mestre, da dove si occupava della gestione dei canali di approvvigionamento e a capo della distribuzione del territorio lagunare. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ricorda Alex Zanardi.
4: Ha saputo andare oltre i limiti, parlare di sport, ma anche dare un messaggio straordinario, quello di non aspettare il momento perfetto

0: Fotovoltaico, l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Visman.it. Visman, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bella e Monella, tutti.

0: Samurai J con Ossessione su Belle Monella, 17:07. Eccoci qua, Andrea e Alvise insieme a voi ancora per un'ora. Siamo partiti dal Diavolo Veste Prada 2 che sta spopolando, sta facendo incassi altissimi. L'Italia è colei che gli sta dando maggiori introiti con 16,6 milioni di euro.
1: Almeno per quanto riguarda il primo weekend. Vi abbiamo domandato qual è il film che voi avete aspettato di più nel corso della vostra vita, chiaramente. Quel film che vi ha fatto dire no, io devo vederlo. Ok,
0: stai tranquillo.
1: Beh, così era la cosa mia. Ci scrive lei, Letizia, dice I Maghi del Crimine 3, ok? Altresì detto Now You See Me 3.
0: Appunto, ah, è venuto fuori anche il 3? Ero rimasto al 2 io,
1: vedi. I primi due, dice lei, sono usciti uno dietro l'altro, okay. L'ultimo ci ha messo più di 10 anni. Letizia da Rovigo.
0: Beh, perdonami Letizia, si trova in qualche piattaforma?
1: Sì.
0: Ti chiami Letizia? Ma che bella cosa!
1: Ti rispondo io, però sì, si trova in qualche piattaforma, sì. Adesso okay, dopo te la dico.
0: Già
1: la pago questa piattaforma, se poi pure fare pubblicità a questa piattaforma, certo. Non mi sembra il caso. Rossana ci,

0: scrive: buon pomeriggio cari, il mio film sarebbe Forrest Gump, ritornato in TV dopo 30 anni dalla sua uscita, con la bella frase, quella di vita, quella del...
1: Quindi
0: dice, cioè, non ce la scrive, sì, ma dice bella frase di vita.
1: Stupido è chi lo stupido fa.
0: Non è quello,
1: non
0: la
1: è quella.
0: Vita,
1: ok. La vita è da gelato la crema.
0: No, non è neanche. Non farei nemmeno questa imitazione, ma comunque di base
1: è il doppiaggio, è Andrea, quella. Si chiama doppiaggio.
0: È quella della scatola dei cioccolatini.
1: Giusto, la scatola dei cioccolatini, che non sai mai quello che prendi.
0: Non sai mai cosa pesti, esattamente.
1: Esatto. Sì. Va bene. 393-73-6170, il film che hai atteso di più nella vita.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: gioia, come mi diverto!
1: È come darti torto, Lello, assolutamente. Bravo. Con Sal da Vinci, su beh. Via. Mi stupisco del contrario.
2: Ho visto Lello sul cubo ballare per tutta la puntata.
1: Esattamente. 393-7366-170, il film che hai più atteso nella vita tua.
2: Allora, lei esce un po' dal seminato, la nostra Daniela, dice: buongiorno ragazzi, io aspettavo tantissimo le puntate del Trono di Spade.
1: Ok.
2: Comunque, erano lunghe, quindi possiamo catalogarle come mini film.
1: Dai, sì, ci può stare. Genere. Se volete anche la serie TV, allarghiamo.
2: Sì, sì.
1: Allarghiamo.
2: Tra l'altro, giustamente lei dice, perché i libri sono finiti prima di tutta la storia, giusto? Eh sì. Non sono ancora arrivati al momento in cui tecnicamente è finita la serie, i libri.
1: Sì, cioè in questo caso è l'unico caso dove è finita prima la serie del film.
2: Per sfortuna però, perché è una cosa...
1: Perché la serie diciamo che è finita così.
2: Martin!
1: Aman Sgorlando.
2: Autore del Trono di Spade, anzi del Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ok?
1: Sì.
2: Per favore, ci sbrighiamo. No, non te lo chiedo con estrema tranquillità.
1: Sta bevendo il caffè.
2: Ho capito, sta bevendo il caffè dentro tazze dorate però, quindi per favore sbrighiamoci. Grazie Martin.
1: Amici, continuate a raccontarci al 393-7366-170 il film o anche la serie TV che avete più atteso nella vita.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eternia con Berlino su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il film o la serie TV che avete più atteso durante la vostra vita.
1: Nel frattempo abbiamo la nostra top 20, le prime 20 posizioni per i film più attesi durante la vostra vita, nel mondo in generale.
0: Eravamo arrivati al 2012 con Twilight Breaking Dawn.
1: 14° posto per gli Hunger Games, Catching Fire, 2013, il secondo capitolo della saga.
0: Ah, ok, perché era talmente piaciuto il primo che la gente ha atteso con ansia il secondo.
1: Devo dire che è molto piacevoli tutti i film.
0: A parte l'ultimo,
1: sì,
0: il prequel.
1: Un po' più lento, molto lento.
0: No, il canto dell'usignolo. Il canto dell'usignolo e del serpente.
1: Esattamente. 13° posto per Batman vs Superman, Dawn of Justice 2016. Evento crossover incredibile, onestamente.
0: Beh, rivedibile. Solamente che Batman e Superman sono due marchi molto importanti della DC.
1: Per forza. 12esima piazza per Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.
0: Okay. Che schifo.
1: Vero?
0: Che schifo.
1: Per favore, lo tenete lì tranquillo. Cambiamo al massimo. Ma così.
0: No, ma sai, ogni tanto lo ripetono, ma piuttosto fate vedere. Stavo per dire Indiana Jones e l'arca di Noè.
1: No,
0: non era l'arca
1: di Noè, era un'altra arca. 11esima posizione per Matrix Reloaded, quello del 2003.
0: Meraviglioso.
1: Anche questo, insomma, grande film, ma forse potevano fermarsi lì. Giusto?
0: È vero.
1: Per ricordarlo, 10° posto, Jurassic World 2015. Anche questo è un franchise che poteva anche essere chiuso.
0: Esatto, okay. Potevano lasciarlo in franchise.
1: Forse anche noi, però, tra poco diranno potevano essere chiusi.
0: Ma già dal 2021, probabilmente. 393-7366-170, il film o la serie TV che hai più atteso.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Che fastidio, dito nella piaga, a chiudere la nostra mezz'ora, non a chiudere però il nostro argomento che continua.
1: Assolutamente, ancora una mezz'oretta per parlarne insieme al 393-7366-170, il film o la serie TV che hai più atteso nella vita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it.
10: Carrefour. Le consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Maggio, il mese dell'eroe.
18: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: All'Alpe Cimbra in Trentino ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: ufficiale. Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati, l'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
21: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
22: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
23: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
24: Perché Nova, del gusto è la prova.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Non perdete tempo, per favore.
27: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
28: Antonello Cerri suona Italia.

0: fare un applauso al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Elodie, Paola e Chiara, Festival Tribale Mashup.
1: Lu Colombo versus Laurent Wolf, Maracalinda Mashup.
0: Scusami, Maracalinda c'era pure, perdonami. Certo. C'è anche Luchè comunque, con La Notte di San Lorenzo.
1: Hai visto come era pettinato bene Antonello?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: A belli capelli.
0: Aveva messo la Maracalinda sulla testa.
1: Bravo, capito? Ultimi 20 minuti insieme, stavo per dire mezz'ora, ma stavo per dire una sciocchezza. 393-7366-170, stiamo parlando con voi del film o la serie TV che state attendendo o che avete atteso per tanto tempo.
0: Ma signori, ho una classifica calda, calda, calda e quindi bravo, vado avanti. Non ho posto dei film più attesi di sempre, Avatar, The Way of Water.
1: Okay. Ah, la via dell'acqua, quindi il primo.
0: No, il secondo. Cioè il secondo dopo l'uscita, era il 2022, era il secondo dopo la grande uscita degli anni precedenti.
1: Ah, perché il primo cos'era?
0: 13 anni prima, era il 2009.
1: Non si chiama Avatar 13 anni prima?
0: No, si chiamava Avatar, così si chiamava. Okay. Ottavo posto per Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
1: Beh, lì l'ho atteso tanto anch'io.
0: Sì, chiusura epica della trilogia di Peter Jackson. Ok, settimo per Harry Potter e I Doni della Morte parte 2.
1: Quello dove insomma viene tagliato il naso a Voldemort.
0: Sì, sì, dopo una parte 1 un po' così, un po' noiosa. La parte 2 l'hanno fatta
1: bella, tirato un bel petardo.
0: Sì, sì, sì, sì. Sesto, Spider-Man No Way Home.
1: Ok.
0: 2021, sì. Credo l'ultimo Spider-Man, ce n'è un altro dopo.
1: L'ultimo Spider-Man, sì, perché poi è stato in Avengers.
0: E adesso, rimanendo in campo sempre così Marvel, Avengers Infinity War al quinto posto.
1: Ok, va bene. Capito? Tra poco entriamo nella top 3, quindi top preparatevi, 4. top 4, scusami. Nel frattempo 393-7366-170, il film o la serie TV che hai più atteso nella vita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: o la serie TV che hai aspettato solo una volta poi averlo fatto, non puoi attendere costantemente serie TV o film col fiatone.
1: Dipende quanto forte batti la testa al muro, però attenzione, attenzione, perché ve lo stiamo chiedendo anche a voi, qual è il film che avete atteso di più o anche la serie televisiva. Sonia dice Il Re Leone. Davvero hai atteso Il Re Leone?
0: Beh, se hai atteso live action.
1: Ah, ecco,
0: già, mi dispiace.
1: Il primo film, non credo che ci fosse questo hype incredibile per dire sta arrivando Il Re Leone, signori.
0: Piuttosto Il Re Leone 2 quando si vede palesemente che Scar viene arrestato dalla polizia.
1: Ah, dici?
0: È certo.
1: Il Re Leone 2?
0: Sì, sì.
1: Ma per fortuna non l'ho visto. Sentiamo lei.
2: Ho aspettato con ansia la terza serie di Bridgerton e ora aspetto con ansia la quarta serie.
0: Però, perdonami, perché a inizio anno, se non sbaglio, o fine anno scorso, dovrebbe essere uscito qualcosa legato a Bridgerton.
1: Sì, è già uscita la quarta stagione, perdonate.
0: Capito.
1: Attenzione, perché ce l'hai, eh? Vattela a vedere.
0: Anche perché posso dare così uno spoiler a caso?
1: Dimmi.
0: L'ultima stagione è la storia di Cenerentola.
1: Sì, ma tra l'altro la parte 1 è uscita il 29 gennaio, la parte 2 è il 26 febbraio. Quindi.
0: Allora lei la sta aspettando.
1: Ma vattela a vedere perché è arrivata.
0: No,
1: su,
0: sta aspettando. No, sta ancora scaricando l'applicazione di Netflix.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: Era un po'.
0: Sta scaricando.
1: Per un secondo ho pensato che tu stessi sabotando la nostra qualificazione ai mondiali con
0: pezzotto.
1: Il pezzotto.
0: Beh, vabbè, ogni tanto capita il pezzotto. Ma non è questo il caso. 393-7366-170. Gli ultimi secondi per raccontarci il film o la serie TV che più hai atteso.
3: Radio Bella Moneta. Tutta da cantare.
4: L'ho conosciuta ad una festa. Ho pensato che questa. Mi sono avvicinato e lei.
5: Piacere, Francesco.

0: Il mondo che vorrei, Vasco Rossi, dal 2008. Abbiamo le ultime quattro posizioni della classifica. Vai.
1: Velocemente, quarto posto, The Dark Knight, Il Cavaliere Oscuro, 2008, film straordinario, ultima performance di Heath Ledger, penultima in realtà.
0: Esatto.
1: Terzo posto, Star Wars, The Force Awakens. Quale sarebbe? Quello del 2015, uno degli ultimi.
0: Esattamente.
1: Molto atteso.
0: No, non lo so. Vabbè.
1: Secondo posto, Avengers Endgame, quello
0: bello.
1: Del 2019.
0: Molto bello.
1: Apprezzato, bello, dai, bello, non possiamo dire nulla. Al primo posto, Star Wars Episodio 1, ok, La Minaccia Fantasma, quella del 99, cioè
0: sì.
1: Il ritorno, la seconda trilogia per intenderci.
0: Esattamente, forse una delle più attese e quella che tendenzialmente ci ha fatto anche crescere.
1: E infatti a noi piace.
0: Esatto. Detto questo, amici, chiudiamo queste due ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 sempre con Andrea.
1: Io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Un saluto dal viso e un saluto ai replicanti della notte. Ciao e buonanotte.
0: Ciao e buonanotte a tutti quanti voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: tutta da cantare.
1: Ora
2: 18 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona serata da Federica De Boni. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. La cifra è di 300.000 euro. Emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. Calcio, in lutto è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in campo dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro

0: per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La poesia di Gaia, bossa nostra qui su Radio Bella e Monella con Andrea Ferrara dalle 18 fino alle 19. Comincia l'ultima ora insieme.
1: Yuppie.
0: Grande emozione, grazie per lo yuppie, assolutamente. Tante le cose da fare, abbiamo le news sotto sopra, fra poco, senza fretta. Arriveranno con calma, sono già belle calde, quindi non preoccupatevi, fra poco ve le racconteremo tutte. E dopo, ragazzi, è mercoledì, quindi se riusciamo e abbiamo tempo, si gioca e vediamo di regalarvi una maglia di Bella e Monella. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, ci sono loro, i The Journalisti, direttamente dal 2019, Maradona, i Pelé.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: La poesia di Cesare Cremonini, ragazze facili, qui su Radio Bella e Monella. Signori, il momento delle news sottosopra. Prima notizione arriva dal grande Jordan Kerr. Voi direte, chi è Jordan Kerr? Non lo sapeva manco lui, in effetti. Si era preso beffe della polizia di Bradfordshire, siamo in Inghilterra. Ecco, tra i commenti all'appello su Facebook lanciato per ritrovare lui, ok, perché a quanto pare non si trovava, si era espresso lui stesso, aveva detto... prendetemi se riuscite, una cosa alla film di Leonardo DiCaprio, per intenderci, solo che a quanto pare non c'era niente di illegale dietro, semplicemente era sparito volontariamente. Ora le forze dell'ordine gli hanno reso pan per focaccia perché l'hanno beccato intanto, e di recente hanno fatto un post su Twitter, mai si chiama X comunque, spiegando come l'avessero catturato. Praticamente hanno rifatto il film, quello famoso Prova a prendermi con DiCaprio, appunto, raccontando come hanno preso il buon Jordan Kerr, che ora è tornato tranquillamente con noi in società.
1: Radio Bella e Monella.

0: di Blanco Elisa a chiudere questa nostra mezz'ora, però non è finita, hanno ragione loro, non è finita la nostra ora insieme, che invece si concluderà alle 19. Comunque anche lì non sarà finita niente, non sarà finito nulla qui su Radio Bella e Monella. Ci prendiamo una piccola pausa e fra poco torniamo con voi. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mar Comi con Vacipiano, state ascoltando Bella e Monella. Apriamo questa nostra seconda mezz'ora dell'ultima ora in solitaria con me, Andrea Ferrara. Apriamo con questa nostra seconda news sottosopra. Parliamo di un ragazzo di 15 anni che a quanto pare è entrato in un deposito di autobus, quindi nulla di... a Wiesbaden, possiamo chiamarlo così? Wiesbaden, voi amici del tedesco sicuramente mi correggerete. Comunque ha preso un mezzo usando una chiave principale. Cosa ha fatto? Ha guidato questo bus per circa 130 km fino a Karlsruhe senza che il personale si accorgesse di nulla. Cioè proprio lei, quando se ne sono accorti, ha detto sarà un errore interno, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Poi hanno dichiarato il furto nel pomeriggio. La polizia ha poi localizzato il veicolo tramite GPS e ha trovato il minorenne che era al volante e aveva recuperato la ragazza da scuola. Io vi giuro, questa cosa è bellissima. Poi adesso il ragazzo è indagato per furto e guida senza patente. Va bene, ci sta. Però un po' di ironia, ragazzi. Ma avete visto cosa ha fatto? Cioè, ha rubato un autobus, ha preso la ragazza a scuola e si è andato a fare un giro. Ma allora siete veramente... cioè, al posto del cuore avete un bidone dell'immondizia. Non si fa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: voce di Coez con Giulie, quelli come me qui su Radio Belle e Monella. Adesso vi racconto una cosa molto ma molto importante. Sei un artista solista o fai parte di una band? A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, hai tempo fino al 10 di maggio, quindi fino a settimana che viene, insomma, 4 giorni, anche meno, a fine settimana. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarmi a Montebelluna, sul palco in un evento aperto ovviamente al pubblico. E i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Sound on Monte, cerca tutte le informazioni sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
1: Radio Bella e Monella.

0: canzonette.
1: Una canzone straordinaria per concludere queste nostre tre ore insieme, l'ultima in solitaria dall'80, Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Belle Manella, dalle 16 insieme ad Alvise, poi da solo dalle 18. Adesso vi lascio con Greta, fra pochissimo, e prima Roby Borillo con i belli di gruppo. A domani, ciao da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: C'è un denominatore comune, si dice così da un punto di vista matematico, ma io c'ho delle vaghe reminiscenze antiche di quando andavo a scuola. Però il denominatore comune di questa puntata dei belli di gruppo è Fedez, perché ascolteremo una sua canzone insieme ad Annalisa e Articolo 31, che si chiama Disco Paradise, come primo tormentone di oggi. Come secondo tormentone, La dolce vita, dove c'è comunque di mezzo anche Fedez, ma con Tananai e Mara Sattei.

0: In onda qui su Radio Belle Monella con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos per i belli di gruppo, che poi potete riascoltare comunque in versione integrale e extended nel weekend di Belle Monella, il sabato e la domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma per quanto riguarda quelli di oggi, abbiamo ascoltato La Dolce Vita di Fedez e Taranai, Marsatei, e Disco Paradise di Fedez, Analisa e Articolo 31. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Belle e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Radio Bella e Monella.
13: Se luce la mattina,
14: me gusta tu.
13: La mia serotonina,
14: me gusta tu.
13: Mi fa alzare l'autostima,
14: me gusta tu. Me gusta tu.
12: Radio Bella e Monella.
15: Stasera però non vedo se è un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
16: Le 19 e 2 minuti.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato, così illegale, del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post sismica che è innocente. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 40

0: fondò la CNN, la prima rete all news. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: canzone da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che bel terrazzo.
7: Grazie.
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Buonasera!
13: È incredibile, tutto confermato anche oggi.
12: Anche oggi crede Rocky.
13: Ce la farai per altre 2 ore e probabilmente per tutta la tua vita con me?
12: Finisco in galera.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: nostra serata.
1: Ma comincia proprio benissimo, posso dire. Guarda che mi sono tolto solamente la felpa, non mi sono tolto magliette.
0: No, no, no, no, diciamo,
1: mutande.
0: Rocky mi fa gli spogliarelli.
1: Davvero?
0: Donne, è arrivato la routine, passate a trovarci.
1: Se volete passare per di qua, vi do anche il mio numero di telefono, però sappiate che più siete, più cose mi tolgo.
0: Ah.
1: Potrei arrivare ad essere completamente nudo.
0: Se volesse arrivare anche qualcuno a fare sicurezza all'entrata, gli
1: davvero?
0: Sarei grata. La Greta sarebbe grata.
1: Dai, capito, anche battute in questo programma.
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì, moltissimo.
1: Che brutta, posso dire. No, te sei bellissima, la tua battuta un po' meno.
0: No, non ti puoi permettere.
1: Prego,
0: no, scusate, ragazzi, cioè Rocky è qui da 2 giorni e già si permette di prendermi per i fondelli.
1: E già conviviamo, pensate un po' che storia.
0: Pensate che fortuna. Ad ogni modo, voi questa sera fareste bene a tenere il telefono a portata di mano, perché c'è Rocky che ha 1000 domande.
1: Esatto, okay? Io vorrò videochiamarvi, ecco, in diretta.
0: Pure, quindi li fai scappare tutti.
1: Beh, certo, ovvio, questo è il mio obiettivo finale del fine anno.
0: Allora, salvate sto numero 393-7366-170. Radio.

0: mattina il pagante Ludwig. È arrivato un bel messaggio.
1: Certo, c'è già qualcuno che si è emozionato. E posso dire, non me l'aspettavo, anche perché è solamente il secondo giorno. Oh, ragazzi, anzi,
0: adesso
1: soprattutto,
0: non ti montare la testa.
1: Ragazze, calmatevi.
2: Ah. Oh, Greta, cioè, qua, cioè, ci sono dei problemi perché allora, la trasmissione prima è finita con Tananai e i miei ormoni sono partiti a palla.
0: Lo so.
2: Cominci la trasmissione tu e c'è un figliolo che si sfoglia. Scusate, cioè, ok. Cioè, abbiate pietà di chi è un po'. Cioè, a 40 anni c'è ancora l'ormone ballerino.
1: Anche io.
2: Insomma, dovete aver cura delle vostre ascoltatrici qua che è da diverso tempo che non battono chiodo. Piano con queste illusioni.
1: Davvero?
2: E poi preferi lavorare e la cosa sta dura adesso.
1: E non sai cos'altro sta diventando duro in questo momento.
0: No, chi no? Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Paradiso con i Romantici e sta parlando proprio di noi, posso dire. Ah. Sì, sì, l'ha scritta proprio pensando a noi. Sicuramente sì. Non di me nudo.
1: No, ma forse di te sì. Fare nudo, adesso parli di romanticismo.
0: Mi sono rivestito perché probabilmente non era il caso, ecco, di passare la puntata tutto nudo anche al fresco, no, visto che oggi ha pure piovuto, quindi
1: ma
0: insomma.
1: Ma tu hai detto che volevi parlare di emozioni.
0: Davvero?
1: Giusto?
0: Beh, ma sicuramente, sì, sì, adesso lo facciamo. Non emozioni che riguardano me, anzi, in realtà sì, perché sai, sto girando da un paio di giorni qui in radio, sì. All'interno di questo grandissimo posto figo, pieno di radio, e quindi mi è venuto in mente, ok, quel ricordo di due mesi fa in cui Marco mi ha detto che potevo io ufficialmente cominciare a lavorare in questo studio qui.
1: Il nostro direttore.
0: Esatto, il nostro direttore. E quindi ho detto, cavolo, ma io sono contentissimo, anche perché, sai, ho mollato un lavoro vecchio che non mi faceva stare tanto bene, sì. E quindi il giorno in cui mi sono licenziato ho pianto tantissimo.
1: Di gioia,
0: cioè,
1: però.
0: Stavo veramente bene.
1: Bello.
0: Poi quando mi hanno accettato, appunto, mi hanno detto, guarda che puoi venire a provare anche qui, magari vedrai tra un paio di mesi come andrà, insomma, poi ti faremo sapere. Però già iniziare un percorso nuovo, sono molto contento. E infatti, allora io volevo chiedere questa cosa qui al 393-7366-170. Ci avete anche voi di quelle scene, ricordi, episodi che vi fanno emozionare?
2: Radio Bella Emozione.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco. Ti faccio stare.
1: Siamo arrivati al momento della pubblicità, ma ci lasciamo con una domanda in sospeso.
2: Certo, scene, ricordi, episodi che vi fanno emozionare. Potete dircelo tramite un messaggio scritto oppure vocale al 393 7366 170.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
10: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Binocolo, viveri, fucile, borraccia. Pronti per la giungla?
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Gli anni show. In chiusura era Irene Grandi per Fare l'amore.
2: Poi abbiamo ascoltato Domenica d'estate di Seba.
1: E in apertura Rino Gaetano, Ai Maria.
2: E noi apriamo la seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella. Dove stiamo parlando
0: Bella e Monella.
1: Rocky mi deve prendere confidenza con i jingle.
2: Beh, sicuramente sì, dai. Cominciamo ufficialmente la seconda mezz'ora qui su Bella e Monella. Stiamo parlando di emozioni. E vi abbiamo chiesto al 393-7366-170. Ci sono quegli episodi, quelle scene che vi fanno sentire un po' emozionate, che vi fanno far scendere la lacrimuccia. E c'è lei che per esempio ci scrive: sono sensibile ed empatica, a volte basta poco. Tipo la prima volta che ho visto la cagnolina di mio fratello e di mia cognata.
1: Vabbè, con gli animali casco come un salame pure io. Te lo dico.
2: Poi non so se anche a te ci sta qualche scena in particolare che ti faccia venire in mente magari anche quei ricordi preziosi. Dici Madonna, ti ricordi? Quindi ti fanno scendere la lacrimuccia. Non
1: Beh,
2: so
1: ce ne
2: se...
1: sono tanti, dovrei fare una puntata a parte. Te ne risparmio, guarda.
2: Vabbè. Allora, noi continuiamo. 393-7366-240. Si parla
1: no,
2: di...
1: No, hai sbagliato il numero.
2: Ah, ragazzi.
1: Ci penso io. 393-7366. Rocky 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Bangkok.
1: Dai, ti ci porto io, non ti preoccupare, sia a Roma che a Bangkok.
0: Grazie.
1: Beh, prego, sono così gentile, hai visto che sono appena arrivato, devo mostrarmi un po' gentile,
0: bravo,
1: un po' buono.
0: Bravo.
1: Come sorpresa ti porto pure in giro a visitare un po' il mondo, però stiamo parlando di emozioni, quelle emozioni, scene, ricordi che vi sono rimaste impresse, che magari vi hanno fatto anche emozionare. Sai, io volevo dire questa cosa qui, noi uomini solitamente non piangiamo molto, siamo un po' quelle persone un po' forti che vogliono sembrare sempre forti in qualsiasi situazione.
0: Cioè, non piangi in pubblico,
1: esatto,
0: però
1: di nascosto sicuramente sì. E io stavo parlando della questione per quanto riguarda magari il mondo del lavoro, magari cambi scena, cambi lavoro, ti emozioni, dici sei contentissimo, però non è sempre così, non riguarda sempre il mondo del lavoro. Però allora, io conosco dei miei amici che solitamente quando gioca la loro squadra del cuore, ok, tipo sì, l'Inter e Milan, sono super tifosi, super fan, e appena segna la loro squadra del calcio, bam, strappano le lacrime.
0: Cioè, ah, quindi
1: loro si
0: pianto solo per il calcio.
1: Certo.
0: Molto bene. Radio Bella e Monelli.

0: Ed era il brano di Raff, Nei silenzi. Sì, sì, nei silenzi noi piangiamo, soprattutto per il calcio, eh? Beh, certo, tu non ci crederai mai, ma invece diverse ricerche, tra cui uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology, spiegano che lo sport, ed in particolare il calcio, può essere uno dei pochi spazi accettati in cui gli uomini si sentono al proprio agio, in cui si esprimono, piangono, anzi, non vengono presi in giro, ma vengono anche trattati bene. Dici, piangere almeno per questo, per la squadra del cuore.
1: Quindi mi vuoi dire che ci sono anche magari degli uomini che non sono appassionati di calcio, cioè esatto, semplicemente voglia di piangere.
0: Esattamente.
2: Radio Bella e Monella.

0: non si stanca mai Rocky.
1: No,
0: assolutamente
1: infatti.
0: Mai, però ci abbiamo un attimino di pubblicità.
1: Davvero, di già? E dopo parliamo invece di
0: gossip. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
10: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: Radio Bella e Monella, meteo.
14: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di Radio Belle Monella. Passaggio temporalesco in queste ore sull'Italia settentrionale, ma domani andremo incontro a un sensibile miglioramento, una maggiore stabilità, via via sole in giornata in molte aree pianeggianti e di mare, con temperature in rialzo, andiamo oltre i 20 gradi. Solo domani pomeriggio di nuovo qualche breve temporale sarà possibile in montagna, più probabile sulle Alpi di Nord-Est. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
16: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
15: Radio Bella e Monella, per Italian People.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica. Bella e Monella, tutta da

0: maledetto me, però non io, Fulminacci. Fulminacci l'ha detto, maledetto me. Iniziamo la seconda ora di Bella Monella qui ed è arrivato il momento dei gossip.
1: Allora, partiamo con ordine. Cosa è successo ieri al Grande Fratello?
0: Non lo so, non l'ho visto.
1: Te lo dico io, sei fortunato.
0: Davvero? Sì. Mamma che culo, vorrei già andare a casa.
1: Allora, la Mussolini è la seconda finalista.
0: Ok, non Mussolini Alberto, ma Mussolini
1: Alessandra.
0: Ah, ok, Alessandra.
1: Poi abbiamo scoperto che si è portata a casa 500.000 euro.
0: Davvero? Per che cosa?
1: Per stare dentro una casa a far niente.
0: Noi stiamo qui dentro lo studio e anche ci pagano, incredibile.
1: Capito? Ecco. Ah, tu non sei pagato, mi spiace.
0: Certo.
1: Ad ogni modo, poi abbiamo scoperto anche il suo soprannome, mm-hmm, che è Abelarda Prunotti, okay, gliel'ha dato Marco Berri.
0: Carino.
1: Non vuol dire niente. Abelarda perché lei bela tutto il giorno e Prunotti assomiglia a un vino che si beve lui.
0: Pensa che noi siamo belli sempre. Incredibile.
1: Incredibile.
0: Non è andato però la base.

0: sei posto mio. Noi ce ne stiamo al posto nostro. Però abbiamo sempre un sacco di gossip da raccontarvi.
1: Allora, tu Rocky, quanti anni hai?
0: Io ne ho 24, però non mi ricordo bene perché sono nato tanto tempo fa, quindi magari qualche anno me lo sono perso per strada.
1: Quando tu sei nato, probabilmente Meghan Gale era già la testimonial di Omnitel.
0: Davvero?
1: Che non esiste più.
0: Pensavo dicessi sono nate anche altre persone nel mio stesso anno.
1: Probabilmente. Lei è stata testimonial di Omnitel per tanti anni. Mm-hmm. E quindi in molti Meghan Gale la associano a questo. Poi ha fatto anche i cinepanettoni, i film, sai, Puppa Pera, quelle cose lì, no? Ecco, hai capito?
0: Sì, abbastanza. Io sono capito che dalla foto è la gran fregna.
1: Bravissimo, australiana. Mm-hmm. Bene, dopo tanti anni in cui si è fatta l'affari propri in Australia, perché lei arriva da lì, è tornata in Italia perché adesso è testimonial di un'altra compagnia telefonica.
0: Davvero?
1: E non lo facciamo il nome? Detto, non lo facciamo
0: no,
1: nome.
0: No, che fa?
1: Ma loro hanno detto, poche cose sono per sempre. Benvenuta Meghan.
0: Davvero? Beh, bellissimo questo spot. Però vabbè, dai, lanciamo la canzone che fa, che sì, forse è meglio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: proprio senza te non riasco a stare al mondo. Biagio Antonacci, però, che si chiama You and Me.
1: No,
0: però
1: pensavo fossi tu che dici non so stare al mondo. Beh, generico. No.
0: Mi hai insegnato te in queste due giorni assieme, figurati.
1: Molto bene. Mi piace, sto iniziando a bullizzarti.
0: Davvero? E pensa che sei tipo, dovrei tipo sedermi sottoterra per arrivare alla tua altezza, da quanto sei bassa.
1: Che bello. Allora, a proposito di frecciatine,
0: okay.
1: Elena Santarelli, è stata ospite a Belbe, è stata anche in un altro programma e ha raccontato di una collega, tra virgolette, dice alcune volte.
0: Ok, com'è che si fa di cognome?
1: Santarelli.
0: Ok, Santarelli, la conosco, se andavamo a scuola assieme.
1: Lei, ecco, te la faccio vedere, buona. Alcune volte, dice, le donne se la cercano, se tu stai zitta e non mi provochi, io sono buona, ti parlo adesso di una che ha lavorato in TV. Questa continuava a chiedermi com'era Bernardo. Bernardo è il marito, Bernardo, certo. Corradi. Questa in passato aveva avuto qualcosa con lui, una nottata, cotta e mangiata, come fingeva di nulla e mi faceva domande.
0: Hai capito?
1: E quindi lei a un certo punto gli ha risposto a tono, cioè gli ha detto, ma perché insisti a farmi queste domande se lo conosci e ti ha rimesso su un taxi alle 4 del mattino?
0: Hai capito, Santarelli, Santarelli di cognome, Santarelli sì di cognome, ma non tanto santa secondo me.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella e Monella. Ora la canzone che fa
1: Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento suona la

0: Messico e Nuvolo qui su No, stavo per sbagliare di nuovo. Pensavi, su Belle Monello, ovviamente.
1: Cioè, tu mi vuoi far fare un infarto?
0: Beh, oh, va bene. Secondo
1: sei
0: giorno.
1: Sei stato assoldato dall'azienda per farmi fuori. Diciamo le cose come stanno.
0: Certo, Marco ci sta ascoltando in questo momento qui. Ha detto: siccome i gossip della Greta non sono tanto interessanti, fai mandare tutto a.
1: Manda la pubblicità, okay. Che ne parliamo.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Sono più Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Hai capito che threesome questa sera? Tre super pillole di Italiamo. Come noi ci amiamo tantissimo.
1: Non avevo mai pensato al threesome. Dici che Antonello fa le cosacce?
0: Beh, secondo me sì. Vediamo chi è che c'era. Angelina Mango, Antonello, sì, tutti quanti assieme.
1: Tutti insieme, che bello.
0: Andiamo anche noi. Verrebbe fuori una gangbang migliore della vita.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Vabbè, dai, ci siamo. Con i tempi siamo quasi giusti questa sera.
1: Sì.
0: Per fortuna abbiamo quasi terminato, però aspetta, non andiamo a casa prima di sentire altri tuoi gossip.
1: Certo, perché allora devi sapere che gli italiani nel mondo li trovi dappertutto.
0: Guarda, viviamo in Italia noi.
1: Sì, ma anche nel mondo trovi gli italiani.
0: Davvero?
1: Certo, per esempio, se vai in Corea del Sud, a Seul, potresti trovare un ragazzo italiano che si fa chiamare Seul Mafia.
0: Potrei trovarlo anche da qualsiasi altra parte. Comunque.
1: Anche il Conad è stato casato.
0: Lo
1: puoi trovare dappertutto. Però lui in questo momento, cioè in questo momento, da una quindicina d'anni, vive in Corea.
0: Ok.
1: E tra l'altro è conosciuto in Corea.
0: Davvero?
1: Perché allora c'è da dire che ha l'occhio un po' a mandorla.
0: Okay.
1: Ma coi tratti occidentali, quindi piace tantissimo. E ha un suo canale YouTube, va ospite nei programmi televisivi, quindi è famoso un po' dappertutto.
0: Fa un sacco di cose.
1: Ecco.
0: Un sacco di cose.
1: Si è appena sposato.
0: Con chi?
1: Con Jiho, il suo fidanzato cinese, che qui stanno insieme da 10 anni.
0: Però lui non è italiano.
1: No, è cinese.
0: Davvero? Ma quante cose mi stai facendo fare?
1: T'ho portato in giro per il mondo.
0: Non ci capisco più niente. Salvatemi, aiuto!

0: Valeria Rossi dal 2001 con tre parole qui su Bella Monella. Dai Greta, continua a sparare pure delle altre persone, perché è quello che si fa nel momento gossip, secondo me. Te prendi le notizie, ti fai i cavoli degli altri e ci sparli sopra.
1: Ambasciatore non porta pena.
0: Davvero?
1: Io riporto quello che la gente dice.
0: Magari sono tutte cavolate, però voi non lo saprete mai.
1: Guarda, come diceva Barbara D'Urso, okay, noi siamo sotto testata giornalistica.
0: Perfetto,
1: okay?
0: Noi ci vediamo tantissimo degli italiani,
1: Dunque,
0: infatti tutti scappano in Cina, in Seul.
1: Ecco, vedi. Allora, Il Diavolo Veste Prada, mm-hmm, è al cinema.
0: Noi ci vestiamo male?
1: Sì.
0: Solo per allinearlo, ecco.
1: Nella mia testa mi vesto bene, per gli altri no.
0: Malissimo.
1: Ad ogni modo, cosa succede? Che Meryl Streep ha invitato le persone ad andare al cinema vestite bene.
0: Ok.
1: E da qui è nato un trend su TikTok, mm-hmm, dove si vedono delle persone che nella loro testa sono vestite bene.
0: Ok.
1: Ma che in realtà forse non proprio, e quindi scrivono sotto a questi video davanti alla biglietteria i biglietti per quale film, pensando che sia ovvio.
0: Ragazzi, posso dirvi la verità, il trend l'ha creato Greta, infatti sta andando proprio male.

0: viaggio verso il paradiso, ma probabilmente tra qualche anno. Sì. Io aspetterei un altro
1: con
0: po'.
1: Con calma.
0: Anche perché non ci comportiamo sempre bene, quindi no, non è sicuro che andremo in paradiso.
1: Parla per te.
0: Beh, vabbè. L'unica cosa certa è che per oggi abbiamo finito, quindi sì, com'è andata? È andata bene? Ti sei divertita?
1: Diciamo che posso accettare la tua presenza anche domani.
0: Ma incredibile, davvero. Quindi noi Regaz, stavo per dire un'altra volta Regaz. Ci risentiamo domani sempre su Bella Monella dalle 19 alle 21. Quindi ciao! Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica, tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazze, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Radio Bella e Monella,

0: 333-3688-3660, anche perché sempre buona educazione. Saluto Valentina che ci sta ascoltando. Dicono: per noi questa sera festa e anche compleanno di Laura. Ci fate un in bocca al lupo. Ma certo, anzi, iniziate con noi a fare quella cosa della festa. E tanti auguri, ovviamente, anche alla festeggiata. Va bene, tanti artisti, tanta gente. C'è Anna prima con I Got It, e poi c'è Shiva, Lanza, Sfera e Basta con Mayday.
1: Bella disco.

l'ultima che abbiamo ascoltato, ovviamente, Mayday di Shiva, Lazza e Sfera e Basta, nella nostra bella disco di Bella Monella, dove, lo sapete, ci sono dei dischi chiamati in maniera un pochino diversa, in maniera più evidenziata, ecco, ma nulla toglie a tutta la gente che vuole partecipare. Noi abbiamo una lista che non finisce mai, sono gli artisti che ci mandano, noi ogni tanto dobbiamo snobbare, vero? Thomas Men-

rilevante al mio paese. Tanti dicono che insomma potrebbe essere la canzone dell'estate. Voi che dite? Come sempre lo ripeto, 393 736 6 170. Anzi,

0: Bella Disco.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

perché fate quella cosa dell'alcol. Dovete fare i bravi, bere nel momento giusto. Ti è piaciuta, Tom, questa lezione di come si dice, educazione civica? La potremmo evidenziare in questo modo. Va bene, non è il momento sicuramente per quanto ci riguarda, però è il momento della musica. Ci sono i Bunker 44 con Estate 80 e dopo ascoltate Shade con In Un'ora. Bella di

0: disco è quello del disco limone, Super Selection by Thomas Menegazzi. Giù ovviamente i finestrini, cioè basta schiacciare, c'è il tasto. Se non piove, insomma, dove ci state ascoltando? Anche se con la pioggia potrebbe diventare tutto romantico. Fuori la voce, si canta, qualcuno forse bacia, perché c'è Tananai con Booster.
1: Bella disco, disco limone.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Bacciucchi e Bacciucchi. Non mi ricordo com'era il modo di dire. Va bene, comunque, Disco Limone approvato, era quello di Taranai, si intitola Booster. Adesso, quasi alla fine della nostra bella disco, arrivano altri artisti, c'è Samurai J, Emma e Gabri Ponte con Ossessione, Apnea e Che ne sanno i 2000.
1: Bella

felice, felice che le mandate, ovviamente, però mi fa un po' sorridere. Cioè, sono foto che si mandano agli amici, non agli sconosciuti dall'altra parte della radio. Comunque, ovviamente c'è una forte friendship tra noi e voi. Va bene, è arrivata la fine della nostra bella disco. Ah no, vero, c'è l'ultimo, scusa.

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vorters e Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yupli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? Annorsa di te.
0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: E tu cosa aspettavi

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: Ultima chiamata prima dell'estate.
10: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
11: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
12: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
11: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
12: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
11: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: L'8 maggio il parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park Nova Gorica, Slovenia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: C'è un denominatore comune, si dice così da un punto di vista matematico, ma io c'ho delle vaghe reminiscenze antiche di quando andavo a scuola, però il denominatore comune di questa puntata dei belli di gruppo è Fedez, perché ascolteremo una sua canzone insieme ad Annalisa e Articolo 31, che si chiama Disco Paradise, come primo tormentone di oggi, come secondo tormentone La Dolce Vita, dove c'è comunque di mezzo anche Fedez, ma con Tananai e Mara Sattei.

In onda qui su Radio Bella Monella con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos per i belli di gruppo, che poi potete riascoltare comunque in versione integrale e extended nel weekend di Bella Monella, il sabato e la domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma per quanto riguarda quelli di oggi, abbiamo ascoltato La Dolce Vita di Fedez e Taranai, Marsatei, e Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli di

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Permesso, fate passare. Ma dove vai?
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: da cantare.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sono le 16:07 e siete su Bella e Monella.
2: Addirittura, l'orario straordinario che già ci porta dentro il momento. Attenzione, sta diluviando in tutto il Veneto, quindi un saluto a quelli che sono fuori dal Veneto. Nel frattempo

0: Andrea con voi per due ore dalle 16 alle 18, anche Alvise ci sarà comunque, fidatevi, oltre ad Alvise.
1: No, ma... cioè, è solo la mia controfigura. No, no. Con...
0: bella così, mi è piaciuta molto. La segniamo e dopo la buttiamo di là però. Non lo utilizzeremo più. Signori, oggi è un mare di cose da fare, ma si comincia belli sgargianti con le notizie urca urca, non subito però,
1: Davvero?
0: Sì, non subito, non ho voglia di correre così tanto, bisogna andare più calmi perché sono arrivato, mi sono completamente bagnato.
1: Perché
0: arrivato.
1: Uno gli ha fatto notare, sai che nel 2026 hanno inventato comunque le ombrelle. Ma no. E lui fa, ma cosa stai dicendo? A Vicenza c'era il sole! Io, amici vicentini, insultatelo, ve ne
0: no,
1: prego.
0: No, non c'era il sole, però non c'era, non stava nemmeno piovendo nel momento in cui sono
1: partito. Ho capito, però il tempo non prevede bagni turchi.
0: Alvise, o Alvise, io sono un ottimista, hai
1: no,
0: capito?
1: No, tu sei un pirla, è diverso. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: può Francesca Michelin ad aprire questo nostro momento, quello delle notizie urca urca con Andrea e Alvise su Belle Monella.
1: Ah, caro Andrea, parliamo di Michela Magalli, ok?
0: Ah, sarà
1: Michela
0: Magalli.
1: Esatto, che tra l'altro è stato il nostro personaggio misterioso di prima, quindi
0: che
1: vedi
0: bello.
1: Che tutto il cerchio della vita torna.
0: No, vedo quanto sei pigro perché c'era una notizia su Magalli, quindi ho deciso
1: tutti
0: di fare,
1: una bella spaventata di cavoli tuoi. Michela Magalli dice: a papà i feticisti chiedono le foto dei piedi.
0: Ma chi?
1: Ora,
0: ma
1: aspetta,
0: cosa stai dicendo?
1: Aspetta, perché la notizia, poi il titolo continua. Però la mia domanda è: sì. Michela, a papà chiedono le foto dei piedi di papà? Che uno dice:
0: insomma,
1: o altre foto di piedi
0: a caso, gente a caso, tipo una passava per strada, ma quella esatto. Che poi quello
1: Carlo Magalli, non è che ci fai una foto e c'è la mano,
0: certo.
1: Non credo che vada così, però comunque in tutte le situazioni è brutta la cosa.
0: Allora, okay?
1: Però se uno va a chiedere i piedi di Giancarlo Magalli
0: è brutta, sono fatti della gente che le chiede, non è
1: sono
0: una
1: fatti
0: cosa...
1: vostri, esatto,
0: sì,
1: come
0: è una cosa drammatica, però è parecchio strano, okay?
1: Ecco, dopo questo primo prologo, quindi a papà i feticisti chiedono le foto dei piedi, lavoro come clown per adulti, se mi piace una persona non importa se sia maschio o femmina.
2: Clown per adulti?
1: Io che questo cosa... non lo so.
0: Cosa fa Michela Magalli? Perdonami, io sono molto curioso. Adesso andiamo a cercare chi è.
1: Adesso non vorrei che magari fosse tipo, sai, il clown di corsia, però credo che sia un altro termine.
0: Non l'avrei chiamato così comunque, clown fosse questo. Perdonami.
1: Mi vengono tante battute.
0: Vabbè.
1: Meglio andare avanti con la musica. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Colors con Rolling Stone su Radio Belle Monella. Stiamo parlando delle notizie urca urca.
1: No, stiamo ancora parlando di Michela Magalli, la figlia di Giancarlo. Ah no?
0: Allora, noi per dovere di cronaca in quanto giornalisti siamo andati a verificare e se il babbo ha
1: così
0: un piedino di fatta, è giusto che venga chiesto
1: questo sicuramente
0: sotto compenso, sotto compenso.
1: Michela è un influencer, quindi noi la salutiamo, esatto. La abbracciamo
0: e Google dice anche appassionata di tendenze,
1: esatto, però non sappiamo ancora cosa sia un clown per adulti, questo ce lo dovrà spiegare lei quando vuole,
0: esatto, quando la intervisteremo.
1: Passiamo alla seconda notizia urca urca
0: e parliamo di un volto che per anni è stato associato a un come si può dire, a un servizio telefonico, ok?
1: Non possiamo sempre parlare di Michela Magalli,
0: no, parliamo di Meghan Gale.
1: Ah, grande Meghan.
0: Che
1: salutone.
0: Torna in uno spot però con una avversaria della precedente. Ti ricordi che anni fa fece la pubblicità della Omnitel, sì, nonché Vodafone di oggi?
1: Certo, certo.
0: Adesso invece è tornata per Iliad.
1: Ah, hai capito.
0: È un po' come Beautiful, capito? Tornano in case di moda diverse sostanzialmente.
1: Vabbè, ma se non sbaglio si affidano alle stesse linee telefoniche, quindi rimane sempre lì, no?
0: Ma attenzione, perché Meghan Gale torna in uno spot. Cosa fa oggi la modella simbolo degli anni 2000? Me l'hai appena raccontato.
1: In effetti.
0: Che te lo domandi? Il marito calciatore, i figli e il passato. L'Italia sempre nel mio cuore.
1: Chi è il marito di Meghan Gale?
0: Ma soprattutto, fa la passata Meghan Gale?
1: Non credo.
0: Fa marito, i figli e il passato. Passato di verdure.
1: Passato di verdure.
0: Questa cosa. Come lo fa Meghan Gale il passato di verdure? Radio Bella e Monella. Tutta

0: Davide Lodi e Sfera Ebbasta con Yakuza a chiudere questa nostra primissima mezz'ora e a chiudere anche le nostre notizie urca urca.
1: Assolutamente, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco e si torna e si chiacchiera insieme, poco poco, siamo qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti e Menema, ci ha fatto ascoltare i New Trolls con Quella carezza della sera.
2: Lucio Battisti con Il nastro rosa.
1: E Cocchi e Renato con E la vita, la vita.
2: La vita è bella, grazie anche al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Oh, bene, caro Andrea, apriamo il nostro discorso. 16:41 minuti, siete su Bella e Monella. Tu lo sai, ne abbiamo parlato lunedì che è uscito Il diavolo veste Prada 2.
1: Sì, esatto, ha fatto un successone.
2: Il diavolo veste Prada 2, perché mi sono mangiato un po' le R, mi dava fastidio.
1: Vuoi dire un'altra volta Prada, giusto?
2: No, basta, assolutamente.
1: Attenzione, perché a quanto pare, giusto quello che stiamo per dire, Il diavolo veste Prada 2 ha fatto un successone soprattutto in Italia.
2: Esatto, c'è una classifica che è arrivata con i paesi dove sta incassando di più. Di questa lista 2, 4, 6, 8, 10, l'ultima è la Spagna con 5,2 milioni, sì. Giappone 6,1, Francia 8, Germania 8,3, Cina 8,5, Australia 9, 4 milioni, ma questo dato non lo teniamo da conto perché l'Australia non esiste,
1: giusto,
2: ce lo insegnano gli amici terrapiattisti. 11 milioni e 7 in Messico, nelle UK, quindi Inghilterra, Scozia,
1: Regno
2: Unito, 12 milioni in Brasile, 12,6 secondo posto.
1: Il Brasile è gigantesco, ragazzi, però
2: esatto,
1: al primo posto
2: diamo la rumba a tutti noi italiani con 16,6 milioni, ok?
1: 16,6 milioni per vedere Il diavolo veste Prada.
2: Sai perché? Perché questo sequel, come Top Gun Maverick e come tanti altri, sono venuti fuori dopo tanti anni, quindi si è creato un hype incredibile legato a questa tipologia di film.
1: Si poteva evitare?
2: Assolutamente.
1: Forse sì.
2: Questo, vogliamo parlare con voi al 393-7366-170, sempre di film.
1: Parlando di cinema, quindi, qual è il film che avete maggiormente atteso?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Mi sento

0: Happy Hour su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è il film che avete atteso di più durante la vostra vita, perché ci sono quei film, come facevamo riferimento prima a Top Gun Maverick, che abbiamo aspettato 20-30 anni, Al Diavolo Veste Prada, che comunque anche qui una ventina di anni bene o male quasi sono passati, e tanti tanti altri. Qual è quello che voi avete atteso di più? Mentre analizziamo le vostre risposte, però, abbiamo anche una classifica globale dei film più attesi. Partirei dalla 20ª posizione. Oggi partiamo là.
1: Mamma mia, come sei friccicariello oggi.
0: Lo so, però ne diciamo 5, rapide.
1: Vai.
0: 20ª posizione, Deadpool and Wolverine 2024.
1: Certo.
0: Attesissimo, altissimo per il ritorno di Hugh Jackman. Bello, non è male. Come
1: sai, perché era tanto atteso questo film? Semplicemente perché Deadpool è sempre stato uno di quei personaggi molto violento, volgare e quant'altro.
0: Sì.
1: E essendo appena entrato in Disney, la Disney tendenzialmente si dissocia. Però è andata come
0: È andata bene. 19ª posizione per gli Avengers, quello del 2012, per intenderci. Barbie al 18esimo, 2023. Oppenheimer, sì, che era, sai, era tutto in contemporanea, no? Al 17esimo. 16esimo Inception, ancora nel 2010, il grande film di Christopher Nolan, sì, con Leonardo DiCaprio, straordinario. E al 15esimo Twilight Breaking Dawn parte 2.
1: Davvero?
0: Era l'ultimo Twilight. Era l'ultimo Twilight. C'era una moda devastante, c'erano tutte le ragazzine e ragazzini che volevano vederlo. Una cosa,
1: io mi domando, non potevamo già fermarci alla scrittura?
0: Sì.
1: Purtroppo no. 393-7366-170, il film che hai atteso di più.
2: Radio Bella e Monet.

0: amico ubriaco di te a chiudere un'altra ora, ragazzi.
1: Un'altra sul Monte Volo
0: con Andrea e Alvise.
2: Esatto, 393-736-6170, il film che hai più atteso nella vita, quello che proprio avevi l'asma.
0: Anche l'altro, eh? Com'è? Anche l'altro film.
2: Ah, anche
0: un'altra ora.
3: Bella e monella, tutta da cantare.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run, solo donne, solo pink.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.